La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Dance Club su Radio Verona. Dance Club.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto, eccoci al 23 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. In amore non limitatevi a subire le situazioni, ma attivatevi a trovare la persona giusta con cui concretizzare certe vostre aspettative. Toro, le discussioni sono sempre poco proficue. In ufficio non avete molta voglia di darvi da fare, per cui vi trascinate in attesa della fine della giornata. Gemelli, avete molte idee per la testa, però fate fatica a quagliarle. Cercate di valutare con maggiore attenzione ogni proposta per capire quale potrebbe essere la più favorevole. Cancro, il vostro modo di vedere le cose non coincide con quello degli altri? Pazienza, voi cercate lo stesso di guardare avanti e di portare a termine alcuni progetti che vi stanno a cuore. Leone, il lavoro di routine sarà in grado di riempire completamente i vostri pensieri, aiutandovi per le situazioni che vi vanno meno a genio. Non continuate però a fare finta che tutto vada bene. Vergine, qualcuno vi rompe le scatole con pretese assurde, spingendovi in più di un'occasione ad arrabbiarvi in maniera spropositata. State tranquilli e vedrete che tutto si sistema. Bilancia, l'amore vi invita a lanciarvi in una nuova avventura mozzafiato. Se avete il cuore libero e voglia di mettervi in discussione, non perdete questa opportunità. Scorpione, il vostro modo di concepire le cose a volte potrebbe essere troppo rigido, spingendo le persone intorno a voi a criticare la vostra durezza caratteriale. Sagittario, le discussioni si sprecano durante questa giornata in cui il vostro umore non è certamente alle stelle. Qualcuno vi potrebbe dire una parola di troppo. Capricorno, non affannatevi a inseguire qualcuno che ama farsi desiderare. Vedrete che tra un po' sarà questa persona ad aver bisogno di voi. Acquario, avete bisogno di rimettere ordine all'interno dei vostri progetti professionali prima di poter ripartire verso nuovi obiettivi. C'è chi si trova in perfetta sintonia con voi. Pesci, la qualità dei rapporti umani oggi potrebbe essere eccellente. Sul lavoro siate più diretti che potete, dato che c'è qualcuno che potrebbe fare dell'ambiguità il suo punto di forza. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Verona.

0: sembra di me.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
2: Chiama 045 560

Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona-Legnago.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Tace oggi la campagna elettorale per oltre 51.000 aventi diritto al voto. Domani e lunedì si apriranno i seggi nei 10 comuni veronesi che dovranno eleggere sindaco e consiglio. Si vota a San Bonifacio, Soave, Rivoli, Erbetre, Venzuolo, Palù, Vigasio, Colognola e Colli, Alba Redo d'Adige e Bonavigo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 23 maggio, buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Verona chiude definitivamente al traffico privato la piazza Bra. Stop alle auto dal lunedì nel tratto davanti al Palazzo della Gran Guardia e di un tratto di fronte ai portoni. La prima rivoluzione in Bra arrivò nel 76 con la liberazione del traffico nel tratto davanti all'Istone. Adesso, dopo 50 anni, arriva un altro provvedimento epocale. Dal 25 maggio, lunedì, sarà consentita la circolazione solo al trasporto pubblico e taxi e titolari di garage o posti auto, ai mezzi delle forze dell'ordine, biciclette e monopattini. Verranno poi istituite fasce orarie dedicate in cui sarà garantito l'accesso ai veicoli per carico e scarico delle attività commerciali, un antipasto di quello che accadrà se avuto durante le cerimonie dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina, in cui la piazza più grande di Verona è stata chiusa al traffico. Un'esperienza, dice l'amministrazione, che ha sgombrato ogni eventuale dubbio, confermando l'intenzione della giunta di chiudere per sempre. Da lì a mettere nero su bianco è stato un attimo. Lo scorso aprile è arrivata la delibera che sanciva anche la data della chiusura, 25 maggio. Sinistra Italiana ha denunciato la diffusione di un video sui social promosso da Casa Pound, che due sere fa nel quartiere di Veronetta ha organizzato una ronda squadrista composta da almeno una quarantina di neofascisti in direzione della sede di Sinistra Italiana. Il tutto, sottolinea una nota del partito, in concomitanza di un'iniziativa promossa da UGS Verona sul tema dell'antifascismo. Riteniamo quanto accaduto molto grave, lontano dai principi democratici e costituzionali del nostro paese. Segue la nota, annunciando anche che in questi giorni depositeremo al Comune di Verona una mozione che condanni queste ronde e chiederemo un incontro al prefetto di Verona e al questore. Passeggiata della sicurezza l'ha invece definita Forza Nuova. Il movimento annuncia: giovedì prossimo saremo alle Golosine attraversando i giardini Fratelli Calvi e poi Parco San Giacomo, chi normalmente sosta e bivacca, favorendo situazioni di degrado e le risse che spesso accadono. Ha visto decine di cittadini in gruppo camminare, attraversare e sostare in spazi che forse riteneva di sua proprietà. Quelle persone si sono allontanate, forse si allontaneranno ancora fino ad allontanarsi per sempre, dice il leader del movimento Forza Nuova, Luca Castellini. Le passeggiate della sicurezza, oltre a marcare il territorio rendendolo più attenzionato e quindi inospitale per chi anima degrado e violenza, ricreano anche qualcosa che ci hanno fatto dimenticare, restando troppo spesso chiusi nelle nostre case. Conducevano vita apparentemente ordinarie, inserite nei più diversi contesti sociali e professionali, eppure dietro lo schermo dei loro computer condividevano e scaricavano immagini e filmati terribili che ritraevano minori anche in tenerissima età vittime di gravissimi abusi sessuali. Due persone sono state arrestate, una terza bresciana ma residente nel veronese è stata denunciata nell'ambito di un'operazione denominata Lux contra Tenebras, coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e finalizzata finalizzata al contrasto della diffusione di materiale pedopornografico online. Le manette sono scattate per un 49enne residente in provincia di Venezia e un 66enne di Venezia, ritenute coinvolte nella detenzione e diffusione di ingente materiale pedopornografico attraverso piattaforme digitali e reti criptate. Un bresciano veronese invece è stato denunciato. Le 7:06 è tutto per questo primo appuntamento con le news. Arriva la viabilità.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
11: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
10: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Nessuna segnalazione al momento su A4 e su A22. Gli autovelox fino a domani, via Preare, via Bresciani, via Vigasio, strada Larizza, via Valpantena e via Bonfadio.
1: Meteo.
3: E andiamo a vedere che tempo farà in questa giornata, in questo sabato decisamente estivo. In prevalenza sereno o poco nuvoloso, temperatura massima 30 gradi, minima 18 gradi, e sono proprio 18 i gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: 335 60 11 610.
1: 7:14 minuti, annotatevi il numero 335 60 11 610, il nostro solito numero per raggiungerci in ogni ora della giornata con i vostri WhatsApp o WhatsApp audio. Vi ricordo che potete ascoltarci anche attraverso la nostra app, quella di Radio Verona, ovunque ovviamente voi siate, e potete anche, perché no, telefonarci 045 96 00 103. Andiamo ad iniziare questa giornata di sabato, come dicevo prima, decisamente estivo. Le temperature si sono alzate da un giorno all'altro, come era prevedibile, si arriverà sino a 30 gradi, così sarà anche la prossima settimana, uno sbalzo un po' improvviso, ma del resto ormai il tempo ci ha abituato ad essere così, almeno in questi ultimi anni. Anche domani si arriverà sui 30, lunedì addirittura 32 gradi, martedì 33, forse il picco sarà proprio martedì 26 maggio con 33 gradi, e poi non andrà tanto diversamente, mercoledì 32, giovedì 28, 29, insomma giù di lì, e con anche le temperature minime che si alzeranno. Questa mattina 18 gradi, domani sarà già 2 gradi in più, lunedì 4 gradi in più e via discorrendo, ma poi sentiremo come sempre il nostro Alessandro Azzoni più tardi, che ci informerà sull'andamento meteo della settimana. Per il momento tutto sole, almeno da quello che vedo io sui siti, ovviamente quelli che utilizziamo tutti i giorni per dare un'occhiata alle previsioni, ma iniziamo subito con la prima pagina del Corriere della Sera. USA e Iran sprint per l'intesa, il Qatar invia i negoziatori, ira di Netanyahu, Stati Uniti lascia la responsabile dell'intelligence, il presidente Trump, Teheran vuole disperatamente un accordo, e appunto Washington e Teheran lavorano per un'intesa tra segnali incoraggianti e retromarce improvvise. Maldive, le immagini del recupero a meno 50 metri dei submorti, grotte, cunicoli, nuvole di sabbia, ecco dove erano i corpi dei sub. Le prime immagini della grotta degli squali alle Maldive, dove hanno perso la vita i 5 sub italiani, l'ingresso ad arco, il passaggio dalla luce al buio, le pareti di roccia e corallo. I cunicoli stretti, illuminati dalle torce, dove si alzano nuvole di pulviscolo, rendendo precaria la visibilità. I dubbi sulle attrezzature utilizzate. Taglia le accise, aiuti ai tir, passa il decreto carburanti, il governo è riuscito a disinnescare la protesta degli autotrasportatori e ha destinato al settore altri 200 milioni, poi ha varato un decreto legge di proroga del taglio delle accise sui carburanti, la riduzione del diesel passa da 20 a 10 centesimi, la questione energetica è un'assoluta priorità, dice la premier Meloni. Le amministrative, lo avete sentito, si vota anche in provincia di Verona, le urne in 6,6 milioni, la sfida di Venezia, il voto in 18 capoluoghi. Ebbene sì. Poi sotto la testata del Corriere della Sera, Stromboli, festa VIP esagerata, arrivano i carabinieri. E ormai queste feste, questi ritrovi sono diventati piuttosto comuni, come vi abbiamo già riferito anche a Verona, ormai via 4 novembre è diventata la via della movida veronese, si è spostata lì, in alcuni noti bar si assembrano persone, davvero il venerdì sera, il venerdì pomeriggio non riescono nemmeno a passare gli autobus, tanto invadono la strada, molti anche con il bicchiere in mano rischiano di essere investiti dalle auto. Ma tant'è, non demordono, far festa, divertirsi sì, ma con un po' di buon senso, dico io, e purtroppo il buon senso è ormai andato a farsi benedire.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
7: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
6: pulizie, manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Aguar, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: sentito qualcosa.
1: La tua città, la tua radio. Radio Verona, Radio Verona.
2: Le 7:28 minuti, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. La prima pagina della Repubblica. L'Europa contro Israele. L'Unione Europea contro Israele. I 27 lavorano a misure contro le azioni illegali in Cisgiordania. L'Olanda blocca l'import dai territori occupati. Bruxelles si muove, come chiesto da Italia e Spagna. Ultima trattativa tra USA e Iran, ma l'accordo ancora non c'è. Questa è l'apertura. Accise e carburante, sconto dimezzato per 2 settimane, intesa con i camionisti, scioperi sospesi, tagli, destra divisa. Salvini, ora basta. Il sommozzatore finlandese. Ecco la grotta maledetta che ha inghiottito i sub italiani, con una foto appunto delle operazioni di recupero. Il personaggio è quello che se n'è appena andato, Petrini. Il fondatore di Slow Food, Mattarella, lascia un vuoto non solo qui. Era un rivoluzionario, anche se già qualcuno lo commemora come un tradizionalista. Era un uomo del popolo e rischia di essere ricordato come il profeta di un'elite gaudente. Inizia così il pezzo in prima pagina sulla Repubblica. Alle 7:30 minuti, le notizie.
1: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto, misure anche per il settore agricolo. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. Flottiglia, l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. E ora lo sport. Con il Gran Premio del Canada, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
2: Nessuna segnalazione. Fino a domani gli autovelox in via Preare, via Bresciani, via Bigasio, strada Larizia, via Valpantene, via Bonfadio. Le 7:32 minuti, buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.

7:42 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Il Fatto Quotidiano: flottiglia a Istanbul, 50 feriti in ospedale. Mi hanno sparato sulla nave, torture e violenze. Si indaga su Bengvir e Company. Primi testimoni dei PM, l'Unione Europea valuta di sanzionare il ministro e la polizia di Israele accusa i militari. Poi sotto la testata: assisto, scuda e manager per le morti sul lavoro. La proposta della commissione presieduta dal vice di Nordio: niente processi ai datori se l'azienda ha le carte a posto. Il guardasigilli promette un disegno di legge delega di iniziativa del governo entro questa legislatura. Accise, proroga il mini taglio per i camionisti, 200 milioni anti sciopero. Processo Ilva: Vendola accetta la prescrizione per l'accusa di concussione. E questa appunto era la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo subito a vedere che cosa titola il Foglio. PIL giù, debito su. E poi, punto di domanda, l'Istat racconta anche buone notizie sull'Italia. Smettere di nasconderle può aiutare a risolvere molti guai del nostro paese. Poi la sala d'attesa prima di Hormuz: gli americani hanno rinunciato a molto ma non possono abbandonare le richieste sul nucleare. Gli iraniani cercano di evitare un nuovo attacco e giocano con lo stretto. L'idea dei mediatori è guadagnare tempo. Il Giornale: prove di sinistra islamista, sottomissione alle urne a Venezia. Il porta a porta dei candidati bengalesi Dem vota in nome di Allah e chiedono di fermare il modello securitario. Si parla di Venezia, delle elezioni appunto. Addio a Carlin Petrini, il cibo rivoluzionario del sovranismo alimentare SLO. Poi, da quando c'è lei i treni sono più in orario. Scontro sulle ferrovie, un autogol alla campagna di Renzi. Oggi puntuali l'82,6% dei convogli, con lui l'80,2%. Quando c'è lei, ovviamente si riferisce alla presidente Meloni. Poi sempre dalla prima pagina del Giornale, sopra la testata: capaci 34 anni dopo, mafia, appalti, la vera causa della morte di Falcone. Maldive, buio, sabbia, strettoie, le foto della caverna trappola. Alle Olimpiadi del doping cade il primo record mondiale. E questa era la prima pagina del Giornale. Non rimane che La Stampa e Libero per quest'altra carrellata. La Stampa: Iran usa pace vicina, la rabbia di Israele. Rubio: Trump insoddisfatto degli alleati NATO, gli europei più autonomia. Sì, di Teheran all'offesa pakistana. L'America passi avanti, ma serve un'alternativa per Hormuz. Il tramonto di Cuba è quel piano di una baia dei porci al contrario. Terra Padre: il dolore per la morte di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Mattarella: dalle sue intuizioni una nuova cultura del cibo. Poi, sempre dalla prima pagina del Quotidiano, il calcio. Vlahovic e Simeone, il derby all'ultimo gol. Si parla di campionato, siamo all'ultima giornata, grazie a Dio. Andrea: un altro scandalo, indagine per reati sessuali, il principe e il caso Epstein. In prima pagina sulla Stampa, Libero: la verità sulle rotte migratorie, terrorista sul barcone, due punti, espulso. Arriva in Italia grazie agli scafisti, subito chiede protezione. In Tunisia rischio la vita, i cognati mi vogliono morto, ma aveva combattuto con le milizie islamiche in Libia. Questo ovviamente è il titolo sulla prima pagina di Libero. Poi, trans, sireno, robò il bagno secondo il PD, con la foto di una porta del bagno. L'inaugurazione del bagno neutro all'ITS IT di Grosseto, sotto la scritta sulla porta nel dettaglio, ovvero gender neutral toilet, gender neutral toilet, nel senso appunto aperta a tutti. Dietro l'idea c'è la giunta Dem, così sottolinea Libero. Poi, flottiglia, parte la santificazione, chiedono pure i nostri soldi.
il coro per l'inutile spedizione. Arrivano gli aiuti per l'autotrasporto, scioperi sospesi dal governo, 300 milioni, 7:47 minuti.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
2: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
0: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500. La nuova

0: trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita A22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
2: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrada. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento.

0: Movimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Afferent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
2: Tace oggi la campagna elettorale per oltre 51.000 aventi diritto al voto. Domani lunedì si apriranno i seggi nei 10 comuni veronesi che dovranno eleggere sindaco e consiglio. Si vota a San Bonifacio, Soave, Rivoli, Erbetra, Venzuolo, Palù, Vigasio, Colognola e Colli, Albaredo d'Adige e Bonavigo.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È sabato 23 maggio, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Dunque ci siamo ancora oggi e domani, poi arriverà la rivoluzione del traffico più importante degli ultimi anni insieme allo stop nella ZTL. Lunedì la BRA non sarà più accessibile alle auto, un provvedimento a 40 anni di distanza dalla prima parziale chiusura della piazza. Sentiamo Alessandro Delrico.
4: È un cambio epocale, di quelli destinati a lasciare il segno. Piazza Bra chiude completamente e definitivamente al traffico privato. Tema anticipato da settimane, ma che inevitabilmente porterà qualche strascico nella circolazione fino a che non entrerà a regime, così come ha portato strascichi nel dibattito politico, con il centrodestra votato no, nonostante l'amministrazione abbia ricordato che si tratta di un provvedimento dell'agenda dell'ex sindaco Sboarina. Da lunedì quindi si cambia stop ai veicoli privati nel tratto davanti alla Gran Guardia, anche se viene garantito accesso al trasporto pubblico, taxi e mezzi autorizzati. Saranno inoltre autorizzati i titolari di garage o posti auto in via di Tolistone, oltre ai mezzi delle forze dell'ordine e anche il trenino turistico. Nelle fasce orarie dedicate sarà garantito l'accesso ai veicoli per il carico e scarico delle attività commerciali. La pedonalizzazione di Piazza Bra è inserita nel PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. L'intervento, sottolinea l'amministrazione, mira a restituire centralità agli spazi monumentali, a garantire maggior sicurezza a pedoni e ciclisti e rendere più efficiente il trasporto pubblico nell'ottica di una piazza a misura di persona. Il traffico privato proveniente da Corso Porta Nuova dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra per via dei mutilati oppure a destra per veicolo ghiaia. Va da sé che non tutti possono essere perfettamente informati del provvedimento e che si rischia, almeno in certi orari, un intasamento.
2: A Verona il culto di Santa Rita da Cascia richiama ogni anno centinaia di fedeli nel giorno della sua ricorrenza. Ieri 22 maggio nella rettoria di Santa Maria Antica, di fianco alle Arche Scaligere, qui per tutta la giornata. Ieri decine e decine di persone si sono avvicendate per partecipare alle celebrazioni religiose, durante le quali sono state benedette le rose, uno dei simboli più riconoscibili della santa, che ora verranno custodite nelle case come segno di protezione e conforto spirituale. Le funzioni sono proseguite per tutta la giornata. La supplica di mezzogiorno è stata presieduta dal cardinale Mario Zenari, già nunzio apostolico di Siria. 10 anni di sport, spiritualità, solidarietà. Per la prima volta quest'anno una forte attenzione al tema della violenza di genere grazie alla corsa in rosa, novità della maratona del Pellegrino che ha permesso di raccogliere 1.800 euro a favore di Telefono Rosa. L'iniziativa, promossa dall'associazione Noi Corriamo da Dio, si è svolta sabato 9 maggio lungo il tradizionale percorso che conduce al santuario della Madonna della Corona. Quest'anno la collaborazione con Telefono Rosa è stata particolarmente sentita. Hanno partecipato tantissime donne. È stata creata una maglietta speciale proprio per questa iniziativa. Il risultato visivo è stato molto d'effetto. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
5: Buongiorno Francesca, una grande Tezenis anche in gara 2, 2-0 nella serie su Bologna, altra vittoria del Paladozza ieri 75-74 dopo un overtime, dopo il 68 pari dei 40 regolamentari, e Verona che vince di nuovo dopo il 60-59 di mercoledì, partita equilibratissima, partita che però Verona ha puntualmente spostato attraverso la sua durezza difensiva, attraverso la lucidità delle sue scelte, una compattezza che alla fine ha fatto la differenza. Anche sotto 62-54 a un certo punto la Tezenis, prima di arpionare l'overtime, prima di tornare a giocare punto a punto, prima di averne di più semplicemente nei 5 minuti del supplementare. Verona che ha quasi chiuso la serie sul 2-0 con gara 3, che potrebbe essere già decisiva lunedì al Forum, dove si giocherebbe eventualmente anche gara 4, gara 5 a Bologna, che ha il vantaggio del fattore campo, quel vantaggio completamente cancellato dalla Tezenis in queste prime due straordinarie prestazioni. Dal basket al calcio, con la vigilia di Verona-Roma, l'ultima partita di campionato, oggi la rifinitura, poi l'ultimissima gara del Verona in Serie A dopo 7 stagioni, il ritorno in Serie B. Ieri in Serie C è andato il Bari, dopo il pareggio 0-0 a Bolzano in casa del Sioux Tirol, salvo il Verona ad attendere adesso soprattutto quello che sarà l'accordo o il non accordo fra il Verona e Sean Sogliano per il prolungamento di contratto, per la delega a Sogliano ovviamente per poter costruire la squadra del prossimo anno, per cautelarsi. Il presidio ha già bloccato Massimo Margiotta, responsabile del settore giovanile, che sarebbe il sostituto di Sogliano, in questo momento l'unico candidato, quel che vuole il presidio, la successione di Sogliano, sempre cercato dalla Roma così come dalla Lazio. È tutto per lo sport.
2: Grazie Alessandro. Quando sono le 8:07, arriva il meteo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
2: Cielo sereno, poco nuvoloso, temperatura massima 30 gradi. Al momento sono 21 gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Cade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto, eccoci al 23 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. In amore non limitatevi a subire le situazioni, ma attivatevi a trovare la persona giusta con cui concretizzare certe vostre aspettative. Toro, le discussioni sono sempre poco proficue. In ufficio non avete molta voglia di darvi da fare, per cui vi trascinate in attesa della fine della giornata. Gemelli, avete molte idee per la testa, però fate fatica a quagliarle. Cercate di valutare con maggiore attenzione ogni proposta per capire quale potrebbe essere la più favorevole. Cancro, il vostro modo di vedere le cose non coincide con quello degli altri? Pazienza! Voi cercate lo stesso di guardare avanti e di portare a termine alcuni progetti che vi stanno a cuore. Leone, il lavoro di routine sarà in grado di riempire completamente i vostri pensieri, aiutandovi per le situazioni che vi vanno meno a genio. Non continuate però a fare finta che tutto vada bene. Vergine, qualcuno vi rompe le scatole con pretese assurde, spingendovi in più di un'occasione ad arrabbiarvi in maniera spropositata. State tranquilli e vedrete che tutto si sistema. Bilancia, l'amore vi invita a lanciarvi in una nuova avventura mozzafiato. Se avete il cuore libero e voglia di mettervi in discussione, non perdete questa opportunità. Scorpione, il vostro modo di concepire le cose a volte potrebbe essere troppo rigido, spingendo le persone intorno a voi a criticare la vostra durezza caratteriale. Sagittario, le discussioni si sprecano durante questa giornata in cui il vostro umore non è certamente alle stelle. Qualcuno vi potrebbe dire una parola di troppo. Capricorno, non affannatevi a inseguire qualcuno che ama farsi desiderare. Vedrete che tra un po' sarà questa persona ad aver bisogno di voi. Acquario, avete bisogno di rimettere ordine all'interno dei vostri progetti professionali prima di poter ripartire verso nuovi obiettivi. C'è chi si trova in perfetta sintonia con voi. Pesci, la qualità dei rapporti umani oggi potrebbe essere eccellente. Sul lavoro siate più diretti che potete, dato che c'è qualcuno che potrebbe fare dell'ambiguità il suo punto di forza. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.
0: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Senti, auto nuova?
1: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
5: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Radio Verona.
1: Le 8:26 minuti, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Prima però volevo anche illustrarvi gli appuntamenti di Med, il medico risponde, questa trasmissione dedicata appunto a voi, soprattutto perché deve essere una trasmissione di servizio che serva a voi per conoscere come sta evolvendo la medicina, come si sta sviluppando le nuove terapie, le nuove cure, conoscere i medici del nostro territorio. E martedì avremo la dottoressa Elena Sani, che è un'endocrinologa dell'ospedale Pederzoli di Peschiera, nel quale è stato attivato un percorso per combattere l'obesità, e se ne parla sempre troppo poco, purtroppo produce sempre più vittime anche per il nostro stile di vita scorretto. Ne parleremo martedì a partire dalle 8:20. Mercoledì invece avremo una vecchia conoscenza di Med, il medico risponde, che è il professor Massimiliano Calabrese, che è direttore del centro sclerosi multipla dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Ci sono delle novità sul fronte della terapia davvero innovative. Novità innovative può essere un gioco di parole, una ripetizione, ma non è così, perché davvero quando le scoprirete mercoledì vi renderete conto che non servono, che non sono funzionali solo per i malati, ma per tutti noi. Si parla di memoria, di aspetto cognitivo, ed è davvero un argomento che riguarda tutti noi. Delle novità che saranno anche è oggetto di una seduta al Senato, appunto, ma ne parleremo appunto mercoledì, avremo tempo di parlarne. Per cui, se volete già mandare i vostri messaggi, il 335 60 11 610 è aperto per tutti voi. Andiamo a vedere la prima pagina del Gazzettino. Carburanti, sia sconti e aiuti, come abbiamo sentito poc'anzi, e quindi si va anche a sfumare lo sciopero, fortunatamente, degli autotrasportatori, che era stato programmato appunto per questi giorni. Allora andiamo a vedere quindi il Gazzettino, la prima pagina si è momentaneamente chiusa, ma adesso la riapriamo subito con velocità con i nostri potenti mezzi, ovvero solo me stessa, ma ci arrivo. Il Gazzettino, eccolo qui. Allora, dicevamo, carburanti sia sconti aiuti, caro energia, il governo rinnova fino a giugno i tagli a diesel 26,4 centesimi e benzina 5. Poi, intesa con gli autotrasportatori, 300 milioni al settore, scongiurato il blocco TIR di 5 giorni, come dicevamo. Inchiesta di Cortina, Saldini, subito sentito dai PM, l'amministratore delegato di Simico ha chiesto e ottenuto di essere interrogato a breve. Il nodo di tempi e urgenza indagato per l'inchiesta. Nell'inchiesta sulla cabinovia di Cortina d'Ampezzo, il commissario di governo Saldini ha chiesto e ottenuto di essere sentito dal procuratore De Bortoli già verso la fine della prossima settimana. Il confronto tra accuse e difese sarà tutto sul concetto di urgenza con cui Simico giustificò l'affidamento diretto della commessa a Graffer. Maldive, il cunicolo dove è scomparso il sub padovano. L'immagine è quella di una delle prime foto della grotta in cui sono stati recuperati i corpi degli italiani, tra cui quello del padovano Gianluca Benedetti. Le chat pedopornografiche degli insospettabili, le abbiamo documentata prima. Indagato anche un bresciano, anche un veronese, arrestati due incensurati a Venezia, in casa trovate centinaia di foto e video di insospettabili. Poi ciclismo, fuga e vittorie con Bettiol, terzo successo italiano al Giro d'Italia. E questa era la prima pagina del Gazzettino. Andiamo velocemente a vedere anche la prima pagina del Sole 24 Ore. Partite IVA, proroga pagamenti al 20 luglio, dimezzato il taglio delle accise alle accise del diesel. Slitta l'appuntamento alla cassa per 4,6 milioni di contribuenti, sospeso il fermo dei TIR, credito d'imposta, i fondi salgono a 300 milioni. Poi il Festival dell'Economia di Trento, sale piene, record di giovani. Trento sold out, promosso appunto dal gruppo del Sole 24 Ore. La prima pagina di Italia Oggi, il fisco all'attacco dei conti correnti. L'Agenzia delle Entrate ha emesso migliaia di atti di pignoramento sui conti correnti con ordine alle banche di pagare entro 60 giorni le somme dovute dai contribuenti. Più di 6 milioni di italiani chiamati alle urne domenica e lunedì per il voto in 743 comuni. Le news ora.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Trump si prepara una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al tycoon sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Il presidente russo Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco. 6 persone sono state uccise, 39 ferite, altre 15 sono disperse. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e c'è anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi a Milano le salme degli ultimi 4 sub italiani recuperati da una grotta alle Maldive. L'arrivo è previsto intorno alle 13 a Malpensa. 2 giorni fa sarà conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. Calcio si chiude con un pareggio, la stagione di Fiorentina e Atalanta che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. In Serie B un altro 0-0 dopo quello dell'andata condanna il Bari che retrocede in C, salvo il Sud Tirol. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Andiamo a vedere, c'è poco da vedere, il clima è decisamente estivo, cielo sereno, temperatura massima 30 gradi, al momento sono 23 gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Salita del volo con destino alla

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio Verona.
9: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona. It takes

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Eccoci qui a chiudere la nostra rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport. La Juve vuole andare avanti con Luciano Spalletti, resta il tecnico, chiede al club il rinnovo di Vlahovic, l'acquisto di Lobotka e quello di Kim in difesa. Intanto si infortuna Yıldız, salterà il derby. Conte muove tutto italiano per il Napoli, Sarri, Dea e Grosso, puntini puntini, Antonio verso l'Italia, la Lazio punta Palladino, Bologna e Fiorentina sul tecnico del Sassuolo. Poi domani il Cagliari per il Milan, San Siro pensaci tu, l'urlo dei 70.000 per il Milan in Champions. Oggi il tappone di Pila, parliamo di Giro d'Italia, Bettiol Show, Cairo, ora giorni spettacolari. Poi sotto la testata della Gazzetta dello Sport, Sinner al Roland Garros, Kimi in Canada per vincere ancora, assalto allo slam che manca, la finale persa a Parigi mi ha dato più energia, dice Sinner. Antonelli cerca il quarto gran premio, oggi la sprint, l'italiano parte secondo dietro a Russell. Gene Gnocchi per chiudere. La Juve, la prossima giornata sarà sicuramente ricca di festeggiamenti per i tifosi bianconeri, è l'ultima partita di De Gregorio, un po' cattivella, eh?

0: Radio Verona.
1: 8:44 e sono rimasta indietro, ma il clima sta andando avanti. Abbiamo il nostro Alessandro Azzoni con noi. Ciao Alessandro, buona giornata.
2: Ciao Francesca, buona giornata.
1: Ecco, dicevo, grazie, dicevo, la temperatura sta andando avanti verso la piena stagione estiva, mi par di capire, Alessandro, così, no?
2: Direi di sì, sta decollando alla grande l'estate e con un mese di anticipo sul solstizio ci ritroviamo in 30 gradi sulla porta di casa, sull'uscio, perché l'anticiclone che si è fermato in questi giorni, nei prossimi giorni darà il meglio di sé. Sono attese temperature pienamente estive da domani almeno fino a mercoledì compreso, anche se poi la seconda parte della settimana si presenterà una parziale flessione delle temperature, ma rimarremo su livelli direi quasi estivi anche nel prossimo fine settimana. La situazione non vede rinfrescate degne di nota anche sul finire del mese.
1: Quindi insomma siamo in pieno clima estivo con 20 giorni di anticipo, quasi un mese.
2: Direi
1: sì, come
2: di
1: dicevi.
2: Sì. Direi di sì, l'anticiclone si sta affermando su tutte le quote, tra l'altro su tutta Europa. Non è al momento l'anticiclone africano.
1: Ecco, sì, infatti era quello che ti volevo chiedere. Anticiclone delle Azzorre, il nostro tanto amato anticiclone delle Azzorre o quello africano?
2: Sì, direi che è l'anticiclone delle Azzorre con una blanda componente africana che risale dal Marocco verso la Spagna e la Francia. L'anticiclone africano classico è indotto da una depressione che si sviluppa nell'Atlantico a largo del Portogallo o sulla penisola iberica. Non è così, questa volta è proprio un'entrata franca dell'anticiclone subtropicale sull'Europa e con temperature che da ieri sono salite su valori estremamente elevati. Abbiamo registrato 36-37 gradi nel cuore della meseta, 34 gradi nel nord della Spagna, sull'oceano, località come Santander, San Sebastiano, ma anche il sud della Francia, Biarritz e Bordeaux hanno superato i 34 gradi. E queste temperature arriveranno sul cuore della Francia oggi, in Germania 32 gradi a Parigi, 30 gradi sulla Valle del Reno, e da domenica l'anticiclone avrà i suoi effetti anche sulla Pianura Padana.
1: Ecco Alessandro, queste le temperature massime, sì, le minime invece su valori sui 20 gradi, 18-20 gradi, come
2: un
1: saranno?
2: Un po' meno, le nottate sono ancora un po' fresche. Questa notte abbiamo registrato in aperta campagna nel Veronese 14-15 gradi, 17 in città, sono temperature destinate a salire. La presenza dell'anticiclone determinerà due fattori nei prossimi giorni. Il primo è il soleggiamento. Fino a mercoledì compreso avremo 13-14 ore di sole e tanto basta. Poi avremo, siamo sotto regime anticiclonico, la subsidenza, ovvero il riscaldamento del suolo indotto dalla compressione dell'aria.
1: Sì.
2: In più le correnti saranno sempre più subtropicali perché ci sarà una componente africana più forte da lunedì. Ecco, questi tre fattori, non due ma tre fattori, determineranno un progressivo riscaldamento. La risalita delle temperature vede 29 gradi oggi, 30-31 domani, 32 lunedì, 33 gradi martedì, 33 gradi mercoledì. Poi inizierà una flessione delle temperature. Giovedì sono attesi dei temporali, attenzione perché l'anticiclone flette un pochino e potrebbero svilupparsi sulle Alpi dei temporali che lentamente potrebbero portarsi nelle zone di pianure. Questo, questo nella giornata di giovedì, in particolare giovedì pomeriggio. La cosa potrebbe poi ripetersi anche nella giornata di venerdì. Proprio per questo motivo ci sarà anche una flessione delle temperature, direi di poco, al di sotto dei 30 gradi. Poi nel prossimo fine settimana riprende l'alta pressione, quindi già siamo in grado di garantire un sabato e una domenica e quindi un ponte del 2 giugno ben soleggiati con temperature attorno ai 30 gradi.
1: Ok Alessandro, quanto alla pioggia mi par di capire, non sì, a parte questi temporali che potrebbero essere anche pericolosi, no, vista la il surriscaldamento, no, del terreno, visto che le temperature si alzeranno, potrebbero essere anche temporali e grandigeni
2: non
1: con
2: sono, allora intanto non sono in vista perturbazioni atlantiche. I temporali saranno a macchia di leopardo, al momento sono di difficile localizzazione vista la distanza temporale, ma direi che il mese di maggio non riserva al momento ulteriori precipitazioni, okay, perlomeno quelle che abbiamo visto.
1: Certo, classica domanda, quanto siccità quest'anno ne dovremmo parlare anche quest'anno, oppure in che situazione ci poniamo in questo momento?
2: Questo è un rischio, al momento manca all'appello un 15-20% delle piogge, il cumulato annuo al momento è sotto i 300 mm, dovremmo già essere un po' al di sopra. Non è una situazione di siccità assolutamente, anche perché nello scorso fine settimana, durante la scorsa settimana, di pioggia ne è caduta abbastanza. Le riserve in montagna sono buone, durante la seconda parte dell'inverno le nevicate non sono mancate. Al momento non c'è nessun rischio di siccità. Il rischio è che le alte temperature previste possano asciugare un po' troppo i terreni, ma al momento questo rischio non è all'orizzonte.
1: Benissimo Alessandro, ti ringraziamo, e quindi via questa estate in anticipo, quindi sole per tutti, lago, montagna, mare anche per i più fortunati, no? Domani si può, già da oggi si può spaziare dove si vuole, si può andare dove si vuole. Grazie a te Alessandro e ci risentiamo ovviamente la settimana prossima. Buon weekend.
2: Ciao, buon weekend.
1: Grazie altrettanto. Le 8:51 minuti.
0: Radio Verona, tempo reale.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260 1261.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Firenze. www.scaligiaraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva. Da oltre 40 anni Apprent di Scaligiar Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
3: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui.
5: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
6: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
7: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
5: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: E siamo giunti al termine della nostra mattinata insieme. Tra qualche istante le news e poi, come sempre, Nadia, come ogni sabato.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Aumentano le bollette dell'8,6%, diminuiscono i consumi del 3,4%. Questo l'effetto dei conflitti in Medio Oriente. L'impatto ha colpito il portafoglio dei veronesi e la capacità di spesa, con l'aggravante che l'inflazione nella città è risultata in aprile la quinta in Italia. Il governo intanto taglia le accise sui carburanti fino all'8 giugno, concede 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È sabato 23 maggio, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Tace oggi la campagna elettorale per oltre 51.000 aventi diritto al voto. Domani lunedì si apriranno i seggi nei 10 comuni veronesi che dovranno eleggere sindaco e consiglio. Si vota San Bonifacio, Soave, Rivoli, Erbetre, Venzuolo, Paluvi, Gaseo, Colognola, Colli, Albaredo, Dadige e Bonavigo. Ancora oggi e domani poi arriverà la rivoluzione del traffico più importante degli ultimi anni, siamo allo stop nella ZTL. Lunedì la BRA non sarà più accessibile alle auto, un provvedimento a 40 anni di distanza dalla prima parziale chiusura della piazza. Alessandro Del Rico.
5: È un cambio epocale, di quelli destinati a lasciare il segno. Piazza BRA chiude completamente e definitivamente al traffico privato. Tema anticipato da settimane, ma che inevitabilmente porterà qualche strascico nella circolazione fino a che non entrerà a regime, così come ha portato strascichi nel dibattito politico, con il centrodestra votato no, nonostante l'amministrazione abbia ricordato che si tratta di un provvedimento dell'agenda dell'ex sindaco Sboarina. Da lunedì quindi si cambia stop ai veicoli privati nel tratto davanti alla Gran Guardia, anche se viene garantito accesso al trasporto pubblico, taxi e mezzi autorizzati. Saranno inoltre autorizzati i titolari di garage o posti auto in via di Tolistone, oltre ai mezzi delle forze dell'ordine e anche il trenino turistico. Nelle fasce orarie dedicate sarà garantito l'accesso ai veicoli per il carico e scarico delle attività commerciali. La pedonalizzazione di Piazza BRA è inserita nel PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. L'intervento, sottolinea l'amministrazione, mira a restituire centralità agli spazi monumentali, a garantire maggior sicurezza a pedoni e ciclisti e rendere più efficiente il trasporto pubblico nell'ottica di una piazza a misura di persona. Il traffico privato proveniente da Corso Porta Nuova dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra per via dei mutilati oppure a destra per veicolo ghiaia. Va da sé che non tutti possono essere perfettamente informati del provvedimento e che si rischia, almeno in certi orari, un intasamento.
0: È festa a Torri del Benaco per 2,3 chilometri di tracciato della ciclovia del Garda. Per il nostro comune questo è un sogno che si realizza, ha detto il sindaco Stefano Nicotra, che ha tagliato il nastro, che ha inaugurato la messa a disposizione dei residenti, turisti e ciclomotori della via, che mette in sicurezza la viabilità degli utenti deboli a fianco della strada gardesana. Almeno una decina di sindaci presenti, oltre alla consigliera regionale lì De Berti e l'assessore regionale alla viabilità e trasporti Diego Ruzza. Il sindaco di Torri ha voluto ricordare attraverso le date i passaggi più significativi dell'opera, che per 2 km e 300 metri è costata 18 milioni di euro. Le 9:06 arriva la viabilità.
2: Viabilità.
0: Sulla 22, traffico rallentato con code tra Bolzano Nord e Daffi in carreggiata sud e sempre verso Modena, 6 km di coda tra Carpi e Allacciamento con la 1, dunque in direzione Modena. Problemi anche sulla 4, dove ci sono code causa lavori tra Desenzano e Sirmione in direzione Padova. E vi ricordiamo l'entrata chiusa della Brescia a Padova causa lavori allo svincolo di Soave in direzione Padova, entrata chiusa causa lavori anche allo svincolo di Montebello. Vi ricordiamo anche gli autovelox fino a domani 24 maggio, via Preare, via Bresciani, via Vigasio, strada Larizza, via Valpantene, via Bonfadio. Buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
6: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto, eccoci al 23 maggio 2026 e anche oggi siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Apriamo con l'Ariete. In amore non limitatevi a subire le situazioni, ma attivatevi a trovare la persona giusta con cui concretizzare certe vostre aspettative. Toro, le discussioni sono sempre poco proficue. In ufficio non avete molta voglia di darvi da fare, per cui vi trascinate in attesa della fine della giornata. Gemelli, avete molte idee per la testa, però fate fatica a quagliarle. Cercate di valutare con maggiore attenzione ogni proposta per capire quale potrebbe essere la più favorevole. Cancro, il vostro modo di vedere le cose non coincide con quello degli altri? Pazienza, voi cercate lo stesso di guardare avanti e di portare a termine alcuni progetti che vi stanno a cuore. Leone, il lavoro di routine sarà in grado di riempire completamente i vostri pensieri, aiutandovi per le situazioni che vi vanno meno a genio. Non continuate però a fare finta che tutto vada bene. Vergine, qualcuno vi rompe le scatole con pretese assurde, spingendovi in più di un'occasione ad arrabbiarvi in maniera spropositata. State tranquilli e vedrete che tutto si sistema. Bilancia, l'amore vi invita a lanciarvi in una nuova avventura mozzafiato. Se avete il cuore libero e voglia di mettervi in discussione, non perdete questa opportunità. Scorpione, il vostro modo di concepire le cose a volte potrebbe essere troppo rigido, spingendo le persone intorno a voi a criticare la vostra durezza caratteriale. Sagittario, le discussioni si sprecano durante questa giornata in cui il vostro umore non è certamente alle stelle. Qualcuno vi potrebbe dire una parola di troppo. Capricorno, non affannatevi a inseguire qualcuno che ama farsi desiderare. Vedrete che tra un po' sarà questa persona ad aver bisogno di voi. Acquario, avete bisogno di rimettere ordine all'interno dei vostri progetti professionali prima di poter ripartire verso nuovi obiettivi. C'è chi si trova in perfetta sintonia con voi. Pesci, la qualità dei rapporti umani oggi potrebbe essere eccellente. Sul lavoro siate più diretti che potete, dato che c'è qualcuno che potrebbe fare dell'ambiguità il suo punto di forza. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, strada statale Verona-Legnago. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona.
15: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona. Radio Verona.
1: Le ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del bifido.
2: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni, solo qui su Radio Verona.
3: Ed eccoci qua, 18 e 14 di venerdì 22 maggio. È un po' come stanno finendo anche tutte le scuole, le ultime settimane, e questo è proprio un po' l'ultimo giorno di scuola, l'ultimo giorno day. Di radio, o anche The Last Dance, per riprendere, no, un titolo che si dice all'americana,
4: The Last al Limon.
3: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti. Era il 1967 quando il vecchio Jim, Poro Jim,
3: con i The Doors,
4: esatto, cantava, insomma, usciva Light con questo fire. Brano. E non sono un amante del genere, però insomma l'ha fatto la storia.
3: Sì.
4: Ci chiedevamo se faceva parte dei
3: 27. Club dei 27, sì, Jim Morrison fa parte del Club dei 27 e tanti artisti che purtroppo ci hanno lasciato veramente troppo presto, 27 anni. Anche Kurt Cobain, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, pensate un po', e anche
4: Emiliana,
3: Amy Winehouse.
4: Emiliana Enoteca, sì, sicuramente.
3: Amy Winehouse, davvero, insomma, veramente tanti che ci hanno lasciato presto. Per chi ci ascolta, ovviamente in diretta il venerdì sera, mentre la sabato mattina, chissà quale sarà la canzone che anticipa il nostro intervento nell'ultimo giorno di scuola.
4: L'ultimo giorno di scuola,
3: buonasera,
4: quindi...
3: scriveteci come passavate voi l'ultimo giorno di scuola.
4: Esatto,
3: si bruciava il libretto personale, no, non fate, ma una volta però in quinta superiore qualcuno aveva anche
4: sbrago totale, sì, dopo insomma un po' di festa, festicciola, sì, eccetera, sì. Le lezioni insomma avevano proprio quel sapore da ci si rivede a settembre,
3: col caldo che già imperava,
4: esatto.
3: Adesso è venuto fuori proprio in questi giorni, perché fino alla settimana scorsa aveva la felpa.
4: La settimana scorsa, uscito da qua, sono andato a vedere la grande sfida.
3: Sì.
4: Come si dice in italiano, battu brocchetta. Ma un freddo.
3: L'arena sa essere magica, ma sa essere anche terribile nelle serate, sì, quando c'è freddo. Io avevo visto, pensa, il 2 maggio Ding Dong Down, invece con Paolo Ruffini, mi è piaciuto molto. Avevo detto ai miei figli, ho voluto portarli per far vedere un po' lo spettacolo, insomma, sono ancora piccoli, ho detto portatevi su di tutto. E c'era invece abbastanza caldo anche la sera, pensa un po', il 2 maggio.
4: Sì.
3: Poi sei andato tu la settimana scorsa, un freddo.
4: Becco, sì, ma poi il giorno prima aveva piovuto.
3: Sì.
4: Poi c'era rosinite, cioè
3: evacuata un po' di cera dalla faccia,
4: siamo un po' ritirati, quindi Dio dell'Ecito.
3: E sai chi non si ritira invece, che
4: il
3: è sempre splendente,
4: Sambu.
3: Il nostro top player in cabina di regia, Matteo Sambugaro. Cosa farai il venerdì a quest'ora senza il nostro contributo un po' comico sportivo? Riuscirai a
4: prendere... Ha fatto il segno di uno che si grata.
3: No, dai, poveretto, lo difendo. No, invece, guarda, proprio indefesso, e preciso bene il termine perché voglio che si colga, che vuol dire che uno che lavora invece fino all'estrema profusione,
4: sì,
3: proprio
4: che non
3: nel regolarmi...
4: in THE fesso.
3: No, infatti, volevo precisare, perché dopo uno magari equivoca, invece no, microfoni, cuffie, proprio sempre ligio al dovere fino in fondo. Bravo Matteo, così ti vogliamo. Vorremmo così anche un po' la società Hellas, perché tanti interrogativi, tanti punti di domanda, si parla del prossimo direttore sportivo, Sogliano sembrava fatto, ma ti ricordi che anche a Gol de Ponta e a Giallo Blu Superstar abbiamo detto attenzione, l'avevamo proprio precisato.
4: Allora, la situazione qual è? Cioè che c'è un giro di valzer,
3: esatto,
4: di direttore sportivo,
3: sì,
4: cioè,
3: e d'amico, di allenatori potenzialmente.
4: Ok, ma D'Amico che va a Milano.
3: Non è detto,
4: però se D'Amico va a Milano,
3: in pole position per andare a Roma con Gasperini c'è Sogliano.
4: Perché all'Atalanta ci va Giuntoli.
3: Sì, giunto, quello è fatto. Quello dovrebbe essere fatto.
4: A prescindere.
3: D'Amico
4: non si sa che fa.
3: D'Amico in uscita è o a Milan o Roma.
4: Sì,
3: è quello il discorso, perché Gasperini vorrebbe tornare a lavorare con lui, perché nonostante anche con lui abbia avuto qualche frizione, perché con De Gasperini tutti ci hanno litigato.
4: E mi vuoi vederlo
3: da Sogliano.
4: Sogliano con Gasperini.
3: E pare che il nome l'abbia fatto Gasperini, e quindi anch'io penso che volino sedie dopo mezz'ora.
4: Quindi, appunto, ricapitolando.
3: Allora, Giuntoli all'Atalanta.
4: È Giuntoli.
3: E bravo, 100% no, però quasi, insomma.
4: Ok.
3: E D'Amico sembrava quasi fatta più per il Milan, ma in realtà io ve lo dico che secondo me va a Roma. secondo me la Roma. In quel caso Sogliano avrebbe un po' una sirena bianco-celeste, perché si parlava di lui anche alla Lazio, quindi con l'ambiente Roma c'è, insomma, c'è. O giallorosso o biancoceleste, sì. E in quel caso sarebbe vacuo il terreno Milan, il terreno rossonero, nel caso D'Amico andasse a Roma, ma lì in passato c'era stato un contatto con Sogliano al Milan.
4: Perché c'era, diceva proprio il nostro buon D'Alessandro che
3: D'Alessandro D'Alessandro De Pietro,
4: esatto, che però all'epoca c'era Gagliani, non voleva fare portaborse.
3: Sai chi potrebbe tornare però al Milan? Parlano un po' da consulente di Ibrahimovic. Proprio Gagliani. E in quel caso lì, attenzione.
4: E allora le diciamo, proprio Gagliani che l'ha tenuto in braccio Sogliano.
3: Sì.
4: Quando il calcio era ancora pane e salame, ovviamente. Adesso è un po' più fluido, un po' più liquido.
3: È plastificato.
4: È plastificato adesso. Però prima sai che ci potrebbe dire?
3: Qualcosa.
4: So, provo a sentire il Lussemburgo. Cosa
3: provo a sentire il Lussemburgo? Faccio la telefonata al Lussemburgo. Si sente, no? Il clima da ultimo giorno di scuola anche da noi. Sì, dai.
4: Ma stiamo facendo proprio un minestrone delle varie trasmissioni.
3: Bravo, visto che abbiamo sentito qualche radioascoltatore che sta facendo anche lui un mix. Magari lo sentiremo, Luigi da Verona, che difatti ha un po' giocato anche proprio su Radio Giallo Blu Superstar. Lo ringraziamo. 335 60 11 610 invece, se volete dire la vostra, perché in caso Sogliano se ne andasse, Margiotta sembra essere andato in pole position.
4: Il giorno della Margiotta.
3: Passa l'inverno, esce la Margiotta dalla tana. Così ci facciamo amico anche Massimo Margiotta.
4: Col capello, quella che aveva la coda di Rio, col capello, coi peli, cos'erano le tre?
3: Il giovane Margiotta. È il manuale della giovane Margiotta.
4: Che insomma sta facendo, sì, vabbè, il settore giovanile, però esperienza.
3: In Serie B anche bisogna vedere un'altra cosa. Diciamo che il popolo gialloblu probabilmente avrebbe gradito anche come ipotesi, nel caso Sogliano se ne andasse, magari un nome già più pronto per la categoria, perché già vieni da San Marco, che agli interim della primavera, e abbiamo visto cosa ha fatto. Non ce ne voglia San Marco, che magari farà una buona carriera, però dopo chiami ancora la soluzione interna, diciamo che per quanto possa far bene, non parti benissimo.
4: La conduzione familiare
3: dà un po' quell'immagine lì, anche se può essere adatto.
4: Chiediamo agli amici che ci scrivono.
3: Fascia, restate con noi, però torniamo subito.
2: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito, prenota il tuo posto su eventbrite.com.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
10: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
10: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
12: Non mi sei imbucato la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 0455615600. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
13: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
14: La nuova stagione è partita!
15: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
14: Il trekking firmato CMP.
15: Il Made in Italy di Australian.
14: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
15: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
14: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
15: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
2: Radio Giallo Blu Superstar, solo su Radio Verona.
3: Esatto, solo su Radio Verona, torniamo in diretta 18:26 per chi ci segue il venerdì sera, venerdì che dà l'avvio alla 38esima e ultima giornata del massimo campionato di Serie A. I verdetti che mancano sono quelli della zona Champions e della retrocessione. Purtroppo Verona, lo sapete, ovviamente già retrocesso, ma coinvolto attivamente nella zona Champions. Già stasera Fiorentina-Atalanta, poi sabato Bologna-Inter, Lazio-Pisa e poi le partite di cui gliene frega tutti qualcosa: Parma-Sassuolo solo alle 15, alle 18 Napoli-Udinese e lì Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma alle 20:45. Si giocheranno tantissimo, molte formazioni. Il Verona già con la testa al prossimo campionato, ma il risultato riguarderà da vicino anche Juventus e Como. Mi dice Matteo Sambugaro che abbiamo già un tifoso radioascoltatore in linea. Gli do subito allora la cornetta alzata. Pronto, con chi parliamo? Buonasera.
16: La maestra, l'ultimo giorno di scuola ci fa fare la festa.
3: Oh, Mellino!
16: Ci lascia tutti liberi in giardino.
3: Bello, Mellino, uno dei grandi protagonisti di questa stagione di Radio Giallo Blu Superstar, il mito di Matteo Sambugaro. Tu lo ricordiamo, ti chiami...
16: Un giorno vengo in radio e saluto Matteo.
3: Oh, quello, ma sai che gli faresti un regalo? Tu ti chiami come l'ultimo dito del piede, no, Mellino?
16: Sì.
3: Per il nonno, abbiamo ricordato.
16: Sì.
3: E hai questa voce un po' da bambino, però dopo...
16: Perché sì. Dice alla mamma del mio nonno, dice, cioè, mia mamma sì. Mi ha detto che gli sembrava brutto chiamarmi porca puttana.
3: No!
16: Allora, mi ha chiamato Mellino.
3: Sì, perché ricordiamo che il nonno ci ha lasciato
16: il
3: Mellino.
16: È quello che ha gridato quando ho sbattuto il Mellino addosso al comodino andando a fare la pipì di notte.
3: Ma per piacere, ma cosa mi tocca sentire? Invece dicevi a scuola, ma tu che classe fai? Non mi ricordo.
16: Io faccio la terza elementare.
3: La terza elementare. No, coniughi una voce e un po' una...
16: La maestra.
3: E altra roba, sembra un adulto, è quello che non capisco.
16: La maestra. Sì. Ci ha promesso che l'ultimo giorno di scuola ci manda in giardino a giocare, dove
3: Bello.
16: C'è il sabbione dei muratori,
3: sì.
16: Dove ci sono tutte le picce dei gatti, e possiamo giocare con quelle.
3: Le picce dei gatti. Ma scusa.
16: Ha detto, sì. Bambini, vi lo prometto, l'ultimo giorno di scuola andate tutti in giardino, sì, a giocare con le picce dei gatti, mentre io cazzeggio su Facebook.
3: Mentre io, scusa che è andata via la voce?
16: Cazzeggio su Facebook.
3: Ma no, ma la maestra l'ha detto così, ma da denuncia.
16: Ha detto così.
3: Ma no, ma e poi con le picce dei gatti. Ma
16: lo sai che noi bambini siamo, sì, la voce dell'innocenza.
3: Ho capito, ma le picce dei gatti è meglio non toccarle, fidati, anche se sei innocente. E anche qualcos'altro mi verrebbe da dire che fa anche rima, però non lo dirò.
16: Però sì, l'anno scorso ci siamo divertiti un sacco ad attaccarcele sui capelli.
3: Ma no, ma che schifo, ma scusa. Ma dai. Però è vero che nella sabbia, quella dei giochi, bisogna stare un po' attenti, perché i gatti, quelli che
16: è vero, ma non sono... sembra che la usino come lettiera, c'è sempre certo. quel tipico datino.
3: Scusa?
16: Datuino.
3: Datuino, esatto, che è quasi intraducibile in italiano l'odore da twin, no?
16: La maestra ha detto che si dice tuglino.
3: Ma che maestra c'hai? Ma fammi conoscere, per favore, che questa è meglio che faccia qualche ripetizione.
16: Come ad esempio l'odore del pesce, che uno dice sì. che odore da freschin.
3: È vero, è vero.
16: La maestra ha detto che in italiano si dice che odore da freschinino.
3: Ma è intraducibile anche proprio a livello di significato, no? Di pensiero collegato, è quasi intraducibile. Vabbè, insomma, guarda, fammi salutare Alberto e compagnia che ci segue sempre. Un caro saluto alla bella trasmissione. Grazie, grazie di cuore di averci seguito sempre in questa stagione. Hai qualche programma ulteriore per la festa, oltre alle pizze dei gatti, Mellino?
16: E sì, dopo faremo anche un piccolo rinfresco con la spuma al ginger. Buona. La spuma. La guizza, quella all'aranciata, quella rossa,
3: sì, la sanguinella, fantastica.
16: Sanguinella. E poi insomma le patatine, le paie d'oro, quelle che sanno da piedi, sai?
3: Ma adesso, oltre a fare pubblicità che non puoi, ma non è che poi non è proprio edificante, ecco, quella. Perché
16: di solito io so cosa faccio, prima gioco con le pizze, poi mangio i fonzi che se non ti lecchi le dita.
3: Mamma. Guarda, dobbiamo andare al radiogiornale ed è un bene così, guarda. Buona festa, allora, salutaci tutti i tuoi compagni e anche la maestra, allora, finché sarà su Facebook, salutaci. Ce la volentieri, va bene?
16: Esattamente, mi dispiace che l'ultima puntata anche vi saluto a tutti e a quando è settembre mi farò un fazzoletto per riascoltarvi.
3: Che bello, grazie Mellino, mi raccomando.
16: Grazie a voi, ciao a tutti.
3: Torna che Matteo San Bugaro ti aspetta, ciao.
16: Ciao Matteo.
3: Noi vi lasciamo un attimo con le notizie del radiogiornale Italia Mondo, ma poi restate lì perché avete sentito, l'ultima puntata è Giallo Blu Superstar stagionale, può succedere di tutto, restate con noi.
17: Radio Verona notizie.
18: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prepara nuovi attacchi all'Iran, lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, al Tycoon sono già state presentate opzioni per riprendere la guerra. Tragico incidente in una miniera in Cina, oltre 80 persone sono rimaste uccise in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenzhou nel nord-est del paese. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Via libera al Consiglio dei Ministri il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori e l'ok al decreto in materia di giustizia tributaria. Arriveranno oggi in Italia le salme degli ultimi 4 sub recuperati da una grotta alle Maldive. Lunedì previste le autopsie. 2 giorni fa sarà conclusa la fase operativa subacquea dove sono stati recuperati i corpi degli italiani morti. In Formula 1 George Russell si prende la pole in vista della Sprint Race, in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà la prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli secondo, poi le 2 McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen settimo. È tutto, più tardi.
19: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
20: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
21: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
22: Prenditi un Sunseeker.
20: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
21: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Radio Verona.
2: Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
3: E come se lo potrete ascoltare, ne ascolterete ancora delle belle in quest'ultimo blocco della stagione di Radio Giallo Blu Superstar. Lo ricordiamo invece, Giallo Blu Superstar su Telearena inizierà alle 20, l'ho preciso perché l'orario anticipa un pochettino per il gran finale. La partita inizierà invece alle 20:45, quella di Verona Roma. Avremo degli ospiti molto molto interessanti con storie particolarissime. Non mancate neanche voi, così come non mancano le telefonate. Ricordo i vostri messaggi 335 60 11 610 per chi vuole scriverci. Mi dice Matteo che c'è un'altra telefonata in linea, allora sentiamo chi c'è. Pronto, buonasera, sei in diretta, con chi parliamo? Ehi là, Luigi!
24: Ciao Gianluca!
3: Ma come Gianluca?
24: Lo fregavo, Gianluca, ieri ho detto ciao Nicolò.
3: Ieri gli hai detto ciao Nicolò ad Alessandro De Pietro, quello vero.
24: No, sei forte Alessandro. Scusa, no, tra l'altro.
3: Fantastico, adesso Gianluca, salutiamo anche Gianluca che non è qui.
24: Ero qua perché ero in attesa, no?
3: Sì.
24: E sentivo il vostro jingle. Sì. Mi viene sempre in mente mio cugino.
3: Perché?
24: Cioè, è quello che non puoi vedere, che non lo puoi vedere.
3: Lo puoi sentire,
24: infatti
3: sì.
24: Mio cugino lo posso vedere. Però mi tocca ascoltarlo quando ne parla.
3: Luigi, sei tu un fenomeno, guarda, veramente sì, straordinario.
24: Siete forti.
3: Guarda, scusa, saluto già Emma, guarda, ciao da chi sta giocando in giardino con le picce dei gatti. Emma, no, Emma, neanche tu adesso non metti a far
24: quello. Guarda che c'è.
3: Sì, anche tu Luigi,
24: che...
3: adesso non dirmi che anche tu giocavi.
24: No, adesso no, adesso ho smesso, gioco con quelli dei cani. Però
3: scherzo, Oh signore, cosa mi fate sentire? Sì.
24: Da piccolino, però, sì, perché abitavo in un quartiere, c'erano i lavori in cortile.
3: Sì.
24: Lasciavano sempre il sabbione lì vicino alla betumiera.
3: Difatti, sì, lo prendono come una lettiera naturale, insomma, gli animali, quelli selvati. Però, appunto, no, giocare con le cosiddette pice, che sai,
24: l'importante è che quando fanno la manta, insomma, sai, non ci vada dentro. No, perché mai scattasse un gatto dentro la quareccia, non è mai.
3: No, infatti, dai, speriamo che quello non sia.
24: No, invece, sì. Tornando a parlare
3: dimmi.
24: Del nostro Lella, no?
3: Sì.
24: Cioè, che si diceva lì del coso, insomma,
3: del direttore sportivo, sì.
24: Ma la vedi, Marotta, com'è?
3: Marjotta, no, Marotta. Marotta
24: è roba. Esatto. Scusa, sai, un large, magari fosse lui, insomma.
3: Secondo me saremmo anche un po' più tutelati, no? Visto che
24: alle mani in pasta, non che scappa niente.
3: Si ironizzava un po' sulla Marotta Ligno, addirittura qualcuno l'aveva ribattezzato al campionato. No, Marjotta, per carità, a livello giovanile i risultati li ha ottenuti. Diciamo che secondo me, proprio parere personale, a livello di comunicazione, vieni già da San Marco, che l'hai preso dalla primavera, l'hai portato su, forse appunto i tifosi si aspettavano altro. Però ditecelo, qualcuno aveva già cominciato anche a fuorigioco un po' a dire la sua.
24: Sogliano, cioè. Ma Sogliano.
3: Volevi rimanere Sogliano, non è ancora detto.
24: Anche perché perché, cioè, a livello, insomma, così psicologico,
3: certo,
24: no?
3: Certo.
24: Cioè, il tifoso sente un po' più sicuro, insomma,
3: sì, sì, sì, sì,
24: che no, la sfera di plexiglass non ce l'ha nessuno.
3: No, di cristallo, no, di plexiglass adesso, non so che maghi
24: è guarda. Opaca.
3: Ho capito che è opaca, ma perché...
24: plexiglass.
3: Sì, no, ma la sfera, vabbè, la sfera di plexiglass, vabbè.
24: No, non ce l'ha nessuno, però, ma si era fatto abbastanza bene, ha portato un sacco di soldi nelle case delle, cioè io non so.
3: Sì, anche a livello giovanile comunque plus finanze ne sono state fatte, quindi da quel lato lì forse cercano un po' quello, però io
24: no, magari tutte e due sì. Insieme, no? Che lavorano
3: sì,
24: insieme,
3: sì,
24: no?
3: Sì, sì, sì, sì.
24: Che si cata una macchinetta del caffè, bevo un caffè, te ne cosa pensi? Sai che dovrei essere io al sì. Tuo posto, sì, ma io sono sì. Più bravo. Cioè.
3: Spero ci sia un po' più di professionalità che parlarsi alla macchinetta del caffè, però già si è messi un po' malino.
24: Almeno un tavolo. Il caffè delle macchinette di solito fa venire l'acidità.
3: Sì, no. confermo. Qui a Telearena devo dire che siamo messi abbastanza bene, è abbastanza buono. Però altri posti dove lavoro, in effetti, non lo prendo
24: verrò io a trovarvi magari al prossimo stagione beviamo un caffè
3: guarda Luigi quello aspetto davvero di incontrare dal vivo perché massima stima della tua simpatia complimenti davvero Luigi
24: grazie
3: di averci fatto
24: cugino,
3: compagnia
24: posso vederlo. ciao
3: salutiamo anche il cugino di Luigi da Verona, veramente simpaticissimo, e mi dice Matteo che abbiamo subito un'altra telefonata perché noi vorremmo provare a collegarci poi anche con Mister Juric che è un doppio ex della partita e insomma si vocifera anche su di lui. Pronto, buonasera, con chi parliamo?
6: E mi fa morire Luigi da Verona!
3: È un'altra colonna della stagione di Radio Giallo Blu Superstar, il vocalist più che uno speaker, perché è un vocalist questo, di Volemo che bene al Verona. Buonasera, come stai? Tutto bene?
6: Pensa che mi nonno era, sì. Era quel che qualcuno di San Sestri ricorda, che quando passava il venerdì che vendeva sì. Il pizza faceva PESSE!
3: È vero, anche le patate di Chioggia io mi ricordo che sì. Passava quello il sabato mattina di solito.
6: Forza donna arriva il patatao con le belle patate da gnocchi.
3: Quanti ricordi, per non parlare del lavotino che anche quello era più il sabato sì. Mattina, ma mamma mia, il patatao di Chioggia, poi il pesce.
6: Il caretone.
3: Sì.
6: E frutta e verdura al caretto.
3: È vero. Tempi ormai lontanissimi sembrano, ma devo dire che nel DNA ti ha trasferito qualcosa se ti è rimasta questa voce, questa intonazione profonda.
6: Ma in realtà, una volta che ho già fatto la febbre, no?
3: Sì.
6: Perché a me una volta che aveva la voce normale, già fa la febbre. E mi avevo la fedura, sai che continuavo. E prima che aveva la voce come Mellino quasi.
3: Addirittura un cambio.
6: E dopo poco fuori del ruolo. E la grande stampa perché sarebbe fa sviluppo.
3: Sì. Cambio ormonale, cambio della voce.
6: Il dottore ha detto ma verrà il signore dopo il cambio
3: sì.
6: E invece non mi ha cambiato e ho messo fatto da il numero che è il pediatra lì e ho fatto il numero di telefono e ho detto
3: temevo che finisse così diciamo che non aveva azzeccato la previsione insomma no.
6: Però vabbè insomma meglio che fa più caso degli altri.
3: No, beh, è rimasto un timbro inconfondibile, ma anche profondo, dai, da un lato, insomma, fa sua specie, no? Nel senso che è riconoscibilissimo e utilizzato per la trasmissione.
6: E quante che magari a parlare sottovoce che
3: che ne è un problema.
6: Sempre magari inceso, senti, no? A me si è finita la timpata, senti, in fondo. Amen! Se gira tutti, ecco quelle robe lì. O secondo te che è una roba piana qualcuno, no? Magari
3: sì.
6: Che le sotto sono un po' lì. Vai, no,
3: imposta in banca.
6: Biblioteca, sì, era biblioteca.
3: In biblioteca.
6: Parlare piano e tutto. Che era mio il libro del giorno!
3: Quanto duravi in biblioteca prima che il bibliotecario ti sbattesse fuori? 30 secondi?
6: La mia scusa, mi mandava fuori. La mia scusa, signorina, gavio il libro del. Allora lì ho dovuto farmi l'abbonamento a conoscere le enciclopedie. E ho finito a pagarlo, sarà
24: da Dumesi a conoscere la Furia dell'Arte.
3: Sì, erate un po' lunghe, devo dire. Grazie invece di essere stato con noi in questa stagione, mi ha fatto molto piacere e almeno...
24: Un saluto col mio credo.
3: Bravo, almeno... Che ce n'è bisogno, grazie. Almeno un ultimo grido quasi di battaglia stagionale, grazie al nostro amico. E allora adesso vediamo se siamo in grado di collegarci direttamente con Mister Juric. Non so se sia da Spalato, non so se sia a Bergamo, a Roma, Verona, Torino, non so più dove possa essere. A Southampton credo di no. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Mister Juric?
24: Per un momento, ciao, sì. Avevo capito, ha spalato il sabbione dei gatti, no. Lì,
3: intanto buonasera.
24: No, mi ha ricordato proprio mia infanzia.
3: Ma anche lei giocava con le picce dei gatti del sabbione.
24: Con le picce dei gatti croati.
3: Sì, ho capito.
24: Che è diverso, il gatto croato sgraffa bello, sgraffa forte.
3: Quindi anche il carattere, così come voi, no? Che ne fate un vanto del vostro carattere, anche i gatti slavi.
24: Gatto croato, sì. Tu vedi, come tu dici, miecio, vieni qua, sì. Fa la gomma, fa subito goba, è incassato sempre, cioè robe là,
3: diciamo che ha assorbito il carattere tipico di un allenatore come anche lei, ma non le manca, sì.
24: Per dire, no,
3: sì.
24: Il croato, cioè, se passa ci sono due gatti, no?
3: Sì,
24: e un orangotango,
3: ma no, che è una canzone i leocorni dopo, vai.
24: No, se ci sono due gatti per esempio, cioè, sì. e uno è nero, sì. Altro gatto con l'estate si tocca male,
3: ma poveretto, ma non è vero,
24: gatto nero croato, c'è, sì. Roba brutta, cioè.
3: Invece senta, io non credo che lei voglia fare tanto mare nella bellissima Croazia.
24: Quando il gatto si grattareccia,
3: sì.
24: Il gatto croato si grattareccia, cioè se la scuote che tutto viene fuori a stare, cioè lui non
3: anche per croato, deve
24: non deve cioè, i pusi morono prima di, cioè, come vanno in groppa gatto croato, morono i pulci.
3: Ho capito, quindi non serve l'antipulci per il gatto croato. Fantastico questo. Dicevo, io credo che non voglia passare.
24: Infatti, il gatto croato,
3: dai,
24: tu gli dai colarino Seresto,
3: sì.
24: E là si chiama Seresto Moro. Quindi i pulci che fanno leggere.
3: io continuo la metafora, se resto anche senza panchina, io credo che lei, non dico che tiri le cuoia, però insomma ci sta male, le manca un po' il campo, no? Non credo che voglia passare tutta l'estate nello splendido mare croato.
24: Cioè sì, cioè sì. Allenatore tu hai dentro nel TNT.
3: No, DNA,
24: cioè,
3: non è TNT la dinamite.
24: No, ma, noi abbiamo, ma noi dentro abbiamo dinamite. Cioè,
3: quello è vero.
24: E quindi hai dentro,
3: sì.
24: Quando tu stai a casa a grattare, allora vai a vedere partite,
3: certo.
24: Quelle cose là, ho comprato parrucche, ho comprato occhiali neri,
3: ci ricordiamo.
24: Vado anche in campetti, sì. E faccio finta di essere genitore di uno.
3: Ma no, capito?
24: Ero lì, perché faccio finta di essere come altri genitori. Allenatore, buttalo fuori, sono lì, arbitro,
3: ma vale i campetti a dare indicazioni, arrabbiarsi con l'arbitro, ma no.
24: A sentire odore di erba, capito? Odore di campo, cioè quelle cose là.
3: Non avrei mai pensato, come un pensionato va nei cantieri, no, a dare indicazioni, lei come attore si finge addirittura genitore di uno dei ragazzi.
24: Faccio figlio, magari c'è
3: fantastico.
24: Stesso figlio, quello là con la maglietta rossa, che ta caga tutti, hanno maglietta rossa e quella. Ma dico, ma no, è quello con braghette bianche,
3: hanno pantaloni bianchi. Allora, meraviglia. Io voglio essere invitato da
24: lei. Di stare su San Martino, cioè sul Vago.
3: Io voglio essere invitato da lei in uno di questi campetti, vengo e guardiamo la partita assieme, perché deve essere uno spettacolo assoluto. Ma invece ha sentito qualcuno da Verona o da qualche altra società? Ha qualche contatto concreto?
24: A momento, cioè, allora sì. Io al momento non posso che dire niente.
3: Quello immagino, insomma, però
24: tu sai che meglio di me che non si può dire, però qualcosa.
3: Sì, perché già un po' di zanzi c'era nella risposta.
24: Io voglio anche di dare consiglio, sempre se permesso, quelle cose là. Cioè, a Sogliano.
3: Sì, ecco, esatto. Perché è in procinto di passare, insomma, si parla di lui a Roma con Gasperini o a Verona. Lei che conosce bene entrambe le piazze, che consiglio le darebbe?
24: A Sassar.
3: Deve schietto, schietto e sintetico.
24: Se piace tranquillità, quelle cose là, se sta, cioè, faccio esempio.
3: Sì, fa esempio.
24: A me a Natale è arrivato cesto di auguri,
3: sì,
24: insomma,
3: certo.
24: Di Malox.
3: Cioè, dentro il cesto di Natale c'era il Malox.
24: Sì, grazie per sua fiducia accordataci per cliente dell'anno, perché veramente, cioè, se ci tieni a non farti venire mal di stomaco, cioè, a sostare.
3: Quindi sconsiglia, insomma, Roma, perché già Verona non è una piazza sempre facilissima, ma in effetti Roma direi che raggiunge
24: l'apice. Là vivono, caldo c'è sempre. Cioè,
3: poi scusi un attimo, è un'altra cosa.
24: Cioè, qua a Verona avete solo trasmissione fuori di gioco. Che palla, c'è al massimo c'è Luigi di Verona, c'è Marco, c'è quello di Lussemburgo.
3: Ormai il collegamento quelli... Verona-Lussemburgo ormai è... Quindi a Roma invece è un po' peggio.
24: Anzi, c'è, volevo domandarci che da investire, se lui mi può dare consigli, cioè, perché io sento che lui sa.
3: Sì.
24: Ma a parte di quello, a Roma ci sono, c'è 24
3: sì.
24: So quante radio,
3: poi le TV, quelle, insomma, locali. È vero, non si smette mai, si è sempre nell'occhio del ciclone. No, dicevo, lei che è stato un giocatore di Gasperini, che è stato un po' il suo mentore anche come allenatore, visto che anche lui sta litigando con tutti, vuole dirci un po' com'era, proprio telegrafico, che dobbiamo poi chiudere?
24: Un osso di brodo.
3: Bene, cioè, va bene così.
24: In trattace, veramente fatto su con noi a Spalato, diciamo, fatto su con stegagno.
3: Benissimo, credo che l'abbiano capito anche tutti gli amici veronesi. In bocca al lupo, mister Juric. Torniamo a sentire.
24: Crepi, buona estate a tutti. Ciao,
3: grazie, buona estate. Ciao. Davvero in bocca al lupo, perché trovi una panchina. Chissà che non possa anche venire in quel di Verona per la seconda volta. Non sarebbe, credo, una minestra riscaldata, ma avrebbe nuove motivazioni, visto tante squadre con cui non è riuscito ad avere quel feeling che ha trovato in Riva all'Adige. Chissà, ci lasciamo con questi interrogativi che riguardano la società Hellas, le decisioni, le risposte ci sono, nel senso che dalle 20 c'è Giallo Blu Superstar domenica sera. Quella è una risposta.
7: Comunque stavo proprio cercando con Google traduttore.
3: Sì.
7: Fatto su Costegagno.
3: Anche proprio... quello è intraducibile.
7: Tipico croato, tipica espressione croata.
3: Di Spalato, soprattutto. È stata una bella avventura anche questa stagione a livello radiofonico.
7: Sicuramente, e adesso vedremo se ce la dopo questa ultima, vediamo se ce la confermano, che magari gli dà una pacca sulla spalla e dice "Savissa vi dico".
3: E andremo con Mister Juric a vedere le partite ai campetti, fingendo di essere genitori di qualche ragazzo.
7: Se devo una parrucca te la presto me.
3: Grazie. Non ha bisogno di parrucca Matteo Sambugaro, lui lo ringraziamo assolutamente.
7: E tra un po' vi lasciamo in mano ad ascoltare le notizie, quelle vere, quelle serie, quelle approfondite di un calcio che ormai è plastificato.
3: Grazie di averci seguito, speriamo di avervi regalato qualche sorriso, insomma, anche con la radio. Seguiteci anche in TV, ovviamente. Grazie a tutti voi, grazie a te, Beppe.
7: Grazie, Nick. Forza!

0: dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
1: Radio Giallo Blu Superstar con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. Quello che non puoi vedere lo puoi ascoltare solo su Radio Verona.
2: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
7: Non mi sa imbucare la

0: nostri social.
1: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in

0: tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.
2: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Sono le 9 e 59 minuti.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
7: E adesso, da Formaflex, il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
5: Verona Top News.
8: Tace oggi la campagna elettorale per oltre 51.000 aventi diritto al voto. Domani, lunedì, si apriranno i seggi nei 10 comuni veronesi che dovranno eleggere sindaco e consiglio. Si vota a San Bonifacio, Soave, Rivoli, Erbetre, Venzuolo, Paluvi, Gasio, Colognola e Colli, Albaredo d'Adige e Bonavigo.
5: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
8: È sabato 23 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Verona chiude definitivamente al traffico privato la piazza Bra, stop alle auto private da lunedì nel tratto davanti al Palazzo della Gran Guardia e di un tratto di fronte ai portoni. Alessandro Del Ricco.
9: È un cambio epocale, di quelli destinati a lasciare il segno. Piazza Bra chiude completamente e definitivamente al traffico privato. Tema anticipato da settimane, ma che inevitabilmente porterà qualche strascico nella circolazione fino a che non entrerà a regime, così come ha portato strascichi nel dibattito politico, con il centrodestra votato no, nonostante l'amministrazione abbia ricordato che si tratta di un provvedimento dell'agenda dell'ex sindaco Sboarina. Da lunedì quindi si cambia stop ai veicoli privati nel tratto davanti alla Gran Guardia, anche se viene garantito accesso al trasporto pubblico, taxi e mezzi autorizzati. Saranno inoltre autorizzati i titolari di garage o posti auto in via di Tolistone, oltre ai mezzi delle forze dell'ordine e anche il trenino turistico. Nelle fasce orarie dedicate sarà garantito l'accesso ai veicoli per il carico e scarico delle attività commerciali. La pedonalizzazione di Piazza Bra è inserita nel PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. L'intervento, sottolinea l'amministrazione, mira a restituire centralità agli spazi monumentali, a garantire maggior sicurezza a pedoni e ciclisti e rendere più efficiente il trasporto pubblico.

0: nell'ottica di una piazza a misura di persona. Il traffico privato proveniente da Corso Porta Nuova dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra per via dei mutilati oppure a destra per veicolo ghiaia. Va da sé che non tutti possono essere perfettamente informati del provvedimento e che si rischia, almeno in certi orari, un intasamento.
1: Sono oltre 1000 i permessi di soggiorno consegnati nel corso delle aperture straordinarie in questura sabato scorso, mercoledì e giovedì, festività del Santo Patrono. L'ampliamento ha consentito di incrementare le operazioni di consegna dei documenti. Il dato si aggiunge al gran numero di quelli già rilasciati giornalmente dall'ufficio immigrazione. Le aperture dei giorni scorsi rientrano tra le iniziative della questura per garantire efficienza del servizio. E andiamo ora a Torri del Benaco, dove è stata inaugurata la ciclovia, per la precisione 2,3 km della ciclovia del Garda, costata 18 milioni di euro. Per il nostro comune questo è un sogno che si realizza, con queste parole un misto di orgoglio e commozione il sindaco di Torri Nicotra ha tagliato il nastro che ha inaugurato la messa a disposizione dei residenti, dei turisti e dei cicloamatori del percorso che mette in sicurezza la viabilità degli utenti deboli a fianco della strada gardesana. Almeno una decina di sindaci presenti, compresa la consigliera regionale con delega alle infrastrutture Elisa De Berti e l'assessore regionale a viabilità e trasporti Diego Ruzza. Il sindaco di Torri ha voluto ricordare passaggi più significativi dell'opera, che per 2,3 km è costata 18 milioni. Il 24 febbraio 2024 è stata posata la prima pietra, ha detto il primo cittadino, e ora abbiamo inaugurato l'opera. In poco più di 26 mesi, con lavori difficili e delicati, la ditta non ci ha mai creato problemi. Zero proteste, zero incidenti, zero discussioni. A Verona il culto di Santa Rita d'Acascia richiama ogni anno centinaia di fedeli. Nel giorno della sua ricorrenza, ieri 22 maggio, nella rettoria di Santa Maria Antica, accanto alle arche scaligere, per tutta la giornata decine e decine di persone di ogni età si sono avvicendate per partecipare alle celebrazioni religiose, durante le quali sono state benedette le rose, uno dei simboli più riconoscibili della santa, che ora saranno custodite nelle case come segno di protezione e conforto spirituale. Le funzioni sono proseguite per tutta la giornata. La supplica di mezzogiorno è stata presieduta dal cardinale Mario Zenari, già nunzio apostolico in Siria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
1: Per questo sabato 23 maggio si prevede una giornata estiva con temperatura massima che arriverà sino a 30 gradi. Domani, domenica 24, in prevalenza ancora sereno o poco nuvoloso. La temperatura massima anche domani sarà di 30 gradi. La minima si alzerà, arriverà sino a 20.
2: Radio Verona. Live.

0: martedì ha sentenziato tutti i suoi premiati. Triangolare, la formula del triangolare, mezz'ora con la formula che è fondamentalmente quella dei tornei estivi, precampionati. La perdente, adesso bronzo contro argento, la perdente giocherà con loro, poi naturalmente la terza partita, rigori in caso di parità, ma insomma al di là del risultato conta la festa, insomma contano le tribune del Mario Berti in questa bellissima giornata in un contesto splendido come lo stadio Berti. Noi cominciamo, faremo un sacco di interviste, di voci, partendo da quello che è il commissario tecnico dei commissari tecnici, quindi Sandro Cherubin, al secolo selezionatore della Top 22. Non so quanti anni in panchina, Sandro, buongiorno intanto. Quanti anni di panchina?
1: Buongiorno. Anni tanti, perché come allenatore ne ho fatto più di 30 e come selezionatore ne ho fatto più di 33, per cui sono tanti.
0: Quanto è cambiato il calcio in tutti questi anni?
1: È cambiato tantissimo il calcio, ma è cambiato anche, vedo, quando faccio le convocazioni. Mentre prima tutti dicevano sì e te li trovavi al campo, adesso qualche difficoltà in più. Perché non lo so, ma magari
0: si sono un po' imborghesiti i ragazzi di oggi,
1: ma non so, perché poi mi capita che convoco e devono passare dal direttore sportivo. Quale direttore sportivo? Una volta lo convocavo e lui non passava dal direttore sportivo,
0: per cui magari era contento anche il direttore sportivo, no?
1: Esatto. Quando convocavo il direttore sportivo e convocavo il giocatore che adesso è il direttore sportivo, lui non chiedeva niente a nessuno, veniva. Adesso sono costretti a passare da lui.
0: Ti riconosci in questo calcio oppure fino a un certo punto?
1: Ma insomma, a me il calcio piace, insomma è chiaro, sono uno da altri tempi, mi piaceva di più il calcio di qualche anno fa.
0: Pane e salame, possiamo dire.
1: Pane e salame, è sempre stato, lo sai, tu lo sai come la penso.
0: Fondamentalmente sì.
1: Tu lo sai come la penso, io ho allenato tanti anni e pensa, ecco, è bello che ogni anno abbiamo, non so quante rimpatriate faccio con le varie squadre che
0: i rapporti restano, no?
1: Sì,
0: il calcio,
1: sì, esatto,
0: va, i rapporti, ecco, fondamentalmente quello,
1: esatto,
0: restano,
1: esatto.
0: Fra l'altro Sandro Cherubin può raccontare la storia di mille allenatori, perché passando da Malesani all'inizio con le prime amichevoli del giovedì del Chievo fino a Zanetti l'anno scorso, chissà che sarà magari quest'anno anche a Folgaria. I grandi risultati della tua selezione contro il Chievo, contro il Verona, avete fatto un sacco, credo decine di amichevoli.
1: Senti, io ho cominciato con Verona di Perotti e ho cominciato col Chievo di Malesani.
0: Metà anni 90.
1: La prima partita che abbiamo fatto qui top è stata al Chievo di Malesani, a San Martino, mi ricordo ancora, abbiamo perso 4-1 e mi ricordo la rete di Ciccio Sauro.
0: Mitico Ciccio Sauro, giocatore del San Massimo.
1: Diciamo questo, che è importante, noi sappiamo che chiaramente ti confronti con i professionisti, chiaramente poi noi, se una squadra, se una selezione, la prima volta che giochiamo assieme, più di qualche difficoltà ci sono. Diciamo che abbiamo pareggiato col Chievo di Iachini,
0: sì.
1: Abbiamo pareggiato col Verona di Juric. E sono stati dei bellissimi risultati.
0: Hai fatto arrabbiare anche Juric, allora, se sarà.
1: No, bellissimo.
0: L'hai fatto arrabbiare, che già è permaloso, sì. Ragazzo.
1: Sì. No, bellissima partita, ecco.
0: Va bene. Ti chiedo, Sandro, di questi d'argento, di bronzo, d'oro, se c'è qualcuno che sarebbe il tuo giocatore ideale oggi.
1: Ma guarda, il mio giocatore, io sono venuto qua per vedere un mio vecchio giocatore, Mirko Cucchetto.
0: Eccolo lì, che sta arrivando.
1: E un altro mio vecchio giocatore, Beppe Marconcini.
0: Mirko, vieni qua, Mirko.
1: Beppe Marconcini, volevo vedere.
0: Vammi a chiamare Mirko, che adesso arriva.
1: Diciamo così, volevo vedere fino a che punto possono durare, ecco.
0: Beh, credo che col livello di oggi ci possano stare tanti, no?
1: Beh, diciamo che Mirko non è che correva anche prima. Per cui lui era uno che arrivava alla palla, faceva gol, insomma, lui era
0: anche del Caldiero, no? Del Caldiero, di
1: Caldiero,
0: Molinaroli, di Maschi, insomma, dei Fratelli Piccoli, di Manzaldo, di Pellizzon, no?
1: Vedi, tu ti ricordi ancora tutti?
0: Sì, io ho cominciato
1: io ho allenato 2 anni Caldiero, io davanti avevo Benini, avevo Dal Magro, Turra, sì. Da Magro Turra, poi chi c'era ancora, poi dal Lago è venuto, ah no, mi ricordo, anni 80.
0: Sandro, grazie, ti lascio la tua partita. Grazie mille, grazie. Abbiamo Barbara Zampini, vieni qua Barbara, è appena arrivata anche per vedere, credo c'è suo figlio, sì, c'è il buon Simone Rubel. Ciao Barbara.
2: E ciao Alessandro, buongiorno.
0: Storica presidentessa della FIGC di Verona per un sacco di tempo, a segnare anche una traccia, no, di un certo tipo per la FIGC di Verona. Adesso tuo figlio gioca a Oppeano, no?
2: Stato, sì, mio figlio ha giocato ad Oppeano.
0: Tanto tempo a Verona, fra l'altro in quel Verona di 2006, giusto per collegarci un po' con col Verona di Pavanati, di Agbonifo, di esatto. Tommasi, di De Battisti, no?
2: Esatto, con qualcuno ci stiamo trovando anche sì. Qui adesso per questa manifestazione di ex compagni di squadra, un'annata, questo 2006, un'annata meravigliosa, fatto quasi 10 anni insieme, sono partiti da piccolissimi e qualcuno adesso è arrivato anche, insomma, o sta sì. arrivando, ma oltre a una bella squadra a livello di gioco, a livello tecnico, sono stati anche un bel gruppo di ragazzi, bravi ragazzi, e si meritano tutto quello che potranno
0: raccontaci
2: raccogliere.
0: Un po' qualche aneddoto, che ne so, il Pavanati, l'Agbonifo bambino.
2: Allora, adesso riguardare le foto che ogni tanto ci arrivano, davvero ci vengono i brividi, a vedere quanto erano piccoli, quanto siamo, li abbiamo seguiti sempre tantissimo. Questo, ecco, Agbonifo, il nostro Ricci, perché per noi sì. è Ricci, quando partiva sulla fascia, eccolo Ricci,
0: era già veloce
2: lui partiva, era un proprio veramente travolgeva tutti, andava
0: Barbara, tu li hai visti i bambini e soprattutto intanto stanno ricevendo l'applauso argento e bronzo che inaugureranno questo triangolare. Ti chiedo Barbara, sono ragazzi di 20 anni adesso, no? Sono ragazzi che magari qualcosa hanno perso sulla strada del percorso magari scolastico, magari di vita, per continuare a giocare a pallone, poi c'è chi arriva, chi meno. Ti chiedo quanto in questo momento vederli fra procuratori, rinnovo, non rinnovo, vado a scadenza e quello e quell'altro, è chiaro che quando diventi grande cambia tutto, è chiaro che il calcio è cambiato tutto, insomma ci sono i ragazzi dell'under 14 che hanno tutti la gente, insomma è cambiato tutto quanto. Come la vedi? Tu fra l'altro collabori anche per l'associazione di direttori sportivi al calciomercato di Milano, quindi sei dentro da mamma, da presidente del FIGC, da appassionata di calcio, da collaboratrice dell'associazione di direttori sportivi, come lo vedi sto calcio adesso?
2: Allora, è vero che è un po' preoccupante il fatto che i procuratori si avvicinino ai ragazzi così presto. Io ricordo appunto con i nostri 2006 qualcuno già a 12-13 anni girava già qualche procuratore, però secondo me se c'è una famiglia dietro che comunque non si monta la testa, perché tante volte l'errore è proprio questo, non è nei ragazzi, che loro sono giovani, sono piccoli e quindi ci sta, è nelle famiglie che devono cercare di contenere, di non gli specchietti per le allodole, cercare di riconoscerli sempre, non farsi conquistare da false speranze o da chi regala le scarpe piuttosto che altro.
0: Il cellulare o la bicicletta?
2: La bicicletta ormai non regala nessuno, la bicicletta non
0: sono
2: fa neanche
0: qualche
2: nulla.
0: Bicicletta, forse magari attaccante a 30 con una bicicletta. No, vabbè.
2: Io sono rimasta che tanti anni fa nei dilettanti, ti parlo 30 anni fa, qualcuno, non erano ancora procuratori, ma qualche dirigente di qualche società dilettantistica regalava la lavatrice alla mamma dei giocatori.
0: Quindi
2: per poterli
0: direttamente
2: portare
0: alla madre.
2: Certo, andavano dove sapevano,
0: al cuore.
2: Esatto, dove sapevano di poter puntare per ottenere qualcosa. Comunque ecco, è un mondo in cui si deve stare attenti, soprattutto con più sono giovani ragazzi e più si deve stare attenti.
0: C'è anche il problema della disillusione poi, no?
2: Esatto, e qualcuno smette. Questa è la cosa peggiore, che qualcuno proprio si illude molto, poi quando vede che alla fine non si va, anche perché non è avere il miglior procuratore che ti può portare per forza di cose avanti, deve essere ovviamente, ci deve essere del tuo, e quindi ecco, l'importante è rimanere sempre con i piedi per terra e valutare sempre bene, proprio perché, come dici tu, la disillusione a volte porta anche a smettere. E questi ragazzi che si sono fatti, se si sono fatti 10 anni al Verona nei giovanili, vuol dire che insomma qualcosa di talento c'è, e quindi è un peccato che poi
0: ti chiedo anche i sacrifici, ti chiedono ma da mamma molto. Quanti pomeriggi, quanti ti porto al campo mentre studia con i libri.
2: Ecco, sta succedendo tuttora perché sono ragazzi che, cioè anche mio figlio, parlo proprio della mia esperienza personale, l'anno scorso era proprio qui a Caldiero, usciva da scuola in centro a Verona alle 13.45, lo accompagnavo perché ovviamente non avevo ancora la patente, lo accompagnavo qui a Caldiero, si allenava tutti i giorni con la prima squadra e tornava a casa per studiare alle 18.30 tutti i giorni, quindi ecco, sacrifici ne fanno tanti. Ti dico, mi aggancio anche un po' anche al mondo della scuola, non sempre la scuola capisce i sacrifici di questi ragazzi, a volte vengono un po' classificati come i calciatori, un po' come quelli che hanno tutta la vita facile, senza considerare che intanto questi ragazzi, finché sono così giovani, non percepiscono praticamente nulla a livello economico, e i sacrifici che fanno sia per il calcio, l'attività, sia per la scuola sono tanti, quindi arrivare poi alla fine dell'anno anche senza debiti, perché poi anche questi ragazzi sono bravi anche a scuola, oltretutto anche qui insomma c'è uno studio che chi si applica nell'attività sportiva, comunque anche a scuola riesce ad organizzarsi meglio,
0: se c'è
2: meglio.
0: Una base riesce,
2: esatto,
0: dai,
2: in un esatto, quindi ecco, anziché dire beh tu non sei stato sul divano tutto il pomeriggio e poi hai portato a casa un 7, un 8, anche un 6, va bene anche quello, invece vengono un po' classificati, ecco, questo un pochino anche il mondo della scuola.
0: Si diceva una volta, un psicologo che intervistai una volta disse, sarebbe importante che l'insegnante chiedesse al ragazzo come va a calcio e che l'allenatore chiedesse al ragazzo come va a scuola, no?
2: Esatto, però sai, mi risulta che in molte società sportive, calcistiche, si chiede ancora.
0: La scuola ci sente meno però.
2: La scuola invece lo sente molto meno. Per fortuna però non tutti, anche mio figlio insomma sta finendo la scuola quest'anno, in quinta, vedo però che qualcuno c'è, che è interessato anche alle attività extra, e perché anche i ragazzi altrimenti si sentono sempre un po' quasi in difetto nel fare una cosa che comunque li impegna tantissimo e fanno sacrifici, per poi andare a scuola e sentirsi in difetto, perché quindi non è molto, quindi dovrebbe essere un po' a 360 gradi e capire anche che le attività fanno parte comunque della vita di un ragazzo e tenere in considerazione anche questo.
0: Insomma. Simone, bel campionato europeo, no?
2: È un bel campionato, no? Sono stato contento, è stato il suo primo anno tra i grandi, perché fino allo scorso anno insomma giocava nel 2006, giocava con i pari età, e bello insomma, si è confrontato, ha imparato tanto, è cresciuto molto proprio anche da un punto di vista mentale nell'affrontare ragazzi insomma che hanno anche giocato anche in Serie C, quindi insomma certo, di un'età diversa, con un'esperienza diversa, no, gli è servito molto, è stato molto contento.
0: Ti chiedo Barbara, poi ti lascio andare perché c'è anche una partita, il Verona che retrocede, tu sei una grande tifosa,
2: ecco,
0: del
2: adesso
0: Verona.
2: Vai a toccare un punto dolente.
0: La Virtus che retrocede, l'anno scorso il Legnago e il Caldiero, il Vigasio che retrocede dalla Serie D, nessuno che vince in eccellenza fra le veronesi, nessuno che vince fra le promozioni, c'è un filo conduttore o solo casualità di questo? Di questa annata buia, no? Di queste due annate buie.
2: No, secondo me è una casualità.
0: Non c'è un filo conduttore.
2: Io non vedrei nessun filo conduttore da questo. Cioè, forse c'è qui a Verona, c'è un'aria un po' strana ultimamente. Una battuta ovviamente. No, non credo ci possa essere un filo conduttore. Speriamo che, così come un'annata così due annate così negative, adesso si possano trasformare invece in annate positive e tornare, perché Verona si merita di avere comunque le sue eccellenze.
0: Tu il tessuto l'hai conosciuto insomma, certo, da presidentessa della FGC, quindi sai, certo, i 15.500 tesserati.
2: Sì, noi abbiamo tanto buono sono nei nostri dirigenti, abbiamo veramente dei talenti non solamente nei giocatori ma anche nei dirigenti, nelle nostre società veronesi, poi come ovunque ci sono anche quelli che sarebbe il caso lasciassero. Vabbè. Però in questo periodo soprattutto insomma
0: c'è di tutto un po', dai.
2: C'è un po' di tutto, esatto, però insomma dai,
0: il Verona ti fa arrabbiare, ti faccio l'ultimissima, sì,
2: ti dirò che non è da me, ma mi sono rassegnata, però andrò volentieri domani a vedermi l'ultima partita e poi si ripartirà da lì.
0: Poi abbonamento, se abbonamento.
2: Io abbonamento
0: numero,
2: da una vita.
0: Numero?
2: Ah, numero almeno 30, almeno. Poi con i figli, io ho tre figli, quindi mi sono dovuta per forza di cose fermare, altrimenti sarebbero molti di più. Però ti dirò che la nostra passione comunque, perché l'ho trasmessa anche ai miei figli, questa passione non ci ferma per il fatto che il Verona va in Serie B.
0: Poi cioè, nessuno credo che abbia più passione di te, tu sei quella che fino alle 9 di sera è al BNC Noi a fare tesserini, incinta ad aspettare non so chi dei tre. E poi alle mezzanotte nasce.
2: Aspettavo proprio l'ultimo, Simone, questo del 2006, fino a mezzanotte, consiglio direttivo al BNC.
0: Eccolo lì.
2: È venuto mio marito a prendermi, alle 2 è nato mio figlio.
0: Sai che ti conviene andare,
2: altrimenti.
0: Mi sa che è il momento. Grazie, Barbara.
2: Bene, grazie a te,
0: grazie
2: Alessandro,
0: davvero.
2: Buongiorno
0: grazie
2: a tutti.
0: Grazie a Barbara Zampini, lasciamo Barbara naturalmente alla sua partita. Formazioni prima di andare in fascia, sì, allora pallone d'argento Mantovani, Zanini, Giacomazzi, Chierdevara, Lonardoni, Mori, Praga, Spada, Ambrosi, Grego e Lorenzi, 12 Rossetto, 13 Dalzovo, 14 Toffoli, 15 Residori, 16 Soave, 17 Colombari, 18 Vallerin. Formazione del bronzo con il numero 1 Rambaldi, poi Aldegheri, Coraini, Cipriani, Migaldi, Padovani, Benati, Rambaldelli, De Grandi, Turozzi e Soave, Gobbetti, numero 12, Bellajoie, numero 13, Perazzani, Turazza e Marconi. Ci fermiamo un attimo la fascia e poi naturalmente ancora in diretta qui da Caldiero, cominciata la partita fra argento e bronzo, la perdente giocherà con loro fra poco.
3: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
7: Ehi, perché tutta questa fretta?
6: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremolo e mi piace tantissimo.
7: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
10: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
11: Tra le cose che ho Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui.
16: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
20: Radio Verona, live.
0: Eccoci qua di nuovo dallo Stadio Berti, partita che sta andando fra pallone d'argento e pallone di bronzo, 1-0 per l'argento, il gol di Colombari, qui con Filippo Berti, col presidente del Caldiero, padrone di casa. Filippo, quanto orgoglio c'è ogni volta che entri in questo stadio nel dire il mio stadio, per mio papà l'ho voluto, per la Serie C l'ho costruito, tutta roba mia. Quanto è importante, si parla tanto di struttura adesso, no? Quello che manca magari in generale nel calcio italiano, quanta fierezza c'è, no? Nell'entrarci ogni giorno.
21: Ma sicuramente è una bella struttura e diciamo che ci rendiamo conto quando le squadre avversarie ce lo ricordano. Per noi, vivendo qua tutti i giorni, chiaramente è molto meno apprezzato. Cerchi di curare i dettagli e la vivo personalmente per una serie di motivi. Diciamo che l'amministrazione comunale ci ha dato atto che ci ha dato anche la possibilità di creare questa situazione. Da quando abbiamo realizzato l'ampliamento aziendale, che abbiamo cominciato nel 2009 a costruire questo impianto, diciamo che la strada ne è passata. Il primo rinnovo è stato con il 2019 con la Prodo in Serie D, il secondo con la Prodo nella Lega Pro. Oggi è una soddisfazione quando sento dire che è il gioiello della provincia di Verona. Ecco, non lo dirò mai personalmente, perché in realtà cerco sempre di viverla personalmente e di apprezzare questo. Diciamo che nelle ultime settimane, anche con il torneo che stiamo facendo Under 16, questa cosa rimbalza tutti i giorni ed è motivo di orgoglio. Diciamo che queste cose si possono fare se comunque dietro c'è anche un'amministrazione comunale che te lo permette di fare.
0: Pesano 22 anni da presidente.
21: Diciamo che ormai la vecchiaia si fa sentire. Come ho detto più volte, quest'anno è stata un'annata difficilissima e io personalmente la ritengo una delle peggiori dei miei ultimi 22 anni, ma c'è subito la possibilità di riscattarci, perché il calcio ti permette questo, e ci siamo già tuffati in una nuova stagione, sia a livello prima squadra che a livello settore giovanile. Stiamo inserendo anche figure molto professionali che credo che ormai siamo una realtà che ne ha anche bisogno.
0: Quanto potrà darvi Marco Pacione, no? È uno degli ultimissimi ingressi.
21: Ma diciamo che Marco Pacione arriva con tanto entusiasmo, con una carriera alle spalle che non sono sicuramente io che devo dirla. Da direttore sportivo ha fatto qualche anno, ha fatto anche bene. Credo che si inserisce in un contesto comunque e andrà a lavorare con persone che ha lavorato per tantissimi anni, quali Michele Sebastiani e Pasquale Palladino. Comunque anche nei primi giorni di inserimento nel calcio è stato apprezzato da tutti, e dirò che non dico non me l'aspettavo, perché in realtà il suo nome è sicuramente un nome altosonante per questa categoria, ma ho trovato nei messaggi o nelle persone che mi hanno fermato, riconoscendo in Marco una persona molto umile e una persona molto propensa a far bene nel calcio, come ha fatto nella vita e che ha fatto anche da calciatore.
0: I primi passi con la prima categoria, no? Maurizio Testi, Molinaroli, Cucchetto, Bendinelli in porta, insomma era quel Caldiero, Vallicella, Maschi, Pellizzone, eccetera eccetera. Insomma, quanta strada, non so se ripercorrendo da quel 2004, magari anche prima, il ragazzino Filippo Berti, diventato adesso uomo imprenditore di successo, 110 dipendenti, 60 paesi d'esportazione con le sue macchine, se dovesse così riannodare tutti i fili, dove si fermerebbe soprattutto volentieri?
21: Ma diciamo che sono passati tantissimi anni e ricordo ancora come fosse ieri il risultato sul campo della vittoria del campionato con la stagione 94-95, con tutti quei nomi che hai accennato, che in realtà sono stati dei grossi calibri per il calcio dilettante di quei tempi. Chiaramente sono persone che ancora vedo, che ancora frequento, che ho ancora il piacere di vedere, perché in realtà è stata una delle prime annate calcistiche mie e sicuramente è stata anche memorabile, perché comunque il risultato sportivo ti porta sempre a ricordare le cose positive e a dimenticare anche quelle un po' più difficili che magari durante l'annata ci sono. Dal 2004 ad oggi ne strada ne è stata fatta tanta. Purtroppo ti ricordi sempre le ultime annate, non ti ricordi mai le promozioni o quello che è stato. Diciamo che il veicolo Caldì ormai ritengo che sia anche un veicolo importante. Mi ricordo che sono partito nel 2004 che contavamo neanche 60 bambini nel settore giovanile, oggi ne abbiamo 400, il movimento sta crescendo di anno in anno e questo ritengo che sia utile ringraziare tutte le persone che sono passate da Caldiero, che ci sono ancora e quelle che non ci sono più per vari motivi, però un ricordo personale positivo di tutti, perché in realtà tutti hanno permesso di mettere mattoncino dopo mattoncino e creare Caldiero quello che è adesso.
1: Ti chiedo anche da imprenditore, ma da uomo di visione, no? È un calcio quello dell'Est che ha perso di fatto la grande San Bonifacese che era, la Belfiorese vive un momento un po' particolare, il San Martino è stato così accorpato dal Chievo. Che zona, tu che la vivi chiaramente tutti i giorni, no? Da imprenditore, da uomo di calcio, come è cambiato l'Est veronese? Delle sottrazioni sensibili, voi siete saliti vertiginosamente, mi fai un po' un bilancino?
21: Allora, diciamo che se io guardo i primi anni che facevo questo ruolo, ci dovevamo controbattere tutte le estati e soprattutto nel mercato invernale con il San Martino, con la San Bonifacese.
1: La stessa Belfiorese?
21: La Belfiorese, in realtà tutte importanti, che in realtà per varie vicissitudini magari hanno avuto meno rilievo negli ultimi anni. Diciamo che posso anche dirlo che le nostre fortune a volte si sono basate un po' sulla cessione di qualche attività o comunque sul ridimensionamento di qualche società. Ecco, diciamo che siamo stati bravi comunque a credere nel progetto, a credere nei giovani, perché purtroppo è una situazione che quando si parla di settore giovanile tantissime società tendono a scappare invece di investire e di credere anche in questo. Diciamo che noi da 4-5 anni a questa parte, con l'evento anche di Nicola Lonzar, che comunque lo conosciamo come calciatore, ma anche
1: ex Vicenza, anche compagno di Zanetti, di Paolo Zanetti, giusto per restare
21: come dirigente, la sua prima esperienza l'ha fatta come responsabile storia giovanile a Caldiero, e credo che i risultati sono agli occhi di tutti, insomma, ecco.
1: Che stagione ci dobbiamo aspettare? Insomma, è lunga ancora, appena cominciata.
21: Ma è una stagione dove dobbiamo sicuramente migliorare, ma credo che non sia difficile quello che abbiamo fatto quest'anno. Naturalmente, se devo valutare questa annata, una cosa positiva è comunque l'esordio in prima squadra di due giocatori del settore giovanile, perché non dobbiamo dimenticare che in questa annata, che magari qualche volta la ricordiamo in maniera negativa, ma comunque Salvatore Parisi e Giannini Pietro fanno parte del Caldiero da quando sono bambini, l'hanno debuttato nel campionato quest'anno e credo che sia motivo di orgoglio per noi, e questo lo vorremmo fare nei prossimi anni anche con altri elementi che la Juniore sta facendo bene da qualche anno, ed è giusto che naturalmente il progetto continui. Non nascondo che nelle ultime riunioni avute con Michele, con Nicola e con altri, il focus è appunto dire facciamo crescere e crediamo anche nel nostro settore giovanile, perché chiaramente ci sono dei ragazzi che dobbiamo tenere in considerazione, se no riteniamo di fare la fortuna di qualche altra società.
1: E calcio anche territorio, no? Soprattutto, insomma, credo.
21: Diciamo che l'Est Veronese ha un buon bacino, noi ci siamo inseriti negli ultimi anni negli impianti sportivi di Soave, qualche novità c'è in corso anche con qualche altra società nelle vicinanze. Siccome è una cosa degli ultimi giorni, magari lo ufficializzeremo nelle prossime settimane, ma che ci permette di fare un ulteriore salto importante a livello giovanile.
1: L'ultima, Zerbato continua a far gol, infatti 15 anche quest'anno, sgambetta ancora, no? È casa sua d'altronde, no?
21: Ma insomma, Zerbato, mi ricordo la trattativa quando è venuto a Caldiero nel 2017, era quella che, avendo un'attività personale, dovendo tuffarsi in questo mondo, voleva un attimo, non poteva più sostenere i ritmi in quegli anni della Serie D del Legnago. Chiaramente ha accettato il progetto Caldiero, noi abbiamo avuto la fortuna anche negli ultimi anni di avere dei risultati positivi e di stabilizzarci nel campionato di Serie D. Lui è ancora con noi, sarà con noi anche l'anno prossimo, credo che è indiscutibile a livello umano e a livello persona.
1: dall'alto del tuo essere imprenditore, questa è veramente l'ultima, la crisi del Verona, i passi incerti di questo Verona, di questa proprietà?
21: Ma è difficile giudicare, perché io ascolto quello che dicono i giornali, i telegiornali, tutto facile giudicare. Chiaramente ci sono una serie di contesti che magari bisogna vedere all'interno della società. Credo che da parte di questa proprietà americana, di questo fondo, ci sia la volontà di far bene. Chiaramente i risultati sportivi, anche se c'è tantissimo impegno, non sono sempre collegati, ma credo che sia un motivo di rifondare, partendo dalla Serie B, con grandi motivazioni, e poter far bene riscattando anche i risultati dell'ultimo anno.
1: Grazie Filippo.
21: Grazie a voi.
1: Grazie, questo Filippo Berti, presidente del Caldiro, padrone di casa. Intanto la partita va avanti sempre 1-0 per il pallone d'argento. Ci fermiamo un attimo, sì, la fascia, e poi di nuovo qui dal Mario Berti di Caldiro.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
22: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
23: Stop! E un po' meno?
22: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
23: Stop! Un po' meno.
24: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
23: Stop! Buona!
24: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
26: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
25: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
27: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
28: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
29: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Radio Verona.
30: Radio Verona. Live.
1: Eccoci qua di nuovo da Caldiero, dal Mario Berti. Altra voce, quella di Alberto Cipriani, allenatore del Bussolengo. Alberto, buongiorno. Frato confermato, mi dicono, per la prossima stagione.
31: Possiamo, certo, buongiorno.
1: Questa notizia dal mitico direttore Bendazzoli. Sono uno che ha personalmente segnato i primissimi passi del giovanissimo Alessandro De Pietro, quando ancora si divincolava fra una notizia e l'altra di mercato dilettanti. Alberto, raccontami della vostra stagione intanto. Fra l'altro si parla molto, no, della bellezza, no, della sontuosità quasi dell'impianto di Caldiero. Bussolengo non è da meno, nel senso, comunque gli impianti Bussolengo, si sono allenate tante squadre professioniste, si allenava il Verona di Remondina del primo Ficcadenti, tu eri, certo, un po' più giovane, quindi
31: no, ma
1: non male,
31: ricordo,
1: no? Sì.
31: No, allora sicuramente l'impianto di Bussolengo è un impianto che ha tantissimo bacino e quindi è al centro di una zona dove, dove può dare veramente sfogo a tanti atleti e tanti giocatori. E vedo sempre quando ci si allena che c'è anche la pista che è molto usata anche dall'atletica. Poi in questo momento sento che stanno facendo un terzo campo sintetico adiacente a quello che è già esistente. Il campo principale in quest'ultimo anno è stato un po' più preservato, quindi comincia ad avere un manto che può non assomigliare a quello di oggi, perché quello di oggi è a livello professionistico, e però sicuramente Bussolenga è un centro che a mio parere potrebbe ancora essere valorizzato.
1: Che dicono gli allenatori della diatriba campo in erba, campo sintetico? Accettano il sintetico ormai? Poi mi dirai, ci sono quelli di ultima generazione che sono molto simili a quelli in erba, oppure l'odore dell'erba, la scivolata quando piove che magari porta via tutto, da che parte stai?
31: Sono dell'avviso che allora il campo sintetico ha degli impatti, delle situazioni dove l'atleta è molto più sollecitato, soprattutto sulle giunture del corpo, parlo di ginocchia, di bacino. E
1: Massimo Donati, per esempio, il così mitico centrocampista anche del Verona, dice un altro sport sul sintetico.
31: Allora, su, come proprio il corpo risponde in maniera diversa a quelle che sono tutte le situazioni di campo sintetico. Logicamente poi però il terreno è molto più scorrevole, quindi la palla ha completamente altre velocità. L'erba, se il campo ha un responsabile che riesce a gestire in maniera perfetta quello che è il piano, ha completamente un'altra situazione, ecco.
1: Si fa fatica a sbagliare un controllo, si può dire, no?
31: Sì, infatti.
1: Ti chiedo che allenatore è Alberto Cipriani.
31: Ma sono un allenatore.
1: Disegnati.
31: Ma innanzitutto è bello essere qua in questa mattina di primo estate, perché proprio le temperature sono ideali e c'è un sole bellissimo. Siamo qua proprio per vedere questi ragazzi che sono loro i protagonisti di quella che è stata una stagione e vengono evidenziati. Io sono un allenatore molto umile, molto, molto tranquillo, quindi sia la passione che è quella che muove, è il motore di quella che è proprio la persona e lo stile di un allenatore, quindi devono essere gli altri a dire come sono io e cosa sono io. Quindi
1: sei soddisfatto della stagione?
31: E la nostra stagione è stata una stagione dove si è partiti in sordina, si è partiti che potevamo amalgamarci un po' di più, poi abbiamo fatto un periodo positivo. Logicamente quando non si arriva agli obiettivi non si può essere soddisfatti, ci mancava qualche punto per i playoff e quello era, almeno a mio parere, l'obiettivo personale che mi ero proposto, ecco.
1: Quanto ti fa penare il Verona?
31: Il Verona, sono andato a vederlo con il Como 10 giorni fa. Devo essere sincero, manca una bussola societaria, manca un riferimento e quindi anche i ragazzi, dopo molti miracoli in varie annate, si sono sentiti un po' disorientati.
1: Posso dire che voi, per voi allenatore è stato un vantaggio questa frammentazione dei calendari, perché prima le partite alle 2:30 non ne potevi vedere neanche uno.
31: Esatto.
1: Adesso venerdì, sabato, lunedì, non si gioca mai la domenica. Perfetto.
31: Qualche partita si va a vederla.
1: Perfetto, no?
31: Soprattutto con i figli che respirino veramente l'ambiente calcistico, che sia professionistico o dilettante, però che abbiano questo indirizzo di sport di gruppo.
1: Propositi per la prossima stagione? Dichiara obiettivi, non so, ambiziosi, poco ambiziosi, tanto ambiziosi.
31: L'obiettivo è sempre quello di migliorarsi e di trovare quelle situazioni che si è capito che si potevano migliorare. Ecco, quello, si parte da questo presupposto e poi si sviluppa un'annata.
1: Alberto, grazie.
31: Grazie a lei e buon lavoro.
1: In bocca al lupo per il tuo Bussolengo insieme al direttore sportivo Ben Dazzoli. Naturalmente, no? siamo qui a vedere distrattamente, no? Quella che è la partita, è semplicemente una passerella per questi ragazzi votati, stravotati, ipervotati dai lettori del giornale L'Arena, insomma, con centinaia di migliaia di schede arrivate in attesa chiaramente di quello che sarà il prossimo match, quello con loro in campo, con i giocatori più bravi, no? Quelli di categoria più alta: De Caprio, Casarotti, Rubel, Menegazzi, Marconcini, Andrioli, Zerbato, Sambucaro, Cucchetto, Paoletto, Morandi, sono, ci sono tante anche vecchie glorie, Momodou, Riccardi, Molini, Ghirigato e Zampini. Ci fermiamo un attimo per la fascia, naturalmente stavo ricordando il 335 61 11 610 per i vostri sms, se voleste mandarne uno, siamo ancora così figli di, dell'eredità di fuorigioco, ci viene quasi spontaneo, no? Ricordarvi il numero per gli sms, noi siamo qua naturalmente da Caldiero, bellissima atmosfera, splendidamente organizzata, fra l'altro la mattinata al Caldiero, ma non c'era dubbio alcuno su questo, fotografi, telecamere, insomma questi ragazzi dilettanti a diventare per un giorno, no, grandi protagonisti, come lo sono d'altronde magari in maniera più silenziosa ogni domenica.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: La nuova stagione è partita!
6: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte di Marzi. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte di Marzi, Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.it.
9: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Radio Verona, live.
1: Eccoci qua in attesa della seconda partita fra fra l'oro, naturalmente, e il bronzo che ha perso la prima con l'argento, finita 1-0, fra poco l'inizio della seconda partita. Intanto la foto di rito. Io sono qui con Silvio Dal Pra, che è uno dei grandi collaboratori del Caldiero. A Caldiero da quanto tempo, Silvio?
2: Ho cominciato qua a Caldiero da quando ha cominciato Filippo Berti, praticamente.
1: Quindi dal
2: 22 anni.
1: Ad quasi occuparsi di cosa? Perché poi è sempre interessante capire quello che c'è dietro le quinte.
2: Proprio. Allora, faccio un po' di tutto, nel senso, ho fatto il dirigente delle squadre per un bel po' di anni, mentre per esempio quest'anno ho seguito l'arrivo quando giochiamo in casa, praticamente, di tutte le società che arrivano, le accolgo, faccio il parcheggiatore, poi seguo tutto il discorso di dove ci sono i VIP, dove c'è i sedili lì, ecco, faccio quelle cose lì. Quest'anno mi sono preso, rispetto agli altri anni, un anno un po' sabbatico, diremmo, ecco, perché sennò ho sempre seguito le squadre.
1: Quanta passione c'è alle spalle di tutto questo?
2: Abbastanza.
1: Quanto tempo perso? Più che perso, magari.
2: Ma perso. Dedicato, è l'unica cosa che faccio solamente per rilassarmi un po', diremmo, ecco. Poi, essendo che qua abbiamo un bel gruppo di amici, quindi è da una vita che siamo tutti assieme e ci divertiamo, praticamente.
1: Il suo rapporto col presidente?
2: Il presidente è un ottimo rapporto. Io ho cominciato già con il papà, Mario Berti, praticamente, e poi con Filippo. Siamo, oltre che diremo il discorso del calcio, anche a parte, e dopo anche col discorso lavorativo, e dopo anche amici.
1: Chi è stato il suo giocatore di questi anni, di tutti, quello a cui è rimasto più affezionato? Sarebbe facile adesso dire Zerbato, ma è quello più fresco.
2: Sì, ma in generale direi che quasi tutti i giocatori, cioè, ho visto, abbiamo un bel rapporto, perché io ho visto, per esempio, anche l'anno scorso che eravamo in C, così c'erano molti giocatori qua che sono andati via e poi vedo che arrivano qua e vengono sempre a salutarci.
1: C'è nostalgia, no?
2: Io non farei il nome di uno singolo, ma tanti giocatori, quindi anche la mia soddisfazione è anche quella.
1: Silvio, grazie davvero. Prego. Grazie di questi minuti. Silvio Dal Pra, una delle grandi anime del Caldiero, insomma, del presidente Filippo Berti. Sta per cominciare la seconda partita, sta per iniziare la partita fra il bronzo e l'oro. Vi ricordo le formazioni, insomma, quantomeno gli 11: il bronzo ancora con Rambaldi, Aldeghieri, Coraini, Cipriani, Migaldi, Padovani, Benati, Rambaldelli, De Grandi, Trozzi e Soave, poi Gobetti, Bella Giulia, insieme a Perazzani, Turazza e Marcolini per il bronzo. Con l'oro invece giocano De Caprio, gioca Casarotti, gioca Rubele, figlio di Barbara Zampini, Simone Rubele, che mi ha sentito poco fa, Benegazzi, Marconcini, Andreoli, Zerbato, Sambugaro, Cucchetto, Paoletto e Morandi, con Momodou, Riccardi, Molini, Ghirigato e Zampini. Fra poco da Luca Mantovani, dal caporedattore dell'Arena, anche un po' fra i grandi registi, no? di questa mattinata, chiudere il cerchio, no? di quello che è stato una grande iniziativa. Luca, si torna un po' indietro per certi versi, noi che non siamo più magari giovanisti, ci rivediamo sui campi quando abbiamo cominciato, chi a raccontare lo sport, chi magari a viverlo da vicino. Non so i tuoi ricordi d'infanzia, ricordo i campionati vinti con Paolo Viviani, che poi fu grande allenatore, no? Anche in Serie D. Luca.
3: Sì, intanto grazie a voi di essere qua. Devo dire che siamo riusciti a mettere in piedi sto guardando anche il pubblico, una grande festa, devo dire che quello era l'obiettivo della grande festa. L'obiettivo era di portare qua i ragazzi a divertirsi dopo aver fatto un campionato, magari chi ha vinto.

0: Quindi abbiamo dimostrato questa cosa, abbiamo dimostrato un grande attaccamento delle famiglie, del territorio a questi ragazzi, e anche questo direi che è stato molto positivo. Questa appunto è la festa finale, non ci interessa chi vincerà o non vincerà. C'è stata una grande disponibilità anche quando abbiamo cercato, innanzitutto il presidente Berti che ci ha messo a disposizione questo meraviglioso impianto, ma anche tutti gli amici che abbiamo chiamato noi, che ci hanno aiutato, la Z2 di Zerbato che ci ha aiutato con le maglie, e la cantina di Soave che ci ha messo a disposizione il brindisi finale, e a tutte le persone alle quali abbiamo chiesto hanno capito proprio l'autenticità di questa iniziativa e quello che si poteva fare e dove possiamo arrivare. Io mi auguro che non è la prima volta, è una delle tante volte. Mi auguro che anche nelle prossime stagioni si possa continuare con questa iniziativa.
1: Ci vuoi anche di aggregazione, Luca, il messaggio mi pare piuttosto forte, certo. Nelle reti social in cui tutto quanto sembra che ognuno vada per conto suo, mi pare che il calcio unisca sempre, non c'entra.
0: Sì, se tu pensi, se noi pensiamo che nel 2026 pensare nel 2000, intanto sono dato in vantaggio i ragazzi del pallone d'oro. Se noi pensiamo nel 2026 di pubblicare dei tagliandi su dei coupon su un giornale e che tutti quanti vadano a ritagliare
1: col di cucchetto, intanto
0: tanto proprio anche questo miscuglio, chiamiamolo miscuglio
1: di vecchie glorie
0: e di giovani ragazzotti. Metti cucchetto prima della partita, diceva,
1: la mette ancora,
0: ha detto mi avete messo vicino tra i quattro forti, non posso non segnare, infatti ha rispettato le
1: 52 anni, non sentite
0: esatto. No, e dicevo appunto la capacità, tu dicevi, di questa aggregazione è quello che ci piace, cioè il fatto di aggregare e di stare vicino al territorio. Dicevo prima che va premiato ed è stato premiato il ragazzo che ha raccolto 350.000 voti, ma anche quello che ha raccolto una scheda, perché se penso che nel 2026 c'è stata anche solo una persona che ha comprato un giornale, ha ritagliato un coupon, ha scritto il nome e cognome della squadra di un ragazzo, vuol dire che quello è un punto importante.
1: Tra l'altro io penso, Luca, lunedì per lunedì, tutti i giorni, tutte le domeniche, tutti i lunedì, quanti nomi, quante storie, quante cronache, quello che c'è dietro, no? Poi un giornale che nasce, che il lunedì di fatto ti fa un quadro dall'alto fino all'ultimo dei gradini del calcio di tutto quello che è la domenica, no?
0: Beh, la forza, certo, la forza, lo dicevo anche prima, lo abbiamo detto più volte,
1: le giovanili,
0: la forza anche, del nostro giornale, la forza del nostro gruppo è il fatto dell'attenzione che c'è sul territorio, e l'attenzione sul territorio parte proprio da questi ragazzi. Vecchi maestri di giornalismo dicevano, non erano così attenti magari allo scoop, ma dicevano: mi raccomando, il nome che scrivete deve essere giusto, perché soprattutto chi gioca in terza categoria, in seconda categoria, solo su quel giornale, solo sul nostro giornale può ritrovarsi il lunedì, e se vede il nome storpiato, vede un refuso, avrà un brutto lunedì. E noi non dobbiamo far passare un brutto lunedì a questi ragazzi, dobbiamo scrivere tutto con attenzione. E io continuo a pensare, continuo a dirlo, che secondo me chi segue una partita di terza categoria la deve seguire con la stessa attenzione di quello che segue una partita di Champions League, perché non cambia niente. Il calcio è il calcio, il bello è questo, ed è quello è anche la nostra fortuna.
1: Ti faccio tornare bambino. Sì. Il più grande ricordo del calcio dilettante che hai vissuto, così come tutti noi,
0: faccio fatica a pensare al grande ricordo.
1: Momento,
0: del calcio. Allora, intanto non con grandi magari, intanto che io ho vinto un campionato ben di terza categoria,
1: ecco,
0: e questo è già un bel ricordo. Terza categoria a Santa Maria di Zeo, eravamo ragazzi, devo dire che uno dei ragazzi che c'era, tale Marconcini, che ha 60 anni, perché lui è un 66, sta ancora giocando, quindi io ho anche preso in giro, gli ho detto:
1: a questi livelli giochi
0: con quelli che possono essere i tuoi nipoti, neanche i tuoi figli,
1: va di lettura ormai, dai.
0: Certo, appunto l'hai citato e lo ripeto perché è stato un grande allenatore, Paolo Viviani, e mi ha insegnato tante cose anche della vita, e tutto quel gruppo mi ha insegnato tante cose per diventare anche grande. Ai tempi eravamo giovani studenti e provavamo a fare anche questo mestiere. Però poi un altro ricordo che ho, ti dico, ma ne avrei tante. La partita che il Caldiero, adesso siamo qua al Caldiero, è andato in Serie C. Mi ricordo.

0: Uno spareggio storico tra ai tempi Tregnago e Audace per andare
1: a
0: San Bonifacio, hanno dovuto chiamare i carabinieri per fare servizio d'ordine. Cioè, ci sono tante cose che ti restano impresse, le officine Bra del mitico Nicoletti. Cioè, e quindi vedere giocare per esempio tanti Vignola, Gritti e questi personaggi qui che avevano fatto i professionisti, ecco.
1: Gritti a San Bonifacio, no?
0: Certo, no. E quindi è stata una bella, sono state tutte belle esperienze.
1: Luca, grazie.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Naturalmente Luca Mantovani, caporedattore dell'Arena. Le news nazionali fra poco ancora in diretta da Caldiero.
2: Sono le 11:03.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
5: Sulle bollette dell'8,6%, giù i consumi del 3,4%, ecco l'effetto dei conflitti in Medio Oriente. L'impatto ha colpito il portafoglio dei veronesi e la capacità di spesa, con l'aggravante che l'inflazione nella città è risultata in aprile la quinta in Italia. Intanto il governo taglia le accise sui carburanti fino all'8 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 23 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Verona chiude definitivamente al traffico privato la piazza Bra, stop alle auto private da lunedì nel tratto davanti al Palazzo della Gran Guardia e di un tratto di fronte ai portoni. Alessandro Del Ricco.
6: È un cambio epocale, di quelli destinati a lasciare il segno. Piazza Bra chiude completamente e definitivamente al traffico privato. Tema anticipato da settimane, ma che inevitabilmente porterà qualche strascico nella circolazione fino a che non entrerà a regime, così come ha portato strascichi nel dibattito politico, con il centrodestra votato no, nonostante l'amministrazione abbia ricordato che si tratta di un provvedimento dell'agenda dell'ex sindaco Sboarina. Da lunedì quindi si cambia stop ai veicoli privati nel tratto davanti alla Gran Guardia, anche se viene garantito accesso al trasporto pubblico, taxi e mezzi autorizzati. Saranno inoltre autorizzati i titolari di garage o posti auto in via di Tolistone, oltre ai mezzi delle forze dell'ordine e anche il trenino turistico. Nelle fasce orarie dedicate sarà garantito l'accesso ai veicoli per il carico e scarico delle attività commerciali. La pedonalizzazione di Piazza Bra è inserita nel PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. L'intervento, sottolinea l'amministrazione, mira a restituire centralità agli spazi monumentali, a garantire maggior sicurezza a pedoni e ciclisti e rendere più efficiente il trasporto pubblico nell'ottica di una piazza a misura di persona. Il traffico privato proveniente da Corso Porta Nuova dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra per via dei mutilati oppure a destra per veicolo ghiaia. Va da sé che non tutti possono essere perfettamente informati del provvedimento e che si rischia, almeno in certi orari, un intasamento.
5: Sono oltre 1000 permessi di soggiorno consegnati nel corso delle aperture straordinarie in questura sabato scorso, mercoledì e giovedì, festività del Santo Patrono. L'ampliamento ha consentito di incrementare le operazioni di consegna dei documenti. Il dato si aggiunge al gran numero di quelli già rilasciati giornalmente dall'ufficio immigrazione. Le aperture dei giorni scorsi rientrano tra le iniziative della questura per garantire efficienza del servizio. E andiamo ora a Torri del Benaco, dove è stata inaugurata la ciclovia, per la precisione 2,3 km della ciclovia del Garda, costata 18 milioni di euro. Per il nostro comune questo è un sogno che si realizza, con queste parole un misto di orgoglio e commozione, il sindaco di Torri Nicotra ha tagliato il nastro che ha inaugurato la messa a disposizione dei residenti, dei turisti e dei cicloamatori del percorso che mette in sicurezza la viabilità degli utenti deboli a fianco della strada gardesana. Almeno una decina di sindaci presenti, compresa la consigliera regionale con delega alle infrastrutture Elisa De Berti e l'assessore regionale a viabilità e trasporti Diego Ruzza. Il sindaco di Torri ha voluto ricordare i passaggi più significativi dell'opera che per 2,3 km è costata 18 milioni. Il 24 febbraio 2024 è stata posata la prima pietra, ha detto il primo cittadino, e ora abbiamo inaugurato l'opera. In poco più di 26 mesi, con lavori difficili e delicati, la ditta non ci ha mai creato problemi. Zero proteste, zero incidenti, zero discussioni. A Verona il culto di Santa Rita da Cascio richiama ogni anno centinaia di fedeli. Nel giorno della sua ricorrenza, ieri 22 maggio, nella rettoria di Santa Maria Antica, accanto alle arche scaligere, per tutta la giornata decine e decine di persone di ogni età si sono avvicendate per partecipare alle celebrazioni religiose, durante le quali sono state benedette le rose, uno dei simboli più riconoscibili della santa, che ora saranno custodite nelle case come segno di protezione e conforto spirituale. Le funzioni sono proseguite per tutta la giornata. La supplica di mezzogiorno è stata presieduta dal cardinale Mario Zenari, già nunzio apostolico in Siria. Ed è tutto, a più tardi.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Serata in centro, zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
3: Radio Verona. Live.
1: Eccoci qua di nuovo da Caldiero, oro contro bronzo in campo, 1-0 oro, in attesa della terza partita, quella fra l'oro e l'argento, con Francesco Arioli, caposervizio dell'Arena. Buongiorno Francesco.
13: Buongiorno Ale, buongiorno a tutti.
1: È arrivato Gigi Fresco, questa è già una notizia, un po' per tutti, insomma, e arriva a passo solito, dinoccolato, sono saluti a destra e a sinistra. Francesco, ti chiedo intanto i trascorsi di Francesco Arioli del calciatore. No, ti rivedi in questi a sgambettare questo
13: non campo? Tanto, mi è sempre piaciuto giocare a calcio, sì. L'ho fatto
1: meglio
13: da hobbista, piuttosto scarso devo dire. Ho giocato un anno, ne avevo 8-9 nei primi calci del San Pio X Mantova,
1: che ti ha spezzato la carriera poi, certo,
13: si giocava ancora ovviamente era un torneo a 6, sì. Abbiamo perso tutte le partite di quel campionato,
1: quel punto
13: otto squadre. No, a quel punto io mi divertivo, però poi c'è stato qualche piccolo problema sull'iscrizione, il tesseramento dell'anno dopo, insomma ho perso l'attimo, però mi sarebbe piaciuto giocarlo e anche guardarlo, anche questo, perché oggi secondo me stiamo vivendo in un contesto bellissimo, accoglienza splendida del Caldiero. E devo dire anche una buona partecipazione di pubblico, quindi non abbiamo sbagliato niente.
1: Qual è il tuo corsivo di questa giornata in generale del pallone d'oro, Francesco, in punta di penna?
13: Ma il mio corsivo adesso improvvisarlo faccio un po' fatica, però quello che mi è piaciuto notare stamattina fin da subito è che le differenze tra le categorie non sono così esasperate, tutt'altro, perché mi è piaciuto molto l'approccio della squadra del bronzo, gioco palla a terra, costruzione dal basso e ricerca della tecnica fin dalle primissime
1: tanta
13: battute,
1: sì.
13: E nonostante mi dicono ci siano in campo pochissimi difensori di ruolo e molti attaccanti che si sono improvvisati anche dietro. E quindi mi è piaciuta questa cosa qua. Mi piace il clima, ma ho visto della qualità adesso, non perché l'iniziativa è stata nostra e quindi vogliamo comunque promuovere l'idea del migliore. Però la media, secondo me, considerati i ritmi, considerata l'occasione, considerato che anche la squadra dell'oro non credo che stia affondando i colpi.
1: No.
13: Ma un bel clima e un buon livello tecnico.
1: Quando si dice il confine è sottile tra un treno che passa e che prendi e un treno che passa e non riesci a prendere, tante volte, no? È anche così, vale anche per il calcio di un certo livello, no? Cioè, quante ne abbiamo viste, quante ne abbiamo raccontate anche.
13: No, vale per tutti. Adesso non ho ancora capito, da quelli che se ne intendono veramente perché vivono il mondo, quanto c'entri la fortuna, quanto c'entri il caso e quanto invece la determinazione o magari qualche spinta che qualcuno può ricevere invece di altri, a prescindere dalle qualità tecniche. Però sì, tutto sommato, anche perché avendo esasperato un pochettino la questione fisica, è chiaro che se uno ha gamba comunque emerge anche dove la qualità fa un po' difetto.
1: Non è facile, parlo da così, come se fossi dirigente in questo momento, no? Non c'è più il vincolo, le società costrette, no, di vincolarsi fra mille impegni, fra mille costi, fra quelle che sono poi delle incombenze piuttosto marcate. Non è facilissimo, in questo momento forse la passione deve essere, non dico doppia, però magari ancora più accentuata rispetto a quanto non fosse una volta. Vedi più o meno lo stesso filo conduttore? È cambiato tanto però il calcio, no? La riforma dello sport, il vincolo che non c'è più, tutto il resto.
13: Allora, io non sono uno che vive quotidianamente queste situazioni, ma ovviamente ne sento parlare, per cui capisco che c'è qualche difficoltà nella gestione dei ragazzi, e capisco che non è facile neanche fare il dirigente, che ci sono tutti questi premi, per cui diventa anche complicato il meccanismo di calcolo. Forse la riforma dello sport andava raffinata un po' meglio, e dopodiché io credo che la differenza la faccia l'appeal del club, della società con la quale sei coinvolto. Credo che alla fine, più o meno, poi le vie per arrivare sono infinite, più o meno, anche qui, ma insomma, vediamo se attraverso qualche aggiustamento, qualche correzione in corsa, riusciremo anche a promuovere i giocatori italiani che in questo momento, come sappiamo, ai livelli alti fanno un po' fatica.
1: Vado, tu, vivendo la Serie C da vicino con la Virtus, hai capito come fosse la riforma dei giovani, la riforma Zola, questi quattro obbligatori da far giocare, quelli che danno comunque minutaggio per le valorizzazioni, quanto sia fondamentalmente, no, un po' una riforma anacquata, nel senso che poi il ragazzo va fuori lo status da under, fa fatica a trovare squadra in Serie C, relegato poi in Serie D, sembrano quasi quelle costrizioni fra virgolette che poi non portano a talento vero, no?
13: No, ma allora l'altra sera quando eravamo a Parco 800 parlavo con Gigi Fresco, che salutava Pauletto, e lui, ricordando l'anno che Pauletto giocò nella Virtus, mi disse anche: mi spiace perché Pauletto era un ottimo giocatore, però proprio il discorso delle quote ci ha costretto a fare scelte che non lo hanno premiato. Però per il livello lui sarebbe potuto restare anche oltre l'esperienza che ha fatto. Quindi alla fine il principio dovrebbe essere sempre quello che gioca chi merita, a prescindere dall'età. Però capisco che lo sforzo che si fa per cercare di promuovere il calcio italiano può passare anche attraverso queste filosofie.
1: Ti faccio l'ultima, e non è un dettaglio. Caldiero e Legnago l'anno scorso retrocesse, quest'anno la Virtus, al netto della riammissione probabile. Il Verona sappiamo tutti, il Vigasio retrocesso, nessuno che vince fra le veronesi promozione e eccellenza. C'è un filo conduttore o è solo casualità?
13: Ma io credo che sia abbastanza casualità, perché ogni società vive di vita,
1: tutte staccate
13: piuttosto, propria, sì, e ognuno si può lamentare dei propri sbagli.
1: Però la riflessione ci sta, no?
13: La riflessione ci sta, non è una grande riflessione. Adesso vediamo se l'estate ci porterà a recuperare qualche categoria. Devo dire che con un po' più di avvedutezza e qualche operazione un po' più felice avremmo potuto invece avere qualche società in più. Io penso al Chievo, che a un certo punto aveva il campionato in mano e un po' l'ha buttato. Il Vigasio, che aveva la salvezza in mano e un po' l'ha buttata. la Virtus che forse non ha letto bene alcuni momenti della stagione, e il Verona, se io penso che ha retrocesso il Verona, che è stato capace di far fare 2 punti su 6 alla Juve, vuol dire che qualche cosa non, ma anche sul piano proprio della cattiva sorte, non ha girato nel modo giusto.
1: Che troveremo così, ce lo dice un po' prima, domani, dopodomani, sul giornale, insomma, di questa sera, giornata finale.
13: Beh, troveremo sicuramente un resoconto tecnico
1: tattico
13: magari non
1: tattico, forse no,
13: non così approfondito. Troveremo qualche nota di colore, troveremo le parole di alcuni dei protagonisti, troveremo tante foto, per cui penso che chi ha partecipato avrà la sua soddisfazione anche da questo punto di vista.
1: Quante storie, fra l'altro, io personalissimamente, da uomo audace, ho parlato prima con Ale il Momodou, ho detto dopo 26 anni non ci sono mai stato, torno in Nigeria, dove ci sono i miei nonni, dove ci sono le mie radici, sono emozionato perché non so dove andrò, non so che contesto troverò, quando si dice anche la storia, no? Al di là del calcio, come è logico che sia, così, riflessione ulteriore, no? Che c'è dietro questi ragazzi, al di là del sapere o meno giocare a pallone.
13: Ah, senz'altro, diciamo che di solito la migrazione funziona al contrario, però è singolare che ci siano anche queste. Oggi per esempio mi dicono che Sona potrebbe annunciare l'addio al calcio.
1: Addirittura.
13: Però stiamo aspettando di capire se. E quindi personaggi che hanno fatto la storia loro e del calcio a Verona, e noi siamo qui apposta per raccogliere la testimonianza e mandare anche qualche messaggio, se qualcuno ha voglia di ascoltare, di leggere.
1: Fabrizio Sona, che vinse il primo torneo che vinse Sona, un torneo juniores, juniores provinciale con l'Aurora Marchesina, quando c'erano i gemelli Sprea, due del 68, quindi non esattamente...
13: Non solleticare la mia memoria, perché io non ho la tua.
1: È stato il mio pane quotidiano nei primissimi periodi da cronista. Francesco, grazie naturalmente.
13: A te, Ale.
1: Francesco Arioli, capo servizio dell'Arena, naturalmente la partita intanto va avanti, sempre 1-0 oro nei confronti del bronzo, in attesa di oro contro argento in quella che sarà la partita più accattivante, certamente, di questa bellissima mattinata di Caldiero. Ci fremo un attimo, fra poco ancora in diretta.
14: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
15: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
16: www.titospec.it.
17: Cosa fai, tesoro?
16: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
17: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
16: www.titospec.it. per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
18: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
19: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
20: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del mondo.

0: e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
4: In collaborazione con
5: distributori di benzina al risparmio.
6: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
7: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
4: Radio Verona, live.
8: Sta finendo, 25 minuti, quasi 26 in questo non primo tempo, perché è un tempo unico di mezz'ora, con loro avanti 1-0 sul bronzo, con Giovanni Gianesini, altra colonna storica del Caldiero. Giovanni, buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Quante ne ha viste Giovanni Gianesini col giallo, giallo verde addosso?
9: Di tutti i colori, di belle, tante, e qualcuna anche un po' che è andata così, insomma tutta la... parecchi anni che sono qua, che eventualmente del 62 che sono qua come giocatore, dirigente, e dopo ho fatto il magazziniere, adesso seguo la prima squadra, io in Orse come aiutante, insomma, se serve.
8: È la storia, è la storia di una vita, Giovanni, no?
9: Sì, è una storia di una vita, sì, che sono qua tanti anni fa, che se ero ancora piccolino, avevo 14 anni quando sono venuto, che allora non c'erano i bambini come adesso, che ci sono piccolini tutti quanti. Invece una volta cominciava da 14-15 anni, si cominciava a giocare.
8: Adesso non c'era la scuola calcio, non c'era, no, non l'attività, c'era niente di base.
9: C'era qualche squadra, ma no, la maggior parte. Adesso c'è un vivaio qua molto, molto al top, secondo me, perché vedo dei bambini veramente anche che hanno sui 7-8 anni, che sono veramente bravi. Dopo non so se andranno avanti o via. Se
8: si può dire che comunque una società di calcio a un certo punto diventa, forse neanche la seconda casa, diventa la prima.
9: Sì.
8: Magari sei più sul campo che...
9: Sì, infatti io a casa. Vengo qua mattina alle 8 e mezza, così fino alle 11 e mezza. Poi vengo qua il pomeriggio alla 1 e mezza, sto qua fino alle 6, in base a quando ci sono tutti quanti i ragazzi. Quando c'è la prima squadra dobbiamo essere qua per dare tutti quanti indumenti, tutte quante. Invece il settore giovanile si deve stare un po' attenti, che i bambini magari non si fanno male, non fanno certe cose che non dovrebbero fare, insomma, ecco.
8: C'è grande attenzione, devo dire, siete molto ben strutturati, si può dire, no? Tutto sì. Parte da Filippo Berti, poi viene ramificato.
9: Lasciamo perdere, Filippo Berti ce n'è uno in tutto il mondo, non è che sia cosa.
8: La maniacalità, mi viene da dire, no?
9: Sì, sì.
8: La cura del dettaglio, come si suol dire, no? Giusto? Non sì. Scappa niente.
9: Non scappa niente, qua anzi ci mette qualcosa in più. Filippo è una cosa, guarda, io lo conosco da anni perché l'ho allenato come, anche come giocatore, e lui continuava a dirmi: perché non mi fai giocare? Lo facevo giocare poco, insomma, dopo sai anche a te, però lui non si è arrabbiato, è sempre venuto, insomma, però dopo l'ho fatto giocare anche a lui, insomma. Però ti dico sincera verità che una persona così, secondo me, non lo troverai mai in tutto il mondo come lui. Però dopo
8: è... Come è stata l'emozione del campionato vinto nel 2024? Per chi,
9: guarda,
8: ci ha messo le radici, no?
9: È stata una cosa, secondo me, fuori dal normale, che non pensavamo di vincere,
8: certo,
9: per andare in Serie C. Dopo siamo rimasti, che dopo ce l'hanno fatta un po' anche a pagare, secondo me, la Serie C. Dopo abbiamo sbagliato anche noi, che magari se venivamo,
8: si è fatto qualcosa
9: le prime
8: di losco,
9: partite, invece di giocare a metà alla Virtù, giocavamo qua nel nostro campo, qualche punto in più lo facevamo, ci salvavamo, non arrivare all'ultima partita, che abbiamo fatto 2-0-0 con la Triestina, che anche lì lì doveva andare giù al posto nostro, invece fatalità.
8: Per quello che sarebbe stato poi anche l'annata successiva, come è stata, no? Pluripenalizzata la Triestina.
9: Sì, ma infatti dopo l'anno penalizzata di 23 punti, che in conclusione...
8: Per la stagione successiva e non per quella attuale, per quella precedente come doveva essere.
9: Sì,
8: almeno,
9: quello senz'altro.
8: Almeno da logico. Il suo giocatore preferito, facile dire Zarbato, oppure in tanti decenni di Caldiero
9: no,
8: ci sono
9: io
8: giocatori più
9: ti
8: romantici?
9: Dico, la forse. Sincera verità... Sì, va bene anche Zarbato, va bene anche
8: sono tra i tempi nostri.
9: Tra i tempi no, sono, per me il numero uno è stato Fabio Brutti.
8: Mitico.
9: Mitico Fabio Brutti, che era, l'ho seguito veramente, che facevo il magazziniere allora, una chicca.
8: Bel portiere, dai, si può
9: beh,
8: dire.
9: Sì, beh, sì, portiere è bravissimo.
8: Sì.
9: Ma una chicca che quando ogni volta che lui giocava mi faceva sempre cambiare tutti i tacchetti.
8: Era, che mania, un altro.
9: Che era una mania così, allora io l'ho sempre fatto volentieri, insomma, questa cosa qua. Però ti dico, questa cosa qua è stato Fabio, è stato
8: un po' rompiscatole anche, possiamo dire, sul
9: tacchetto. No, no, no,
8: professionista,
9: mi piaceva però... così, sai, anche per me era quasi un lavoro, però lo facevo volentieri. Se facevo male allora diventava una cosa in più, però facendolo così.
8: 3 anni più una Mantova, che soddisfazione è vedere il giovane Fabio Brutti come l'ha visto Giovanni Giannesini adesso fare dietro lo sportivo in Serie B.
9: Infatti l'ho chiamato, l'ho fatto i complimenti, tutto quanto, e lui ha detto che in teoria il suo cuore è ancora giallo-verde.
8: Giovanni, grazie. Come sarà quello di Giovanni Giannesini sempre?
9: Ecco, sì, quello senz'altro.
8: Qual è la prima volta che è diventato veramente giallo-verde? Proprio da piccolino, quando giocava?
9: No, perché i primi tempi giocavo che c'era la Libertas allora.
8: Sì.
9: Dopo della Libertas hanno cominciato con i colori giallo-verdi, ma penso sia verso 60. 70, insomma, sono venuti giallo.
8: Che tempi, cambiato tutto da allora.
9: Cambiato tutto, sì, sì. No, no, sinceramente, guarda, è stata veramente una cavalcata per me molto emozionante in tutti i reparti che ho fatto, insomma, sia giocatore, dirigente, tutto. Una cosa fuori dal normale.
8: Giovanni, grazie.
9: Grazie
8: mille.
9: Anche a voi.
8: Grazie veramente a Giovanni Giannesini, leggenda, possiamo dirlo, sì, bandiera sicuramente del Caldiero, naturalmente qui per la seconda partita. Intanto è 2-0, ha raddoppiato l'oro come da pronostico, fra virgolette, questione anche di categorie, no? L'oro che sta gestendo alla grande, insomma, questa seconda partita in attesa, insomma, del big match, quello più classico, no? Quello di oro argento fra poco. Ci fermiamo naturalmente di nuovo in diretta fra pochissimo qui da Caldiero, insomma, anche con altre voci, con altri racconti di questo meraviglioso calcio giovanile che, insomma, l'Arena ha raccontato splendidamente anche attraverso il pallone d'oro.
10: Radio Verona Notizie.
11: Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ricorda la premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, ha detto il pontefice, accolto da circa 12.000 fedeli nelle strade. L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste. Sono attese oggi intorno alle 13 a Malpensa le salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive. Lunedì sarà disposta l'autopsia. Il primo corpo sul quale verrà svolto l'esame sarà quello di Gianluca Benedetti, capobarca di 44 anni, il cui corpo era stato recuperato per primo. Calcio assenza pesante in casa Juventus in vista del match contro il Torino, decisivo per provare a qualificarsi in Champions. Spalletti perde Kenan Yıldız, che si è infortunato al polpaccio e non giocherà al derby nell'ultima giornata di Serie A. Il turco sarà fuori 2-3 settimane, ma non è a rischio per il Mondiale. È tutto, a più tardi.
10: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
8: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
7: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona. Live.
11: 30 secondi sul cronometro, risultato di 0-0 fra oro e argento, ultima partita di questo triangolare dal Berti di Caldiero con Luca Mazzara, redazione dell'Arena. Ciao Luca.
12: Ciao Alessandro, ciao a tutti, buongiorno.
11: Ti faccio tornare indietro anche te, insomma, i tuoi passi da allenatore, che ricordo, Castelnuovo, un po' di Audace. Che passi furono quelli lì? Insomma, devo dire neanche male, no?
12: No, no, non male.
11: A
12: ma...
11: gestire dei piccoli gruppi.
12: Allora, quello è la cosa, insomma, che mi manca di più. Che poi chiaramente, insomma, con il nostro lavoro, con gli orari, poi non si concilia più, certo, con la vita da campo, da allenatore, da gestione magari poi di altri aspetti al Verona. E insomma, tante esperienze.
11: Cioè, anche il Verona è responsabile del convitto, no? Giusto?
12: Convitto,
11: ne hai visti passare un po'.
12: I centri estivi,
11: i Zaccagni, quante ne potresti raccontare anche dietro
12: ma tante, qualcuna meglio di no, perché arrivavano qua, avevano
11: non la puoi raccontare,
12: 16, 17 anni, 18 anni, quindi insomma ci si può anche immaginare un pochino che insomma erano comunque
11: Giorginio
12: ragazzi.
11: È passato, no?
12: Giorginio era già passato, però ricordo insomma con piacere Zaccagni, che insomma è sempre stato calciatore vero, no? Perché poi sai, magari
11: mentalizzato Faresse un po' meno, possiamo dirlo.
12: Sì. Faresse
11: ha fatto disperare, no?
12: Ha fatto qualcosa di diverso rispetto a
11: scappava, no?
12: A Zaccagni. Poi c'erano i Capelluzzo, che sembrava
11: mitico,
12: facesse qualcosa in più. Don Sa mitico, che era molto, sì, molto solitario, e anche lui
11: insomma, dal Palermo una volta non fece toccare palla a Miccoli in un amichevole del giovedì. Sogliano,
12: possibile crack di Sogliano, poi non ha magari rispettato le attese, anche se comunque insomma la sua carriera l'ha fatta. Tante emozioni lì col calcio insomma professionistico, ma anche poi in quello dei campi di provincia, di quartiere, con delle emozioni che stiamo ritrovando stamattina, sì, perché le facce sono quelle. Magari c'è qualche ragazzino che all'epoca aveva 12-13 anni, adesso ne ha qualcuno in più. Ci sono le vecchie glorie che hanno 50 anni.
11: Cucchetto alla porta la vede ancora.
12: Ha fatto due giocate che sì, secondo me qualcuno dei direttori sportivi, che ce ne sono tanti qui a Caldiero, sta prendendo appunti. ma tra l'altro prima stavo guardando Ale, ci sono...
11: Beh, con i livelli di oggi può starci ancora benissimo Cucchetto.
12: Secondo me qualcuno delle vecchie glorie può giocare tranquillamente anche quasi da fermo. Ci sono, se guardi, direttori sportivi vicini alla balaustra dove poi passano mercato, i giocatori fanno mercato, guardano la partita, vedono un paio di giocate interessanti e provano a portarseli. È bellissimo, c'è tanta gente contenta, c'è tanta gente, l'impianto, insomma, l'avete già detto, sicuramente è meraviglioso e credo che sia davvero una conclusione bellissima e, insomma, l'abbiamo riportata dopo tanti anni e con lo sforzo di tutto il nostro gruppo, l'Arena Radio Verona, Telearena, tutti noi, insomma, colleghi, e credo che e spero che tornerà ad essere un appuntamento fisso.
11: Possiamo dire che ancora il calcio è fra i pochi, le poche leve che uniscono in un momento in cui si conosce su Instagram, in cui le distanze sono sempre più ampie, in cui si sta 7-8 ore davanti ai social, in cui sei amico chi magari non è tuo amico ma semplicemente perché ti chiede l'amicizia, quei rapporti veri, no? Lo spogliatoio è ancora sacro, no? Questi momenti sono ancora sacri, no?
12: Sì, riflessione perfetta, perché effettivamente i ragazzi sono così. Intanto c'è il gol, c'è il gol anche dell'argento che mette
11: attenzione,
12: loro
11: sotto pressione, loro sotto
12: però
11: pressione.
12: C'è Mister Sona per l'argento,
11: vediamo
12: che
11: combina, non
12: è, vediamo cosa combina, e davvero è tanta roba, vedevi le facce dei ragazzi quando entravano nello spogliatoio, si scambiavano pareri, tu chi sei, tu da dove vieni, stiamo qua, chiacchierano, l'abbraccio, il colpo, la pacca sulla spalla, cioè è davvero tanta roba, e hai ragione, perché forse ce n'è poco in giro di questo ritorno alla socialità, all'essere insieme, all'essere squadra, anche solo perché semplicemente sia qui.
11: Poi non è andata non esattamente felicissima, no? Dal Verona alla Virtus, lo stesso Vigasio, l'anno scorso Caldiero.
12: Nessuna delle veronesi che vince l'eccellenza, delle veronesi che vince la promozione, che lascia il trono a
11: Borgo Veneto e Schio,
12: alle rivali Padovane e Vicentine. È un momento...
11: C'è un filo conduttore, Luca, oppure...
12: Allora, forse è semplicemente un anno sfortunato, sicuramente bisogna un po' magari ripensare un po' tutto e ripensare che magari non è solo l'investimento pesante che poi ti dà il risultato, però è sicuramente una programmazione seria, e poi non è detto che poi ti salvi o vinci i campionati, però la programmazione e il tornare a investire sul settore giovanile, non tanto... ti dico perché è bello investire sul settore giovanile, ma anche perché poi ti crei i giocatori e porti prima la squadra, allora diventa un circolo virtuoso e ti permette anche di gestire anche situazioni e di andare a fronteggiare squadre con budget più alti, che possono essere magari quelle vicentine a volte, o per la Serie D anche le milanesi o altre ancora, anche in maniera diversa, perché se tu non porti su giocatori fai fatica
11: allora, c'è un tema anche molto così attuale, che è la qualità delle strutture, no? Verona non è che sia messa benissimo adesso, questa è una grande eccezione, ce ne sono pochissime altre, quanto magari, no? Quello sarebbe un... ricordo Fabio Brutti che dice, io ho imposto al mio presidente di metterci 10.000 euro all'anno per migliorare qualcosa della struttura.
12: Sì, si vede.
11: Poi,
12: si vede
11: guarda
12: qui.
11: Caso, sono andato in Serie C, ma forse non è un caso, no? Quanto questa è una leva da muovere ulteriormente, no?
12: Sì, deve capirlo l'amministrazione comunale, parlo di Verona e di quelle di tutti i vari paesi del territorio, devono capire le società. Come magari stavi dicendo tu, di rinunciare magari 10.000 euro per
11: due giocatori meno
12: e li metti lì intanto, una cosa alla volta, ma anche perché in ottica anche di quasi di business, si devono sostenere le società, non c'è più l'imprenditore pieno di soldi,
11: c'è più neanche
12: che
11: il vincolo, poi fra l'altro,
12: cioè,
11: non puoi neanche estrarre.
12: Quindi tu devi riuscire a creare dei punti che diventino punti di aggregazione, dove si gioca a calcio, dove ci si ferma, dove c'è un bel bar, dove la gente consuma, dove spende soldi, la società incassa, per gli sponsor gli fa vedere che c'è un campo fatto bene, è bello da vedere, con lo striscione non attaccato via a penzoloni, cioè bisogna crescere.
11: Vecchio di un anno.
12: Bisogna crescere anche, mi viene da dire, dalla terza categoria. Dalla terza categoria in poi ci vuole l'organizzazione, il segreto anche per le categorie
11: più
12: basse.
11: Una bella eccezione per esempio Montorio, 1.080.000 euro per i 3 campi piccoli sussidiari in sintetico, quello 11, non a caso, no?
12: Sì, non da adesso e poi non con un imprenditore che butta lì tanti soldi, tanti sponsor, persone addirittura che lavorano, che di lavoro assunti dal Montorio. E forse addirittura aveva iniziato prima la Virtus con dando responsabilità a persone che lavoravano lì, che procuravano le sponsorizzazioni, quindi non un grosso sponsor, ma magari quando ne hai 50, 30, 20 di medio, medio piccoli, allora lì ti fa la differenza. Se ti salta uno non è un problema. E allora, ripeto,
11: è che
12: parola
11: se
12: chiave,
11: è una grossa ti salta, quello è il problema.
12: Organizzazione, parola chiave. Montorio è un altro esempio perfetto del calcio veronese, come lo è, insomma, Caldiero.
11: Luca, grazie.
12: Grazie a voi, grazie a voi.
11: Grazie Luca Mazzara, naturalmente sempre qui con la partita, insomma, guardiamo distrattamente sul cronometro. Vicino a me c'è anche Riccardo Franchini, ex giocatore del Porto San Pancrazio, che non vuole parlare, insomma, in silenzio stampa, che può rompere, che rompe inevitabilmente per Radio Verona il richiamo della radio. Riccardo, buongiorno.
9: Ciao a tutti.
11: Raccontami il calciatore Riccardo Franchini e il tuo più grande rimpianto nella tua vita calcistica, nel tuo piccolo. Poi chiaro, hai una bellissima moglie, una bellissima famiglia. E ovviamente va bene così.
9: Allora io nasco al Porto San Pancrazio e fin da subito inizio a giocare nei pulcini del porto, insomma, diciamo, io nasco e i miei genitori provano a portarmi a fare il nuoto.
11: Eccolo lì.
9: Però vedevano che
11: allarga,
9: non c'era la passione.
11: Allarga le spalle il nuoto.
9: Sì, faceva bene la schiena, tutto, però vedevano che non c'era passione.
11: I grandi fisici sono i nuotatori.
9: Esatto, a tornare indietro sceglierei quello.
11: Il nuoto.
9: Anch'io forse. Però a livello di divertimento vedevo gli altri giocare a calcio, era sempre stato il mio sogno. E ho iniziato a giocare al Porto, sono sempre stato fedele alla maglia viola, perché
11: una bandiera,
9: esatto,
11: the legend,
9: diciamo che me la sono sempre cavata bene nel mio gruppo, e magari in passato, sai, c'era stata l'idea di poter cambiare squadra, però la volontà,
11: la
9: di
11: più grande richiesta che hai avuto, insomma, non dico il rimpianto, insomma, non è che ti chiedesse il
9: quando
11: Manchester
9: giocavamo
11: United,
9: magari contro la Virtus, se facevo una bella figura, poteva essere una bella
11: realtà,
9: sarebbe
11: stato un punto di riferimento. Quello è stato anche un campo d'appoggio, Porto San Pancrazio, per le giovanili della Virtus,
9: anche una squadra femminile della Virtus, so che gioca lì al Porto.
11: Un difensore, vero Riccardo?
9: Difensore
11: di
9: centrale. Allora nasco come quasi libero, perché una volta si giocava con i vecchi allenatori con il difensore
11: Fascetti,
9: che stava un
11: Fascetti
9: po'.
11: Fascetti diceva: col libero si vince.
9: Ecco, esatto. Quindi ero l'ultimo uomo, in caso di attaccante che saltava tutti, arrivavo io e pulivo la zona di campo.
11: Quello che capitava, no? Ti chiedo. Quanto era bello però il giovedì sera, che ne so, il risotto del giovedì
9: sera. Le cose che mi mancano di più del calcio sono quelle, nel senso che il gruppo che si creava, il martedì andare all'allenamento nonostante c'era freddo, pioggia, campo ghiacciato, fango, e dopo il giovedì, perché ovviamente c'era la partitella e la pizzata tutti insieme, la pasta asciutta, di gente che dava una mano lì senza prendere un soldo. Tanta roba.
11: Perifericamente, consiglieresti ai tuoi bambini, consiglierai ai tuoi bambini di fare calcio?
9: Allora, la mia volontà c'è tutta, perché io sono anche un tifoso dell'Inter, quindi nel calcio lo seguo.
11: Addirittura.
9: Lo seguo sempre.
11: Ti è andata bene quest'anno, mi sa che ti andrà bene ancora per tanto tempo.
9: Assolutamente, sono felicissimo, abbiamo recuperato dopo l'anno scorso, dove abbiamo fatto qualche... Insomma, vabbè, siamo arrivati in fondo a tutto,
11: qualcosa
9: però
11: è scappato,
9: abbiamo perso tutto.
11: Diciamo che era più forte il Paris Saint Germain, giusto di un po'.
9: Guarda, a me resteranno sempre impresse i quarti di finale col Bayern e la semifinale col Barcellona resterà per sempre. Ovvio, anche un 5-0 in finale resta,
11: non bene.
9: Resta sempre. Però contento della squadra dell'Inter, e quest'anno infatti che abbiamo puntato sul campionato l'abbiamo vinto, e dopo è andata bene anche la
11: rimasto competenza. Qualcosa di quei grandi gruppi, Riccardo, del Porto San Pancrazio?
9: Assolutamente, guarda io quello che infatti non spingo per farli giocare a calcio i miei figli, perché magari alle volte può essere controproducente, però c'è tutta la volontà che loro un giorno vengo qua al campo e li guardo giocare, sperando magari in un attaccante che fa gol come ruolo. E delle squadre dove ho giocato veramente, anche adesso a distanza di anni, quando ci vediamo la sera eccetera, ci ricordiamo, siamo ancora un gruppo unito.
11: Ricordo ancora il mitico campo del Porto San Pancrazio senza l'erba, no?
9: Guarda,
11: quindi quando andavi in scivolata per un difensore come te la domenica
9: ci lasciavi veramente, i giorni dopo
11: mezza coscia,
9: avevi ferite. Mi ricordo anche il lenzuolo del letto che ti si appiccicava.
11: Ferite lacero contuse. Sì.
9: Però
11: infatti, però si andava lo stesso in scivolata, non ci pensate.
9: Assolutamente. Però diciamo il campo aveva l'erba solo a settembre, dopo spariva e fino a fine stagione.
11: Poi, parlavamo prima di struttura, no? Se ci giocano 10-15 squadre.
9: Sì, è sempre stato così, nel senso ci giocavamo noi, giocavano tutte le giovanili, anch'io quando eravamo in categoria, eccetera. Non avevamo un campo di supporto dove potevi dire mi alleno di lì e lascio il campo un po' respirare, no? Si andava sempre sul campo principale.
11: La tua vita da lavoratore, Riccardo, mi racconti come coniugavi? Magari era facile per te, non era un'alta categoria quella del Porto, però un piccolo sacrificio.
9: Ma sai,
11: magari all'amorosa dici anziché la pizza sarò l'allenamento.
9: Ma allora te, io dopo comunque...
11: La tua Deborah, possiamo dire, possiamo rivelare insomma,
9: diciamo che io comunque ho smesso di giocare infortunandomi al braccio lì a 30 anni qualcosa. Lì è stato il segno che mi ha fatto dire basta, smetto. Però diciamo fino a lì riuscivo a coniugarla bene, nel senso che noi giocando comunque in seconda categoria, in terza categoria, due allenamenti a settimana e la partita, si riusciva tranquillamente a coniugare sia il lavoro che anche gli amici e la fidanzata.
11: Forse insomma, è la categoria perfetta, no? Quella che non troppo ti impegna.
9: Ma guarda, ad oggi sento tanti che giocavano con me, quelli più giovani, ovviamente quelli della mia età, adesso io ne ho 37, quindi insomma tutti più o meno abbiamo smesso. Quelli più giovani si sono tanti spostati a giocare il sabato, magari negli amatori. Quindi vedo tanti, e quindi anzi mi dicevano che il campionato degli amatori ha alzato un po' anche di livello rispetto a una volta, che quando ne parlavamo noi sembrava solo calcioni, invece adesso negli anni...
11: L'odore della canfora, dello spogliatoio, quando entri in uno spogliatoio, quando si dice tutto resta nello spogliatoio, solo si dice a grandi livelli, ma vale anche per,
9: per noi,
11: forse soprattutto per voi.
9: Vale anche per noi, ma soprattutto io ne ho viste di tanti di cotte e di crude, nel senso gente che non dico che arrivava a mettersi le mani addosso, ma qualche volta, e dopo il martedì eravamo tutti tranquilli, nel senso capitava, chi ha vissuto in questo mondo capitava anche.
11: Quanti magari distrutti da sabato sera sotto la terra.
9: Guarda, infatti
11: che arrivavano con gli occhiali da sole anche con la nebbia d'inverno.
9: Guarda, io avevo un amico, Massimo Pasini, possiamo dire il nome, che lui ha sempre giocato a livelli alti, insomma, a Verona, dopo ha avuto degli infortuni, non è mai decollato la carriera, diciamo. Però lui era bello perché mi raccontava che Gigi Fresco, la Virtus, li chiamava a mezzanotte al telefono di casa per vedere che fossero a casa e non fossero in giro. Invece noi, nelle categorie basse, ti ripeto, si faceva quello che si voleva, c'era gente che arrivava, non dico dritta al campo dopo la serata, ma poco ci mancava.
11: Però devo dire anche grande professionalità, io conosco bene Luca Angelico, che è stato direttore sportivo anche del Team Santa Lucia Golosine, un ex Virtus, anche da dirigente, il sabato sera a letto alle 10, ecco, perché il giorno dopo c'è la partita. La birra massimo fino a venerdì sera.
9: Vedi la giovedì. Differenza di chi insomma, li vedi anche nei calciatori professionisti. Tu prendi, io sono interista, quindi parliamo di Javier Zanetti. Questo raccontava che anche nei giorni di riposo, anche ho visto un suo documentario, diciamo, anche il giorno del suo matrimonio, lui la mattina ha preso, è andato a correre e si è tenuto in allenamento. Quindi lì vedi la differenza.
11: La famosa acqua minerale a temperatura ambiente di Pippo Inzaghi.
9: Esatto, il pollo, diciamo, Pippo Inzaghi mangiasse sempre pollo alla piastra e bresaola.
11: Però.
9: dopo c'erano casi invece come Hubner, che invece diceva che prima della partita
11: il nostro mito, possiamo dire il nostro idolo, o Elker che fumava,
9: insomma quelli sono più terra a terra. Dopo i racconti anche di Adriano all'Inter, io parlo sempre di
11: altro
9: Inter
11: mito,
9: perché è la mia vita. Anche lui dicevano che arrivava certe volte e lo dovevano nascondere in infermeria.
11: Rione Hubner farebbe 60 gol, insomma, Riccardo, grazie, lascio
9: grazie
11: ai tuoi,
9: bambini.
11: Ti lascio la tua Deborah, grazie. Al mitico Riccardo Franchini, ex Glorio, leggenda possiamo dire, no, del Porto San Pancrazio, lunga militanza, insomma, sono le storie anche belle, no? Sono soprattutto le storie vere, quelle più autentiche, no? Quelle che raccontano storie di vita più che di giovani più o meno ambiziosi calciatori. La Serie D ormai sta diventando un campionato professionistico, insomma è dilettante semplicemente come status, la stessa eccellenza sempre più professionalizzata, c'è chi si allena addirittura al pomeriggio. C'è chi sta pensando di farlo, come lo stesso Montorio. Si è alzata un po' l'asticella, poi ne vale la pena o non ne vale la pena, tutto da verificare questo, insomma, il compromesso fra quello che è giusto professionalizzare e quello che dovrebbe restare ancora ludico, dovrebbe restare ancora così passione autentica. Però ovviamente il confine è sempre piuttosto ristretto, è sempre piuttosto arbitrario. Ci possiamo fermare, sempre con Matteo Sambugaro qui in regia, con GR naturalmente, con la nostra informazione, con la terza ora, fra pochissimo, subito dopo il notiziario. Intanto sempre 1-0 fra oro e argento in questa ultima partita, in attesa poi delle premiazioni, insomma, di tutto quello che sarà il rinfresco finale. Tanta gente, insomma, tanta bellissima atmosfera. Naturalmente non vi racconto niente di nuovo per chi conosce il calcio dilettante.
13: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
14: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
15: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
16: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita A22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260 1261.
17: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
18: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
19: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
20: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
21: Ehi, perché tutta questa fretta?
20: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tanto.

0: ritrovati. È conto alla rovescia.
1: Grande attesa per la partita di questa sera.
2: Siamo già qui.
3: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
2: Live dal territorio, tutto il giorno.
4: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
2: Radio Verona aumenta l'informazione.
5: Uno spettacolo come non si era mai visto.
2: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
3: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
2: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 12:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Tace oggi la campagna elettorale per oltre 51.000 aventi diritto al voto. Domani lunedì si apriranno i seggi nei 10 comuni veronesi che dovranno eleggere sindaco e consiglio. Si vota a San Bonifacio, Soave, Rivoli, Erbè, Trevenzuolo, Paluvi, Gasio, Colognola e Colli, Albaredo d'Adige e Bonavigo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È sabato 23 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Elezioni amministrative, 10 comuni del Veronese interessati. Le urne apriranno domani 24 maggio dalle 7 del mattino sino alle 23, riapriranno poi lunedì 25 con il classico orario ridotto dalle 7 fino alle 15 alla chiusura.

0: chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio. Sentiamo Alessandro Del Rico.
1: Il voto riguarda 10 paesi. Il più grande, l'unico che in caso di mancata affermazione al primo turno può andare al ballottaggio, è San Bonifacio. E sembra inevitabile, dato che c'è una forte frammentazione di candidati. Il centrodestra ne presenta 5. La Lega corre da sola, Forza Italia e Fratelli d'Italia sembrano appaiati, ma poi ci sono altre figure che puntano sulle liste civiche, in realtà appoggiate da alcuni esponenti dei partiti principali della galassia del centrodestra della provincia. Probabile dunque che si renda necessario tornare alle urne dopo 2 settimane. Due paesi chiamano i cittadini al voto perché non c'è più un'amministrazione. È il caso di Soave d'Erbè, dove il sindaco nel primo caso è approdato in regione, nel secondo è deceduto, rendendo in entrambe le occasioni vacante la poltrona. E poi c'è Colognola e Colli, dove la giunta si è dimessa. Al voto anche Travenzuolo, Rivoli, Vigasio, Palù, Albaredo e Bonavigo. La tornata elettorale viene considerata attendibile in vista del prossimo anno, quando alle amministrative verrà chiamata a Verona, per capire quali sono gli umori all'interno del centrodestra, che si presenta diviso in molti centri. Si creeranno probabilmente dei rapporti di forza che potrebbero avere un peso nelle intese e nelle alleanze per il capoluogo. I seggi riguardano una fetta di territorio abitata in complesso da 62.000 abitanti, quindi sicuramente un test importante.
0: Verona chiude definitivamente al traffico privato. Piazza Bra stoppa le auto dal lunedì nel tratto davanti al Palazzo della Gran Guardia, di un tratto di fronte ai portoni. La prima rivoluzione in Bra arrivò nel 76 con la liberazione del traffico nel tratto davanti all'Iston. Adesso, dopo 50 anni, un altro provvedimento epocale. Dal 25 maggio sarà consentita la circolazione solo al trasporto pubblico, ai taxi, ai titolari di garage o posti auto, ai mezzi delle forze dell'ordine, biciclette e monopattini. Vengono poi istituite fasce orarie dedicate in cui sarà garantito l'accesso ai veicoli per il carico e scarico delle attività commerciali, un antipasto di quello che accadrà se è avuto durante le cerimonie dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Sulla sanguinosa e complicata situazione in Medio Oriente, Silvia Beltrami ha intercettato ieri il cardinale Zenari alle celebrazioni per Santa Rita, Santa Maria Antica. Zenari, fino a qualche mese fa, era nunzio apostolico in Siria.
2: Una pace, secondo lei, è possibile?
3: Direi è possibile senz'altro. Occorre buona volontà e occorre anche la comunità internazionale, che già comincia a reagire, ecco, reagire nel buon senso. Occorre l'intervento della comunità internazionale e indurre le parti a sedersi al tavolo delle trattative.
2: Il suo pensiero, adesso che lei manca da là da un po', a chi va in particolare?
3: Come diceva, va ai cristiani, sono spariti dalla Siria, un po' da tutto il Medio Oriente, ecco, in numero massiccio, chiese cristiane che hanno perso l'80%, poi va soprattutto conosciuto tanti bambini. Io in questi giorni ho vissuto qua il problema di una frattura al femore, ma lì ho visto tanti bambini in Siria con gli arti amputati dalla guerra, gambe amputate, braccia amputate dalla guerra, dalle mine, e quando ero in ospedale sulla sedia a rotelle pensavo a tutti questi bambini che hanno avuto gli arti amputati da mine o da schegge, ecco, veramente penso ai tanti bambini, quelli morti, 29.000 tra bambini e minorenni, e poi a tutte le vittime e ai scomparsi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: Radio Verona.
8: Viabilità.
0: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento.

0: Ciao sulla A22, traffico intenso, dunque code tra Carpi e allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione Modena e code causa incidenti tra Trento Nord e Rovereto in direzione Modena. Gli autovelox fino a domani, via Preare, via Bresciani, via Vigasio, strada Larizza, via Valpantena e via Bonfadio. Buon viaggio.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona live.
1: Eccoci qua in diretta, di nuovo da Caldiero, si va ai rigori fra oro e argento con il pareggio dell'oro in extremis. Qui con Riccardo Verzè, redazione dell'Arena. Ciao Riccardo, siamo riusciti ad estrarre i tornei vinti con Paolo Viviani, di Luca Mantovani con lo Zevio, i passi incerti di Francesco Rioli da Pulcino nella sua Mantova, i primi passi di Luca Mazzara da allenatore, anche da uomo del convitto del Verona quando Zaccagni faceva il bravo ragazzo, Faresso un po' meno. Riccardo Verzè è uno dei più gettonati di Radio Verona, perché? Perché c'è questo mito del Riccardo Verzè al Borgo Primo Maggio, sì, che è diventato un po' storico. Presidente Anderluzzi, numero ancora che ricordo, 045 50 80 40.
2: Bravo.
1: Sì, vecchie memorie del calcio dilettante di una volta, insomma, è stata la mia estrazione. Ricky, cosa ci siamo persi del Riccardo Verzè del Primo Maggio?
2: No, pochissimo.
1: Quando non c'erano telecamere.
2: Che poi tra l'altro all'epoca, attenzione, era US Primo Maggio, perché c'era anche l'AC Borgo Primo Maggio. Giocavamo nello stesso campo, facevamo il derby.
1: Senza campanilismo.
2: Bravo, loro giocavano in viola, noi giallo, rosso, blu. Ecco, erano i colori. Io ho fatto tantissimi anni sempre con risultati molto modesti. Sono partito facendo il libero, poi lo stopper, poi mi sono evoluto in terzino di fatica, okay, poi centro panchina. Partendo dalla panchina ho pareggiato un derby con la Tebaldi, ecco, 3-3 all'ultimo minuto, era palese fuori gioco.
1: Io
2: ma
1: debutto
2: ma il guardalinea non l'aveva segnalato.
1: Da allenatore ero vice di Michele Purgato ai giovanissimi 82 dell'Audace. Michele aveva la febbre, Michele poi sarebbe diventato, sì, un ottimo allenatore, fratello poi del Roberto, presidente dell'Audace. Mio debutto e unica partita, 1-0 alla Tebaldi, gol di Aldegheri nel finale, al salvare la mia panchina,
2: certo,
1: dopo
2: certo
1: un primo tempo di sofferenza. Questo,
2: bellissimo.
1: Questo è Ricky, riavvolgi un attimo il nastro, tu che sei stato uno dei grandi registi, no? Sì. del pallone d'oro, in attesa dei rigori che poi andrai a filmare, non, sì, vedi l'ora.
2: Abbiamo già parlato di tutto il pallone d'oro.
1: No, in generale, insomma, no, quello che ti resta, la tua immagine.
2: La scoperta di tantissime storie di questi ragazzi, perché sono delle storie dietro
1: Ale
2: le partite
1: Momodou,
2: di
1: portiere
2: prima,
1: della mia Audace, 26 anni, per la prima volta andrà in Nigeria, a 26 anni, a trovare i nonni, a ritrovare, certo, le sue radici.
2: Ci sono storie bellissime, penso appunto a quello che studia da medico e intanto fa il portiere, a chi ha la famiglia arrivata dalla Moldavia o dalla Nigeria e cerca un riscatto sul campo di calcio, a chi ha festeggiato o annunciato il matrimonio, la nascita di un figlio sul campo di calcio,
1: al piano, penso dal piano.
2: E poi gente che magari ha fatto anche ha giocato in categoria, c'è chi è stato in America, poi è tornato in Italia. Ci sono delle storie dietro meravigliose, è una miniera d'oro il calcio dilettante veronese.
1: Naturalmente tu sei in attesa dei rigori, no?
2: Sì. Vado a filmarne un paio?
1: Lo so, questo che volevi da fine.
2: Vado, perché poi altrimenti il video non viene bene.
1: Un rigore per sempre.
2: Un rigore per sempre.
1: Va a filmare.
2: Poi
1: grazie,
2: torno.
1: Grazie Ricky, grazie a Riccardo Verzè. Aspettando dunque questi rigori, ci mettiamo anche noi a vedere i rigori. In attesa 2-1 intanto per loro, con la prima trasformazione del numero 5 dell'oro. Possiamo andare anche a trovarlo, vediamo se riusciamo fra una distinta e l'altra. L'oro, eccolo qua, ce l'abbiamo l'oro. Ecco, l'oro numero 5, il gol, no, non di, eccolo qua, il gol di Riccardi per l'argento. Adesso va Paoletto per loro, vedremo Paoletto, il grande vincitore, no? del pallone d'oro, 190.000 schede nella tornata finale. Vediamo che fa Paoletto di sinistro, ed è gol. Bel rigore da parte di Paoletto, si viaggia sui binari del 3-1 adesso per loro, con l'argento che va sul dischetto adesso. Vedremo se insomma l'argento 2-0 intanto per loro, per quanto possa valere, però insomma sentiamo. Vediamo Lorenzi dal dischetto per l'argento. Vediamo Lorenzo, piede destro, la rincorsa breve, parata ancora con loro, che si gioca il match point a questo punto. Vedremo chi andrà dal dischetto per questo terzo rigore, per questa terza battuta per loro. Oro che ha di fatto in pugno il torneo, ripeto, per quello che possa valere, no? In questo momento vedo che stanno arrivando anche dei messaggi spontanei al 335 6011 610. Mirko Cucchetto, classe 74, ex giocatore del Caldiero, del Colonia Veneta, del San Martino, fino in eccellenza, insomma bomber, adesso direttore di banca, a fare la sua vita naturalmente anche da uomo dirigente adesso dell'Oppeano dopo tanto, tanto tempo. Belfiore rincorsa con il, la parata, parata, attenzione, ci rimarrà male Cucchetto per aver sbagliato un rigore, lui bomber di razza, comunque parata con il punteggio che resta sul 2-0 con l'Argento che adesso va alla, alla battuta. Il numero 3, il numero 3 adesso per l'Argento, Giacomazzi. Vediamo che fa Giacomazzi, vediamo se riesce a rompere il ghiaccio. Per l'Argento 2-0 oro con 3 tiri per l'oro. Vediamo adesso Giacomazzi che sistema il pallone sul dischetto, pulisce anche il dischetto maniacale di sinistro, a partire di sinistro con la rincorsa. Breve rincorsa ed è gol. Grande battuta, battuta secca, niente da fare per il portiere dell'oro. 2-3. Considerato anche l'1-1 dei tempi regolamentari della mezz'ora, va zerbato adesso, attenzione, va il super bomber del Caldiero, eccolo qua, eh sì, indelebile la maglia numero 7 di Zerbato, a soppesare il pallone, a posizionarlo su quel dischetto da cui avrà tirato 1000 rigori in tanti tanti anni di Caldiero, 150 gol in Serie D, Zerbato che insomma batte come se fosse la finale di Champions, come giusto che sia, in sicurezza Zerbato sotto la traversa per il gol del 3-1, sistema anche il campo, un'assestata al campo che sarà suo anche per la prossima stagione. Zerbato un classe 91, 15 gol quest'anno con la maglia del Caldiero, il migliore del Caldiero, il capitano storico del Caldiero. Adesso Nicolas Grego, c'è anche la pacca sulle spalle di Zerbato Grego, Grego che è stato l'anno scorso e in questi anni anche prima di passare all'Audace giocatore proprio del Caldiero, l'anno scorso grande protagonista anche del Caldiero, arrivato a un passo dalle finali ultime dei playoff. Il rigore secco a spiazzare il portiere dell'oro da parte di Grego, maglia numero 10 per Grego, 9 gol con l'Audace in promozione, uno anche nel playout per la Juniores regionale contro l'Alba all'Avanzi, quella che è stata l'ultima partita sabato scorso con la salvezza dell'Alba Borgo Roma con la retrocessione dell'Audace. L'oro adesso
3: numero 14 Morini.
1: Vediamo, numero 14, ci sarà Molini per l'oro. Andiamo a vedere Molini che combina. Salta di destro, rincorsa media, passo e tiro, gol piazzato. No, fuori, no. Così Molini, vediamo adesso l'Argento.
3: Per la squadra d'Argento, il dischetto numero 9, Ambrosi.
1: Ambrosi fuori, no? Fuori Molini, si è sentito anche il tum del... Ambrosi fa gol, Molini ha allargato il piatto, ha preso proprio uno dei pali di sostegno della porta alla sinistra della tribuna del Caldiero, no? E intanto è 3-3 però, perché poi l'Argento ha recuperato l'errore di Molini, così come quello di Cucchetto a rimettere in gioco le cose. Andiamo con Morandi per l'oro, vediamo Morandi sinistro, mancino, gol. Va avanti dunque l'oro, siamo 4-3, l'1-1 dei tempi regolamentari, quindi il 5-4 in quello che è il computo, come si suol dire, totale, mentre Riccardo Franchini con una Coca-Cola s'aggira così dietro la porta dei rigori, insieme ai suoi figli, insieme a Deborah.
3: Argento numero 18, Valerino.
1: Argento con il 18, avete sentito anche magari dallo speaker, l'Argento con Vallerin. Vediamo Vallerin che combina, è chiaro che siamo ai rigori fatali, no? Quelli che più contano. Bella trasformazione da parte di Ballerini, sinistro incrociato alla sinistra del portiere, secco, basso, poca possibilità di reazione per il portiere dell'Oro. Si va in assoluta parità, non l'abbiamo fatto apposta, ma è semplicemente quello che ha detto il campo. Stiamo protraendo questa bellissima mattinata con i rigori. San Bugaro adesso, un'altra prima firma che va per l'Oro. Attenzione intanto ai fogli che vanno, si alza un po' di vento in quella che è stata ed è una mattinata caldissima, una delle prime forse, no? Avete sentito anche dei nostri meteorologi della giornata di oggi, 30 gradi, insomma le condizioni meteo anche nelle nostre edizioni dei notiziari. Vediamo San Bugaro, dritto per dritto e poi curva un po' con il sinistro, esitazione e poi la parata, no, il gol, la palla va in porta, la disperazione del portiere che l'aveva presa. Va in vantaggio l'Oro, adesso vediamo l'Argento per restare nella partita, per andare ulteriormente ad oltranza in questo inizio di weekend che si chiuderà domani con la partita del Verona, con tutti gli spareggi, soprattutto l'Ambrosiana, spareggi per la Serie D. Ce ne sarà un altro ancora, dovesse vincere domani l'Ambrosiana. Ieri ancora la gioia per gara 2 vinta dalla Tezenis ancora a Bologna, 75-74 dopo un overtime, dopo il 68 pari tempi regolamentari, insomma dei 40 minuti regolamentari. Vediamo l'Argento che combina, vediamo se andremo ancora avanti. Sì, perché il rigore è assolutamente giusto. Cardevara, numero 4, bella trasformazione anche di Cardevara. Siamo 6-6, 5-5. Deborah intanto ci saluta, Riccardo anche, lasciandoci tutte le sue memorie da grande ex mancato calciatore, ma insomma naturalmente ognuno ha la sua storia. Grazie Deborah, grazie Riccardo, grazie ai due bimbi, insomma uno più bello dell'altro. Ci salutano Riccardo e Deborah. Resta chiaramente una partita in bilico. Vediamo chi è sul dischetto per l'Oro, se si gira, vediamo se Casarotti, no, il numero 3, eccolo là. Casarotti di cucchiaio, attenzione, Casarotti di cucchiaio, gran rigore per Casarotti. Bravo Casarotti, bel rigore, 7-6, 6-5 dunque per quanto riguarda i rigori. Argento con Mori, no? Argento con Mori, maglia numero 6. Riccardo Verzè intanto continua a fare Instagram Story a destra e a sinistra, non vi perdete anche tutti i nostri canali social, su tutte le nostre piattaforme, il racconto di questa mattinata, un racconto in diretta come la radio garantisce, no? per noi di Radio Verona, a far da barba al palo e poi a così morire in rete la palla calciata da Mori. Siamo 7-7, quindi 6-6, si va decisamente ulteriormente ad oltranza. Adesso bisogna trovarne uno. Avete sentito Menegazzi per l'Oro alla conclusione. Siamo ulteriormente oltre i 5 regolamentari, sono telecamere dappertutto. Menegazzi che si avvia al dischetto, posiziona il pallone con grande così accuratezza di destro. Vediamo Menegazzi, 1, 2, 3, 3 tiri, 3 passi e poi la parata, attenzione, parata da Menegazzi. Poi sono un po' troppo superficiale, un po' troppo leggero nella battuta, ma insomma come leggera naturalmente tutta questa mattinata. Vediamo chi va per chiuderla per l'Argento. Sarebbe anche un po' una sorpresa, perché l'Argento poi sono giocatori di promozione rispetto a chi? Eccellenza, Serie D, quelli dell'Oro. Spada per chiudere la serie dei rigori. C'è un pallone di troppo, si prende il suo, Spada allontana quello di troppo, rincorsa al limite dell'area, passo alla Platini, almeno come è la parata. È gol, è finita, portiere che si è tuffato dalla parte giusta, non è riuscito a raccogliere il pallone. Andiamo in fascia, 8-7, vinto quelli dell'Argento, un po' a sorpresa per quelle che sono naturalmente le categorie. Insomma bella festa, insomma abbraccio per tutti, non chiedo questo piuttosto scontato per quello che era il tenore della mattinata. 8-7, 7-6 dopo i rigori, 1-1 dopo i regolamentare dopo la mezz'ora regolamentare, fotografi scatenati, fotografie a destra e a sinistra. Domani mi raccomando sull'arena tutti quanti a rivedersi per quella che è stata questa mattinata. Noi intanto andiamo in fascia, torniamo fra poco in diretta, magari anche con altri ospiti, con altre voci qui dal Mario Berti di Caldiero.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
11: Chiama 045 561 500.
12: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
13: La nuova stagione è partita.
14: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
13: Il trekking firmato CMP.
14: Il Made in Italy di Australian.
13: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
14: Tutte Tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
13: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
14: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
15: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
16: Grande attesa per la partita di questa sera.
17: Siamo già qui.
18: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
17: Live dal territorio, tutto il giorno.
19: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
17: Radio Verona aumenta l'informazione.
20: Uno spettacolo come non si era mai visto.
17: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
17: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
0: Radio Verona, live.
1: La vittoria dunque dell'argento ai rigori, adesso Chico Guidotti, Sergio Guidotti, buongiorno Sergio, ciao.
21: Ciao, ciao.
1: Mi dirà che debuttare in Serie A, come è stato per lui, e come vincere un campionato di terza categoria, come è stato con l'Atletico Squarà, sempre calcio è. Puoi dire, possiamo dire.
21: Allora, i nostri vecchi allenatori ci insegnavano che il calcio è uguale in tutte le categorie. Cioè le difficoltà ci possono essere in Serie A, ci possono essere in terza categoria. E posso dirti che la gioia, anche se a 65 anni, può essere molto vicina e molto simile anche di quelle che facevi da ragazzino.
1: Ci ho beccato. Era anche facile forse, no? Perché poi è un anno insieme, sono allenamenti.
21: Ma certo,
1: il freddo,
21: c'è l'inverno, c'è la pizza del giovedì, c'è quel martedì che vieni da una sconfitta, c'è la partita che vince il 90esimo, c'è la gioia anche di stare con ragazzi di 18, 20 anni, 25 anni, quindi che potrebbero essere miei figli, quindi è stata veramente un'esperienza molto appagante.
1: Ci sono questi valori ancora?
21: Ma Sergio, io credo che tu l'hai visto, anche lo stiamo vedendo anche oggi nel mondo dei dilettanti, sì, c'è una parte che magari un po' può essere offuscata da, chiaramente nelle categorie più avanti, che sono dei dilettanti un po' sono dei professionisti travestiti da dilettanti, però nelle categorie di cui stiamo parlando il pallone è ancora una passione vera, soprattutto nei paesi, nei quartieri, è una cosa molto sentita,
1: forse una delle poche leve di aggregazione là dove di aggregazione ce l'è sempre di meno.
21: Questo sì, ho avuto già modo di dire che chiaramente i diciottenni, i ventenni di adesso sono però già cambiati rispetto ai ventenni di 15-20 anni fa. Io ho il mio patentino da allenatore a 40 anni, cioè c'è stata anche un'evoluzione dei ragazzi, però uno zoccolo duro rimane, la passione dei dilettanti per il calcio o per gli altri sport che naturalmente non vengono da meno è ancora molto molto forte.
1: Tra l'altro hai chiuso anche la tua carriera tra Borgo Trento, Udace, no?
21: Sì,
1: in promozione,
21: sì, sì.
1: Insomma, non so se mi vuoi ricordare, qui era fine anni 80, inizio anni 90.
21: Sì, dopo ho giocato da allenatore, giocatore fino a 40 anni nel Borgo Trento, poi ho capito che facevo un po' ridere e era il momento di smettere. La Udace è stata una bellissima parentesi perché l'ho fatta ancora da giocatore in un
1: 89-90,
21: gruppo 89-90, è una buona memoria, avevo 30 anni, è stato molto carino. Poi come allenatore sono stato 5-6 anni nel Bresciano e devo dirti che allora, ma penso tuttora, in Lombardia c'è un'organizzazione più attenta, magari anche qualche soldino in più, impianti allora molto più efficienti dei nostri, però la passione del calcio, la passione per il nostro sport è ancora fortissima anche a Verona. Chiaramente c'è un campanile molto forte, quindi tantissime squadre, c'è un'evoluzione, c'è un sali e scendi, ma anche adesso che ho avuto occasione di parlare con amici allenatori o con dirigenti che qui è affollato, il sentimento è molto forte.
1: Ti fa arrabbiare il tuo Verona, ti fa penare?
21: Speravo che non mi facessi questa domanda.
1: Ma ci sta, da ex.
21: Credo che non faccia arrabbiare solo me, faccia arrabbiare un'intera città. È stato un campionato veramente deludente, usando un eufemismo. Purtroppo una retrocessione annunciata già quasi a dicembre. E speravo che a gennaio si potesse fare qualcosa. Secondo me il Verona poteva ancora rientrare.
1: Hai capito che Lecce e Cremonese non erano poi così queste grandi.
21: Non esistono questi 10 punti di distacco, potremmo fare una trasmissione insieme sui motivi. Resta il dispiacere perché un campionato di Serie B è molto molto complicato per vincere, da vincere per poter sperare di tornare in Serie A.
1: Posso chiederti qualche notizia di mercato? Resti all'Atletico Squarà?
21: Allora,
1: è quello che ci chiediamo tutti.
21: Sì, lo penso che ci sia molti rumors attorno. Sinceramente penso non glieli porti molto a nessuno. Allora, il cuore ti direbbe di sì. E faccio un po' fatica alla mia età a conciliare, perché io appartengo a una vecchia generazione, ma se do una parola io dal primo di agosto ci sono, mentre purtroppo nel calcio adesso si tende un pochino più, chiaramente i ragazzi lavorano, vanno in ferie, vanno di qua, vanno di là e spero anche che la squadra possa essere anche un pochino rafforzata, perché il salto comunque è importante, dalla terza alla seconda categoria, diciamo, faccio come gli allenatori, quelli bravi professionisti, ci dobbiamo incontrare la settimana prossima
1: col direttore. No, fra l'altro tu appartieni, sei una costa del Montorio, più organizzate, più strutturate.
21: Noi siamo una costa del Montorio e quello che ti posso dire e che ho potuto osservare quest'anno a Montorio, fanno le cose veramente molto bene, innanzitutto con la testa, ma poi anche con i risultati. Tutte le squadre giovanili fanno i campionati elite, regionali, la prima squadra va molto bene.
1: Grandi maestri, penso a Orazio Barana, per esempio, alla Juniors.
21: È un grande, quindi da più di 10 anni che fa la Juniors, che ogni anno qualche ragazzino che porta la prima squadra c'è, ragazzini che giocano, e ci tiene molto il Montorio chiaramente ad avere uno zoccolo duro di persone del luogo, e ci stanno riuscendo.
1: Ti faccio l'ultima, la tua associazione ex calciatori, le attività, fate un calendario bellissimo.
21: La nostra associazione è un po' sofferente, per chi ci ascolta, sono gli ex calciatori del Verona, che è una onlus da 15 anni. E patiamo un pochino chiaramente il ricambio generazionale, perché si fa fatica a portare tanti ex calciatori attuali, diciamo, perché pochi ormai scelgono Verona come sede per la loro vita post carriera. Però è rimasto ancora uno zoccolo duro, ci sono tanti soci simpatizzanti che ci danno mano, siamo sul pezzo e stiamo cercando sempre di aiutare chi sta meno bene di noi.
1: Fatto, avete questo calendario iconico, ti sei mai chiesto quanti veronesi hanno attaccato al muro il calendario?
21: Allora, il nostro calendarietto da tavolo, che potrebbe essere l'idea più vecchia del mondo,
1: in realtà
21: invece è un successo straordinario. Siamo arrivati alla 12ª edizione ed è una delle nostre pietre miliari per quello che è il nostro sostentamento. Ci vogliono molto bene i veronesi, ci vogliono molto bene la gente che viene allo stadio,
1: le code fuori dagli stadi
21: non solo, ecco, dico i tifosi del Verona, e quindi è un successo e ogni anno c'è molta attesa per l'edizione successiva.
1: Ti chiedevo già un'anteprima per la prossima, se troppo presto.
21: È ancora troppo presto, poi noi teniamo un pochino il riservo.
1: Sì, è vero, siete bravi.
21: Andiamo,
1: non scappa niente, come uno spogliatoio. Non
21: ti posso dare un e siamo vicini ai 40 anni dell'ultima Coppa Europea.
1: Eccolo lì, abbiamo già capito. Grazie. Giusto per andare sulla nostalgia pura.
21: Certo, una Coppa UEFA.
1: Quasi alle lacrime.
21: Una Coppa UEFA 87
1: c'è chi sta piangendo, tra chi ci ascolta e ovviamente ci ha capito. Grazie.
21: Grazie a te, grazie di tutto.
1: Grazie al mitico, leggendario Chicco Guidotti. Grazie naturalmente Sergio. Vedremo quello che sarà poi il futuro anche di Sergio Guidotti, perché poi alla fine anche questo mercato, perché è vero che è una seconda categoria, però è anche vero che l'allenatore è piuttosto visibile. Ci fermiamo la fascia, poi la chiusura naturalmente qui da Caldiero alla fine di questa bellissima mattinata, la vittoria dell'argento sull'oro dopo i rigori.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
22: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
22: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
24: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
25: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
27: Coccolino Wonder Wash nel pacco da 2 flaconi è a 8,99 €. L'ammorbidente coccolino XXL e la linea coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 €.
26: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
28: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, live.
2: Speriamo davvero di avervi divertito questa mattina a Caldiero, la vittoria dell'argento, dell'argento di Fabrizio Sona, che abbiamo qui. Ciao Fabrizio, buongiorno.
3: Ciao.
2: Possiamo dire campionato numero vinto sarebbe il...
3: 9-10 se non mi ricordo.
2: Perso il più bello, dimmi la verità.
3: Allora, il più bello è stato a Butta Pietra, più bello a Butta Pietra in terza categoria, che siamo andati in seconda, è stato il primo. Ma quello
2: col Marchesino con i gemelli Sprea era roba tua anche quello?
3: No, sì. a Sanguinetto,
2: giusto. Sanguinetto.
3: Era Sanguinetto. Che abbiamo vinto, siamo andati in promozione. Ma il più che mi sono divertito di più è insomma campagna dall'eccellenza alla Serie D.
2: Col mitico Pippo Damini. Partita decisiva con il Castelnuovo.
3: Bravo.
2: Giusto? Adesso un po' di memoria mi è rimasta. Ma davvero smetti?
3: Dopo... Non è che smetto, cioè adesso volevo far iniziare un'altra storia con il fatto di fare il direttore sportivo, direttore tecnico. Adesso vediamo cosa mi offre, cosa mi capita tra virgolette in questo momento qua. Ho qualche squadra che mi ha chiesto, ma vediamo cosa fare dopo. Se magari a dicembre mi viene ancora voglia di allenare, se mi chiede qualcuno magari riprenderò.
2: Vai di subentri? Aspetti.
3: Sì, non è che sia simpatico subentrare, perché non è che mi piace tantissimo, però se riesco a fare questo qua mi piace, perché sai ormai gli anni sono tanti ed allenatore, sì. Quindi largo ai giovani.
2: Preparare la borsa ogni volta, no?
3: Sì, ma non è in quanto quello, è che la mentalità è diversa, capito?
2: Cambiato tutto.
3: Loro hanno un'altra mentalità, a me piace il gruppo, fermarmi dopo la partita, qua vanno via subito.
2: Scappano cellulare via con Instagram, no?
3: Sì, appunto.
2: Fabrizio, aggiornaci, perché poi
3: sì, vi farò sapere.
2: Tutti quanti lì in sospeso. Il campionato a San Giovanni com'è andato?
3: Ho perso a 4 giornate alla fine, sì. Una partita importante.
2: È stato in bilico fino alla fine.
3: Sì.
2: No?
3: Abbiamo fatto una bella rincorsa.
2: C'era anche l'Audace.
3: E dopo l'abbiamo persa quando siamo arrivati a Roma.
2: Ha vinto la migliore.
3: Secondo me sì, Borgo Veneto sì, però quella che secondo me se l'è mangiato lo Zivio, perché 32 punti
2: sì,
3: all'andata
2: aveva un bel vantaggio,
3: e al ritorno aver fatto 12 punti secondo me, insomma, però insomma calcio quello lì capita.
2: Fabrizio grande.
3: Niente.
2: Grande Fabrizio.
3: Vi saluto, grazie a voi.
2: Grazie a Fabrizio Sona, uno dei decani delle panchine veronesi,
3: esperto.
2: Sicuramente sì, è un esperto sicuramente, insomma, i campionati e i risultati parlano con lui. Allora, abbiamo nominato Ale Momodou 400 volte. Ciao Ale, abbiamo il privilegio di averti ai nostri microfoni. Ciao Ale, portiere dell'Audace. Abbiamo raccontato la tua storia, perché abbiamo detto è mattinata di calcio, ma è mattinata di storie.
4: Certo.
2: E mi è rimasto impresso, tu che mi dici nel fuori onda dopo 26 anni e tu ne hai 26, quindi
4: sì,
2: non sei
4: 26.
2: Mai andato in Nigeria,
4: mai stato vita mia, sì.
2: A tornare a rivedere i tuoi nonni, le tue radici,
4: sì.
2: E racconti la partenza, quello che stai provando, quello che proverai magari quando atterrerai in Nigeria, a riscoprire quello che è stato, no, la generazione di Momodou che non hai potuto conoscere per tanti motivi.
4: Assolutamente. Allora, sicuramente sarà un'esperienza molto bella, perché comunque non sono mai stato in Nigeria nella mia vita, quindi per andare la prima volta così sarà sicuramente una bella emozione. Poi comunque il fatto di poter conoscere vari parenti, nonni, zii, cugini che non ho mai visto anche in vita mia, comunque fa molto piacere, anche per vedere un po' il contesto in cui sono cresciuti i miei genitori.
2: Che cosa ti aspetti? Per quello che ti dicono poi anche i tuoi genitori, naturalmente.
4: No, allora, sicuramente mi aspetto di non trovare cose che trovo qua in Europa, in generale in Italia, comunque, perché comunque già un'immagine del paese e tutto. Però sicuramente questa esperienza mi aiuterà molto a farmi capire che siamo anche fortunati a vivere in determinate condizioni. Comunque c'è gente che vive in certe condizioni, però vanno sempre avanti, comunque non si fanno problemi.
2: Famiglie di calciatori,
4: sì.
2: Terence Aldossobuono, l'altro all'Otrepò, sì. Ex del Chievo fra l'altro,
4: sì.
2: tu sei il peggio, no, il peggiore.
4: Dai, tre, dai, sì.
2: Super portiere dell'Audace. Quante borse ci sono? Beh, le fate da soli le borse? Ci pensa la mamma? No, non credo.
4: No, dai, adesso no, adesso siamo anche abbastanza cresciuti. Però quando eravamo piccoli, sì, c'era la mamma che, poverina, doveva gestire tre borse.
2: La lavatrice andava sempre.
4: Sempre che si lamentava delle robe sporche, quindi sì.
2: La bolletta
4: andava tanto, tanto.
2: Quanta passione c'è, Ale? Tu di fatto ormai sei uno degli storici dell'Audace, in un campo leggendario come il Tibar, in una squadra, certo, in una società leggendaria come l'Audace, con un allenatore, mi viene da dire, leggendario come Matteo, Matteo Biroli, no?
4: Assolutamente. No, beh, ormai sì, fatto il settore giovanile all'Audace.
2: Hai vinto un titolo anche junior, quindi 2015,
4: sì,
2: ero un bambino,
4: sì,
2: no?
4: Un bambino, avevo 15 anni, esordito a 16 anni l'anno dopo col Biro. Ho avuto la parentesi alla Virtus 3 anni, poi ho avuto in Inghilterra 3 anni e mezzo, poi sono dovuto tornare all'Audace.
2: Zona Middlesbrough, possiamo dire, zona sud,
4: sì,
2: vero?
4: Middlesbrough vicino a Newcastle, però comunque l'Audace alla fine per me è sempre stata
2: com'era
4: casa.
2: Uscire su quei cross nelle periferie inglesi, quelle notti in cui ti arrivava uno da 110 kg che ti caricava?
4: A livello fisico tosto,
2: fatto,
4: cioè,
2: una
4: non
2: bella
4: è come
2: tempra
4: qua,
2: lì,
4: sì, sì. Lì ho fatto un bel po' di fisico.
2: Lì l'arbitro lascia
4: no,
2: andare.
4: No, lì lascia scorrere il mondo, madonna, sì, sì.
2: Ah sì, lascia
4: scorrere.
2: L'ultima te la faccio sulle tue treccine. Insomma, la radio non si vede, si sente, sì, ma si può percepire, insomma, queste treccine che ti fai fare.
4: Sì.
2: Che ci vuole quanto tempo per farle? Sei autodidatta?
4: No, me le faccio fare da una persona, ci vogliono comunque 3 ore a farle più o meno, abbastanza dolorosa.
2: Che pazienza,
4: però, abbastanza dolorosa, però ci fai l'abitudine dopo un po' di anni.
2: Sì.
4: Ecco. Sì, un po' questo stile afro che va un po' di moda, no, adesso. Però
2: sì. Cioè io evito, cioè io non,
4: sì.
2: C'è chi non ne ha, chi non ha proprio materia prima, cioè non è il mio caso, cioè vedo attorno a me che chi proprio non può, proprio non ce la fa, è impossibile, quindi è un privilegio.
4: No, però quel caldo inizia un po' a vedere che sudi e si soffre il caldo, però
2: sì, comincia a soffrire. Partenza per la Nigeria?
4: Il 7 luglio, faccio 10 giorni e basta.
2: Poi ci racconterai.
4: Esattamente, sicuramente.
2: Grazie, Ale. Grazie al grande Ale Momodou. Chiudiamo con lui, leggendario portiere dell'Audace, anche lui, insomma, ci siamo un po' tutti, no? Ci sono birre che girano a destra e a sinistra. Non so se riusciamo a sentire Mirko Cucchetto. Eccolo qua, Mirko Cucchetto arrabbiato.
5: No,
2: non è arrabbiato.
5: No,
2: ciao Mirko.
5: Molto felice.
2: Super bomber.
5: Ciao a tutti.
2: L'ennesima dimostrazione che a questi livelli ci stai ancora. Potresti ancora, per come il calcio di oggi, se non voglio denigrare il calcio di oggi,
5: no,
2: però sei sempre in fondo.
5: Che ci sono forse sempre meno, anche nei professionisti, parlavo con Mister Soave, meno classici numero 9 di una volta, perché i difensori sono diventati sempre più centrocampisti, perché impostano e tutto, e gli attaccanti sono diventati sempre più tuttocampisti. Il 9 che su una gran palla che arriva dall'esterno taglia dentro e di piatto la mette dentro, insomma lo vedi un po' meno, insomma.
2: Però fa specie giudicare un centravanti dicendo ha fatto un grande lavoro di raccordo, si è sbattuto per la squadra. Adesso non dico che non facevate niente una volta, no? Però una volta c'era una missione,
5: una volta,
2: che era quella di far gol.
5: Una volta misurava gli attaccanti per i gol, adesso li misuri per il lavoro che fanno, capisci che c'è qualcosa che è cambiato. Comunque tutto cambia, per cui anche il calcio si evolve e lo seguiamo, insomma, ecco. Oggi è stata una bellissima giornata, fantastica, sono molto contento veramente.
2: Mirko, grazie.
5: Grazie a te.
2: Insomma,
5: grazie
2: uno
5: a te.
2: Che la porta la vedrà anche fra 20 anni.
5: Speriamo di stare bene.
2: Certi istinti non si perdono mai. Fatemi andare da Gigi Fresco, che di passaggio stava andando via. Gigi, non possiamo non essere con te. Ciao Gigi, intanto.
6: Ciao.
2: Ti sei divertito, sei
6: molto,
2: tornato un po',
6: sì,
2: a quello che è stato il tuo calcio per
6: ho
2: tanto tempo.
6: Ho apprezzato tantissimo, proprio mi è piaciuto vedere come tutti si conoscono, ognuno sa degli altri. Proprio bello, veramente un bel revival. Proprio.
2: Tu sei molto attento a queste dinamiche, l'hai studiato anche. Quanto è difficile l'aggregazione oggi fra social, fra distanze che sembrano tante, fra amicizie casuali, la vera amicizia, il vero spogliatoio, la vera aggregazione che forse il calcio garantisce rispetto a poco altro.
6: Ma qua c'erano anche tanti ragazzi, diciamo così, di una volta, no, oggi. Perciò anche quelli, gli over, li sono serviti per creare, insomma, quel clima giusto fra di loro. Ho visto veramente tanta simpatia, tanto divertimento. Poi c'era un po' che ho allenato, tanti che ci ho giocato contro, tanti che non conoscevo assolutamente, anche, però mi è veramente piaciuto molto.
2: Il giocatore che avresti voluto, che non hai preso, che non sei riuscito a prendere nel tuo passato di quel...
6: E te ne dico due.
2: Eh?
6: Riccardi.
2: Bene.
6: E Zarbato.
2: Grande.
6: Tutti e due.
2: Sei andato vicino più a chi?
6: Gli ho detto, finalmente oggi vi alleno, gli ho detto.
2: Sei andato vicino più a chi? A Riccardi o a Zarbato?
6: Ma Riccardi, se erano dei tempi in cui i giocatori te li facevano, cioè Mari costava 70-80 mila euro.
2: Mitico vincolo, c'era ancora il vincolo.
6: E Zarbato, l'anno che abbiamo fatto la C2, secondo me poteva essere, non è mancato tanto, è che lui aveva un debito di riconoscenza con Legnago, io queste cose le riconosco, perciò non ho neanche insistito quando lui mi ha detto, o anzi ho avuto stima quando lui mi ha fatto questo discorso, insomma, ecco. Mari, lui è una cosa, diciamo che sono due... Era un po' diverse fra l'altro, no? Perché
2: un 81 e un 91 Riccardi
6: me lo ricordo, infatti i primi anni del primo anno
2: che c'era lì, il tuo Lallo quando era San Zeno, giovane suo, San Zeno.
6: Ecco. Così, e invece Lorenzo è stato tipo quasi 10 anni dopo, insomma.
2: Aggiornamento su c'è una percentuale, no? Che tu hai così messo lì
6: 80 su 100,
2: 80 su 100, restiamo lì sull'80 su 100.
6: Sì, direi di sì, dopo sai.
2: Riammissione.
6: Nel calcio succede di tutto, ma penso che possa essere così, insomma.
2: La tua favorita per la Serie B, per poi riguarda anche il Verona, una di queste andrà in Serie B fra Ascoli, Catania, Serenitana, Brescia.
6: Come favorita?
2: Per i playoff, per le semifinali playoff per la Serie B, chi è più forte?
6: Brescia.
2: Brescia, sì.
6: Sì, sì.
2: Del tuo amico
6: Corino. Perché sono partiti un po', ma stanno crescendo, sono più forti di come sono arrivati, io direi Brescia.
2: L'estate di Gigi Fresco?
6: Ma la mia estate è tranquilla, aspettiamo a sapere cosa facciamo e poi ci facciamo la squadra.
2: Ci sono dei tempi, Gigi?
6: Ma se, allora, il tempo sarebbe metà giugno, le iscrizioni, però se qualche squadra si ritira prima, sai già. Allora, potrebbe essere a fine maggio forse.
2: Gigi, grazie davvero, naturalmente in bocca al lupo, insomma, il
6: e complimenti che
2: mitico
6: sei
2: Gigi Fresco.
6: Valorizzi la radio, sei il nostro fiorello tu.
2: No, insomma, esagerato, l'abbiamo fatte tutte, devo dire, sinergia con giornale, con televisione, con la radio. Devo dire, non è neanche così scontato il lunedì, anche quando Gigi Fresco era in promozione in prima categoria, ritrovare tutti i nomi a lunedì, il martedì col settore giovanile, non è uno sforzo da poco,
6: no,
2: insomma, tu
6: chiaro.
2: Ovviamente nessuno come te può capirlo fino in fondo. Gigi, grazie
6: a te, ciao,
2: grazie davvero, in bocca al lupo per la riammissione della Virtus, naturalmente. Bacio a tutti, Alessio Vaccincani, vediamo se c'è Alessio, eccolo qua. Vieni. Da un bacio all'altro, Alessio Vaccincani, non baciare meno, baciava Barbara Zampini, insomma, fra l'altro
7: ex delegata fisici di Verona, sì, mamma di Simone Rubel,
2: collaboratrice anche dell'associazione direttori sportivi italiani all'ultimo giorno di mercato. Chiediamo sempre a lei se c'è qualcosa di mercato del Verona, poi lei si distrae perché va a vedere nel box del Verona. Bisogna capire se troveremo Sogliano la prossima sessione di mercato del Verona, poi la grande domanda, no? Quello che ci siamo detti anche per tutta la settimana. Hai raccontato un po' da speaker, no? Questa bella mattinata dall'alto, no? Dalla tua postazione privilegiata, così fotogramma che ti resta. Tu sei il padrone di casa di fatto qua a Caldiera, no?
7: Il fotogramma è il mercato fatto alla ringhiera.
2: Eh sì, bello.
7: Perché direttori sportivi, allenatori che si parlavano.
2: Abbiamo tutti da lì,
7: saputo di tante trattative.
2: Passiamo tutti da lì.
7: Che secondo me racconteremo anche nei prossimi giorni. Sì. E quindi è stata anche un'occasione così di conoscenza per noi, ma di divertimento soprattutto per chi ha partecipato. La parte più bella, secondo me, sono gli sketch poi in panchina. Io ho avuto la fortuna anche di girare un po' in panchina. Nessuno poi ci sta a perdere, perché tutti all'inizio partono per divertirsi, invece poi nessuno vuole perdere. Secondo me la finale oro argento alla fine la dice lunga, con l'oro che nonostante fosse in 10 uomini alla fine, perché c'è stato anche un piccolo infortunio, ha pareggiato al 33esimo, quindi proprio alla fine. È stata una bella mattinata, la cornice è meravigliosa, con anche tante vecchie glorie, chiamiamole così, che... con tante vecchie glorie che poi si sono anche cimentate. È stato bello rivedere alcuni ex giocatori dei dilettanti sul campo, quindi tutto bello, tutto organizzato molto bene.
2: Grazie Ale, grazie Alessio Vaccincani. Io intervisterei tutti ma non posso perché siamo in chiusura. Vedo Michele Riccardi, vecchio allievo di Olindo Filippi. Quanto ti faceva penare Michele Riccardi, Olindo Filippi, movimenti difensivi, tu in sito Lallo in
8: ma
2: quella squadra.
8: Cioè, ma riaverlo per mio figlio, cioè se potessi avere per mio figlio, quello sarebbe un sogno.
2: Noi clonare Rinaldo Filippi.
8: Mamma mia, ci faceva allenare, faceva le scivolate sotto i bastioni.
2: Non diteglielo perché sennò...
8: Ah no, ma se la verità... No,
2: vecchi maestri, no?
8: È quello che manca un po'...
2: I tuoi livi d'eccellenza che venivamo a vedere, perché poi non era l'elite di all'epoca, di ora, era l'eccellenza in viti. Quindi passava, è passato anche il Giorgione di Guidolin, il Padova di Del Piero, marcato da Marzio Menegotti, fra l'altro.
8: Ah sì, grande Marzio.
2: Per restare qualche anno più indietro, no? Rispetto,
8: vabbè, ma anche ai tuoi. Gli anni che c'era Lonigo, Rovigo, quelle squadre lì erano campionati.
2: Quando Michele Riccardi è in sito si capivano un po' la Baresi e Costa Curta, possiamo dirlo, sì.
8: Ma fammi far Baresi però, no?
2: No, beh, sì, beh, in sito era l'uomo sito era di più... quantità, era lo stopper, era il 5. Sì, no,
8: lo guidavo, Iuri.
2: La carriera poi ha parlato per dai, per te.
8: Ci mancherebbe anche. Grazie
2: Ricky, grazie mille. Grazie Ricky. Grazie Ricky, grazie Ale. Grazie a voi tutti, naturalmente, anche ai colleghi dell'Arena.
7: Grazie anche a Mattia Molini, Beppe Marconcini.
2: e ci starebbe ancora a certi livelli, nonostante non sia più giovanissimo, questo l'abbiamo detto tante volte. Ricky Verzè, ci salutiamo, Luca Mantovani, sono un po' tutti, ci abbiamo una birra anche noi adesso. Grazie davvero, è stato bello veramente. Buon pomeriggio, chiudiamo in bellezza, come dice Luca Mantovani. Ovviamente buon pomeriggio, buon sabato da Alessandro Di Pietro.
9: Complimenti, auto nuova?
10: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.

0: piede sbuga tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia, è il massimo dei Zaglia.
1: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
2: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
3: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
4: Sono le 13 in punto.
5: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
6: Verona Top News.
7: Sulle bollette dell'8,6%, giù i consumi del 3,4%, ecco l'effetto dei conflitti in Medio Oriente. L'impatto ha colpito il portafoglio dei veronesi e la capacità di spesa, con l'aggravante che l'inflazione nella città è risultata in aprile la quinta in Italia. Intanto il governo taglia le accise sui carburanti fino all'8 giugno e concede 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Radio Verona Notizie.
7: È sabato 23 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Domani e lunedì si apriranno i seggi nei 10 comuni veronesi che dovranno eleggere sindaco e consiglio comunale. Il primo dato da monitorare sarà l'affluenza alle urne, che ha visto segnali di ripresa per il referendum costituzionale di marzo. Si vota San Bonifacio, Soave, Rivoli, Erbetra, Venzuolo, Palù, Vigasio, Colognola e Colli, Albaredo d'Adige, Bonavigo. È un bacino di oltre 63.000 abitanti e si va dal centro più grande, San Bonifacio, che con i suoi 21.000 abitanti è l'unico che potrebbe andare al ballottaggio due settimane dopo, se tra gli 8 candidati nessuno raggiungerà al primo turno il 50% più uno dei voti, al più piccolo Palù, con 1.196 abitanti e una sola candidata, Stefania Caluini, che sfiderà il quorum. In lizza ci sono 29 candidati a sindaco, tra cui solo 8 donne, 37 liste di aspiranti ai consigli comunali che li sostengono, di cui 16 liste solo per il comune più grande, San Bonifacio. Sono poco più di 440 candidati consiglieri, tra i quali ci sono all'incirca 180 donne. L'ente Fiera SRL di Isola della Scala è stato affidato al sindaco di un altro comune, il primo cittadino isolano Luigi Mirandola, in veste di rappresentante del socio unico della società. Ha nominato nuovo presidente il suo collega Stefano Marzotto, che è a capo dell'amministrazione di Pressana. Sentito dopo il primo incontro avuto con Mirandola e con il direttore dell'ente Alessandro Pagliarini, Marzotto ha assicurato che la prossima edizione della Fiera del Riso non sarà sottotono rispetto alle precedenti e ha confermato che, come era già stato annunciato tempo fa,

0: sarà 2 giorni più lunga di quella del 2025. Si terrà dal 17 settembre al 13 ottobre. La nomina di Marzotto, 57 anni dirigente con oltre 30 anni di esperienza in aziende italiane e internazionali, oltre che sindaco al quarto mandato del comune dell'Adigeguà, arriva al termine di un periodo turbolento. Un tratto di ciclovia a sbalzo sul lago per salvare i cipressi lungo la sponda è uno degli accorgimenti tecnici adottati per realizzare i 2 chilometri inaugurati a Torri del Benaco. Nel servizio di Lucio Salgaro, il sindaco di Torri, Stefano Nicotra, e la consigliera regionale Elisa De Berti.
1: Quello inaugurato a Torri del Benaco è uno dei tratti più complessi ma suggestivi della ciclovia che, una volta completata, permetterà di percorrere tutte le coste del Garda tra Veneto, Lombardia e Trentino. 2 chilometri tra località Brancolino e l'ingresso del paese sono il risultato di un lavoro progettuale complesso volto a tutelare il paesaggio e l'ambiente. La soluzione della passerella a sbalzo in acciaio Corten ha consentito di ridurre l'impatto sulla costa, preservando gli alberi esistenti e garantendo continuità al percorso ciclopedonale, ma non solo.
2: È una grande opera strategica a livello economico, di sicurezza, di turismo e manifestazione e promozione sportiva, sociale, ma la cosa più importante dell'ambiente, perché qui sotto, dove noi stiamo facendo l'intervista, passa il collettore del Garda e questo tratto di collettore è finanziato totalmente dal Comune di Torri del Benaco.
1: Il tratto di Torri si inserisce in un investimento complessivo di quasi 18 milioni di euro, finanziato anche attraverso fondi PNRR, che conferma la capacità della regione di rispettare i tempi di attuazione previsti e di realizzare infrastrutture di qualità.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi, Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
7: Serata in centro, zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona. Viabilità.
0: Ancora un aggiornamento sulla situazione del traffico, più problematica sulla A22, dove ci sono code tra Carpi e allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione Modena, e sempre nella stessa direzione code tra Chiusa Valgardena e Daffi, causa traffico intenso. Gli autovelox fino a domani: via Preare, via Bresciani, via Vigasio, strada Larizza, via Valpantena, via Bonfadio. Buon viaggio e buon weekend.
3: Radio Verona Flashback.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. A 34 anni dalla strage di Capaci, la politica ricorda quel 23 maggio 1992 in cui hanno perso la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. Dalla memoria si costruisce un futuro libero, ha detto la premier Meloni. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica per il presidente Mattarella. Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, ha detto il pontefice, accolto da 12.000 fedeli. A Donald Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi all'Iran, ma ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato sullo stato delle trattative. Paura per l'ex pilota di Formula 1 Alain Prost, rapinato nella sua villa di Lyon da alcune persone incappucciate. La rapina risale allo scorso 19 maggio, non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino. Calcio: dopo l'anticipo di ieri tra Fiorentina e Atalanta, oggi si giocano le altre gare della 38esima e ultima giornata di Serie A. Alle 18 Bologna-Inter, mentre questa sera alle 20.45 sarà la volta di Lazio-Pisa. Domani le altre partite, si decidono le retrocessioni e le qualificazioni in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Verona Top Record. The Music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
3: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: La nuova stagione è partita!
6: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Mercy. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte Tutte di Mercy. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio, ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro e con la super estrazione finale una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro ingresso e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
9: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS. Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5x1000.sacrocuore.it.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Tace oggi la campagna elettorale per oltre 51.000 aventi diritto al voto. Domani lunedì si apriranno i seggi nei 10 comuni veronesi che dovranno eleggere sindaco e consiglio. Si vota a San Bonifacio, Soave, Rivoli, Erbetre, Venzuolo, Paluvi, Gasio, Colognola e Colli, Albaredo d'Adige e Bonavigo.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 23 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Elezioni amministrative, 10 comuni del Veronese interessati. Le urne apriranno domani 24 maggio dalle 7 del mattino sino alle 23, riapriranno poi lunedì 25 con il classico orario ridotto dalle 7 fino alle 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio. Sentiamo Alessandro Delrico.
6: Il voto riguarda 10 paesi. Il più grande, l'unico che in caso di mancata affermazione al primo turno può andare al ballottaggio, è San Bonifacio. E sembra inevitabile, dato che c'è una forte frammentazione di candidati. Il centrodestra ne presenta 5. La Lega corre da sola, Forza Italia e Fratelli d'Italia sembrano appaiati, ma poi ci sono altre figure che puntano sulle liste civiche, in realtà appoggiate da alcuni esponenti dei partiti principali della galassia del centrodestra della provincia. Probabile dunque che si renda necessario tornare alle urne dopo 2 settimane. Due paesi chiamano i cittadini al voto perché non c'è più un'amministrazione. È il caso di Soave ed Erbè, dove il sindaco nel primo caso è approdato in regione, nel secondo è deceduto, rendendo in entrambe le occasioni vacante la poltrona. E poi c'è Colognola e Colli, dove la giunta si è dimessa. Al voto anche Trevenzuolo, Rivoli, Vigasio, Palù, Albaredo e Bonavigo. La tornata elettorale viene considerata attendibile in vista del prossimo anno, quando alle amministrative verrà chiamata Verona, per capire quali sono gli umori all'interno del centrodestra, che si presenta diviso in molti centri. Si creeranno probabilmente dei rapporti di forza che potrebbero avere un peso nelle intese e nelle alleanze per il capoluogo. I seggi riguardano una fetta di territorio abitata in complesso da 62.000 abitanti, quindi sicuramente un test importante.
5: Verona chiude definitivamente al traffico privato. Piazza Bra stoppa le auto dal lunedì nel tratto davanti al Palazzo della Gran Guardia e di un tratto di fronte ai portoni. La prima rivoluzione in Bra arrivò nel 76 con la liberazione del traffico nel tratto davanti all'Iston. Adesso, dopo 50 anni, un altro provvedimento epocale. Dal 25 maggio sarà consentita la circolazione solo al trasporto pubblico, ai taxi, ai titolari di garage o posti auto, ai mezzi.

0: mezzi delle forze dell'ordine, biciclette e monopattini. Vengono poi istituite fasce orarie dedicate in cui sarà garantito l'accesso ai veicoli per il carico e scarico delle attività commerciali, un antipasto di quello che accadrà si è avuto durante le cerimonie dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Sulla sanguinosa e complicata situazione in Medio Oriente, Silvia Beltrami ha intercettato ieri il cardinale Zenari alle celebrazioni per Santa Rita, Santa Maria Antica. Zenari, fino a qualche mese fa, era nunzio apostolico in Siria.
1: Una pace, secondo lei, è possibile?
2: Direi è possibile senz'altro, occorre buona volontà e occorre anche la comunità internazionale che già comincia a reagire, ecco, reagire nel buon senso. Occorre l'intervento della comunità internazionale e indurre le parti a sedersi al tavolo delle trattative.
1: Il suo pensiero adesso che lei manca da là da un po', a chi va in particolare?
2: Come diceva, va ai cristiani, sono spariti dalla Siria, un po' da tutto il Medio Oriente, ecco, in numero massiccio, chiese cristiane che hanno perso l'80%, poi va soprattutto conosciuto tanti bambini. Io in questi giorni ho vissuto qua il problema di una frattura al femore, ma lì ho visto tanti bambini in Siria con gli arti amputati dalla guerra, gambe amputate, braccia amputate dalla guerra, dalle mine, e quando ero in ospedale sulla sedia a rotelle pensavo a tutti questi bambini che hanno avuto gli arti amputati da mine o da schegge, ecco, veramente penso ai tanti bambini, a quelli morti, 29.000 tra bambini e minorenni, e poi a tutte le vittime e ai scomparsi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
3: Radio Verona Flashback.

0: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
1: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
0: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
8: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo sette stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
9: In collaborazione con
10: distributori di benzina Al Risparmio.
11: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
12: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Atterrato a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somakal, di Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Ora si attende che venga disposta l'autopsia sui corpi dei 4 sub morti alle Maldive con Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Trattativa Stati Uniti-Iran, sul tavolo la fine della guerra, ma l'accordo ancora non c'è. Secondo fonti dell'amministrazione riportate dall'emittente CBS, Trump starebbe preparando nuovi attacchi. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf promette una risposta amara e devastante. Israele annuncia intanto imminenti raid su 10 villaggi nel sud del Libano. Giornata conclusiva del Festival del Lavoro. Abbiamo superato il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici, afferma la Premier Meloni in un videomessaggio. Poi rivendica crescita degli impieghi stabili, salari più alti e nuove regole per garantire contratti di qualità. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Lo rileva il primo rapporto globale dell'ONU sulle organizzazioni criminali mondiali, presentato a Palermo in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Calcio, ultima di campionato, l'Inter è già campione d'Italia e il Bologna non ha più nulla da chiedere. In campo alle 18 al Dallara, alle 20.45 la Lazio ospita invece il Pisa. Domani tutte le altre, tra cui Milan-Cagliari. I rossoneri con una vittoria sarebbero sicuri di un posto in Champions League. È la gara più importante dell'anno, dice Allegri alla vigilia. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia?
6: Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Perché non lo fai?
0: Radio Verona. Radio Verona.
11: Compilation 90.

0: Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita A22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Sulle bollette dell'8,6%, giù i consumi del 3,4%. Ecco l'effetto dei conflitti in Medio Oriente. L'impatto ha colpito il portafoglio dei veronesi e la capacità di spesa, con l'aggravante che l'inflazione nella città è risultata in aprile la quinta in Italia. Intanto il governo taglia le accise sui carburanti fino all'8 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 23 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Domani e lunedì si apriranno i seggi nei 10 comuni veronesi che dovranno eleggere sindaco e consiglio comunale. Il primo dato da monitorare sarà l'affluenza alle urne, che ha visto segnali di ripresa per il referendum costituzionale di marzo. Si vota San Bonifacio, Soave, Rivoli, Erbè, Trevenzuolo, Palù, Vigasio, Colognola e Colli, Albaredo d'Adige, Bonavigo. È un bacino di oltre 63.000 abitanti e si va dal centro più grande, San Bonifacio, che con i suoi 21.000 abitanti è l'unico che potrebbe andare al ballottaggio due settimane dopo, se tra gli 8 candidati nessuno raggiungerà al primo turno il 50% più uno dei voti, al più piccolo Palù, con 1.196 abitanti e una sola candidata, Stefania Caluini, che sfiderà il quorum. In lizza ci sono 29 candidati a sindaco, tra cui solo 8 donne, 37 liste di aspiranti ai consigli comunali che li sostengono, di cui 16 liste solo per il comune più grande, San Bonifacio. Sono poco più di 440 candidati consiglieri, tra i quali ci sono all'incirca 180 donne. L'ente Fiera SRL di Isola della Scala è stato affidato al sindaco di un altro comune. Il primo cittadino isolano, Luigi Mirandola, in veste di rappresentante del socio unico della società, ha nominato nuovo presidente il suo collega Stefano Marzotto, che è a capo dell'amministrazione di Pressana. Sentito dopo il primo incontro avuto con Mirandola e con il direttore dell'ente, Alessandro Pagliarini, Marzotto ha assicurato che la prossima edizione della Fiera del Riso non sarà sottotono rispetto alle precedenti e ha confermato che, come era già stato annunciato tempo fa, sarà 2 giorni più lunga di quella del 2025. Si terrà dal 17 settembre al 13 ottobre. La nomina di Marzotto, 57 anni dirigente con oltre 30 anni di esperienza in aziende italiane e internazionali, oltre che sindaco al quarto mandato del comune dell'Adige Guà, arriva al termine di un periodo turbolento. Un tratto di ciclovia a sbalzo sul lago per salvare i cipressi lungo la sponda è uno degli accorgimenti tecnici adottati per realizzare i 2 chilometri inaugurati a Torri del Benaco. Nel servizio di Lucio Salgaro, il sindaco di Torri, Stefano Nicotra, e la consigliera regionale Elisa De Berg.

0: Quello inaugurato a Torri del Benaco è uno dei tratti più complessi ma suggestivi della ciclovia che una volta completata permetterà di percorrere tutte le coste del Garda tra Veneto, Lombardia e Trentino. 2 chilometri tra località Brancolino e l'ingresso del paese sono il risultato di un lavoro progettuale complesso volto a tutelare il paesaggio e l'ambiente. La soluzione della passerella a sbalzo in acciaio Corten ha consentito di ridurre l'impatto sulla costa, preservando gli alberi esistenti e garantendo continuità al percorso ciclopedonale, ma non solo.
1: È una grande opera strategica a livello economico, di sicurezza, di turismo e manifestazione e promozione sportiva, sociale, ma la cosa più importante dell'ambiente, perché qui sotto dove noi stiamo facendo l'intervista passa il collettore del Garda e questo diciamo tratto di collettore è finanziato totalmente dal Comune di Torri del Benaco.
0: Il tratto di Torri si inserisce in un investimento complessivo di quasi 18 milioni di euro, finanziato anche attraverso fondi PNRR, che conferma la capacità della regione di rispettare i tempi di attuazione previsti e di realizzare infrastrutture di qualità.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Radio Verona. Meteo.
11: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso con temperatura massima 30 gradi. Domani, domenica 24 maggio, la massima raggiungerà i 31 gradi, la minima sarà 20 gradi. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata.
10: Radio Verona, flashback.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: La nuova stagione è partita.
6: Addosso Buono c'è la nuova collezione, tutte tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
9: In collaborazione con distributori di benzina al risparmio.
10: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
11: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Proseguono le consultazioni per tentare di giungere ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma ancora non c'è l'accordo. I segnali sono contraddittori. Secondo il Wall Street Journal, Trump non esclude possibili attacchi, ma vuole concedere più tempo al processo diplomatico. Secondo Al-Arabiya, le proposte dell'Iran avanzate finora sono inaccettabili per gli Stati Uniti. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf promette una risposta amara e devastante se gli attacchi degli Stati Uniti dovessero riprendere. Il ministro israeliano Ben-Gvir è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Parigi chiede all'Unione Europea di adottare sanzioni nei confronti del ministro. Sono rientrate in Italia le salme dei sub morti alle Maldive. Sono quelle di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines è atterrato in pista a Malpensa. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, è quanto emerge da un rapporto dell'ONU sulle mafie presentato in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27, con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani. Se ci sei.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
4: Chiama 045 561 500.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
9: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: 800 103.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Tace oggi la campagna elettorale per oltre 51.000 aventi diritto al voto. Domani, lunedì, si apriranno i seggi nei 10 comuni veronesi che dovranno eleggere sindaco e consiglio. Si vota a San Bonifacio, su

0: Radio Verona Notizie.
1: È sabato 23 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Elezioni amministrative, 10 comuni del Veronese interessati. Le urne apriranno domani 24 maggio dalle 7 del mattino sino alle 23, riapriranno poi lunedì 25 con il classico orario ridotto dalle 7 fino alle 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio. Sentiamo Alessandro Delrico.
2: Il voto riguarda 10 paesi. Il più grande, l'unico che in caso di mancata affermazione al primo turno può andare al ballottaggio, è San Bonifacio. E sembra inevitabile, dato che c'è una forte frammentazione di candidati. Il centrodestra ne presenta 5. La Lega corre da sola, Forza Italia e Fratelli d'Italia sembrano appaiati, ma poi ci sono altre figure che puntano sulle liste civiche, in realtà appoggiate da alcuni esponenti dei partiti principali della galassia del centrodestra della provincia. Probabile dunque che si renda necessario tornare alle urne dopo 2 settimane. Due paesi chiamano i cittadini al voto perché non c'è più un'amministrazione. È il caso di Soave d'Erbè, dove il sindaco nel primo caso è approdato in regione, nel secondo è deceduto, rendendo in entrambe le occasioni vacante la poltrona. E poi c'è Colognola e Colli, dove la giunta si è dimessa. Al voto anche Trevenzuolo, Rivoli, Vigasio, Palù, Albaredo e Bonavigo. La tornata elettorale viene considerata attendibile in vista del prossimo anno, quando alle amministrative verrà chiamata Verona, per capire quali sono gli umori all'interno del centrodestra, che si presenta diviso in molti centri. Si creeranno probabilmente dei rapporti di forza che potrebbero avere un peso nelle intese e nelle alleanze per il capoluogo. I seggi riguardano una fetta di territorio abitata in complesso da 62.000 abitanti, quindi sicuramente un test importante.
1: Verona chiude definitivamente al traffico privato. Piazza Bra stop alle auto dal lunedì nel tratto davanti al Palazzo della Gran Guardia e di un tratto di fronte ai portoni. La prima rivoluzione in Bra arrivò nel 76 con la liberazione del traffico nel tratto davanti all'Iston. Adesso, dopo 50 anni, un altro provvedimento epocale. Dal 25 maggio sarà consentita la circolazione solo al trasporto pubblico e taxi, ai titolari di garage o posti auto, ai mezzi delle forze dell'ordine, biciclette e monopattini. Vengono poi istituite fasce orarie dedicate in cui sarà garantito l'accesso ai veicoli per il carico e scarico delle attività commerciali, un antipasto di quello che accadrà se è avuto durante le cerimonie dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Sulla sanguinosa e complicata situazione in Medio Oriente, Silvia Beltrami ha intercettato ieri il cardinale Zenari alle celebrazioni per Santa Rita, Santa Maria Antica. Zenari, fino a qualche mese fa, era nunzio apostolico in Siria.
3: Una pace, secondo lei, è possibile?
4: Direi è possibile senz'altro, occorre buona volontà e occorre anche la comunità internazionale, che già comincia a reagire, ecco, reagire nel buon senso. Occorre l'intervento della comunità internazionale e indurre le parti a sedersi al tavolo delle trattative.
3: Il suo pensiero, adesso che lei manca da là da un po', a chi va in particolare?
4: Come diceva, va ai cristiani, sono spariti dalla Siria, un po' da tutto il Medio Oriente, ecco, in numero massiccio, chiese cristiane che hanno perso l'80%, poi va soprattutto conosciuto tanti bambini. Io in questi giorni ho vissuto qua il problema di una frattura al femore, ma lì ho visto tanti bambini in Siria con gli arti amputati dalla guerra, gambe amputate, braccia amputate dalla guerra, dalle mine, e quando ero in ospedale sulla sedia a rotelle pensavo a tutti questi bambini che hanno avuto gli arti amputati da mine o da schegge, ecco, veramente penso ai tanti bambini, a quelli morti, 29.000 tra bambini e minorenni, e poi a tutte le vittime e ai scomparsi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso, con temperatura massima 30 gradi. Domani, domenica 24 maggio, la massima raggiungerà i 31 gradi, la minima sarà 20 gradi. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it.

0: via Enrico Fermi 61 a Verona.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
3: Radio Verona Flashback.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Spiragli di intesa tra Stati Uniti e Iran. C'è la possibilità che Teheran accetti l'accordo con gli Stati Uniti già oggi. Così da Nuova Delhi il segretario di Stato americano Rubio, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi, anche grazie alla mediazione del Pakistan. Una svolta del tutto inattesa dopo le voci rilanciate dalla CNN su diverse opzioni sul tavolo americano per la ripresa della guerra. La Francia mette al bando Ben-Gvir. Il ministro israeliano è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Così il ministro Barrot, che comunque disapprova l'azione della Global Smooth. Parigi chiede all'Unione Europea di adottare sanzioni nei confronti di Ben-Gvir. A Porto Cannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente nella tarda mattinata di oggi, mentre la bimba sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Submorti alle Maldive, sono rientrate in Italia le salme di Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Il volo di linea della Turkish Airlines è atterrato in pista a Malpensa alle 13.10. Le autopsie saranno effettuate a Gallarate da lunedì. Formula 1, si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del mondiale. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren, in terza le Ferrari. Il via alle 18, mentre alle 22 in programma la qualifica per il GP di domani. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
3: La nuova stagione è partita.
2: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
3: Il trekking firmato CMP.
2: Il Made in Italy di Australian.
3: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
2: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatotto, Verona.
5: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo Stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti, Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini, e tra i creator, Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su Eventbrite.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 260-1261.
8: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
9: Sono le 17 in punto.
10: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
10: Verona Top News.
12: Sulle bollette dell'8,6%, giù i consumi del 3,4%, ecco l'effetto dei conflitti in Medio Oriente. L'impatto ha colpito il portafoglio dei veronesi e la capacità di spesa, con l'aggravante che l'inflazione nella città è risultata in aprile la quinta in Italia. Intanto il governo taglia le accise sui carburanti fino all'8 giugno e concede 300 milioni di crediti di imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero.
13: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria.

0: se tra gli 8 candidati nessuno raggiungerà al primo turno il 50% più uno dei voti, al più piccolo Palù, con 1.196 abitanti e una sola candidata, Stefania Caluini, che sfiderà il quorum. In lizza ci sono 29 candidati a sindaco, tra cui solo 8 donne, 37 liste di aspiranti ai consigli comunali che li sostengono, di cui 16 liste solo per il comune più grande, San Bonifacio. Sono poco più di 440 candidati consiglieri, tra i quali ci sono all'incirca 180 donne. L'ente Fiera SRL di Isola della Scala è stato affidato al sindaco di un altro comune. Il primo cittadino isolano, Luigi Mirandola, in veste di rappresentante del socio unico della società, ha nominato nuovo presidente il suo collega Stefano Marzotto, che è a capo dell'amministrazione di Pressana. Sentito dopo il primo incontro avuto con Mirandola e con il direttore dell'ente, Alessandro Pagliarini, Marzotto ha assicurato che la prossima edizione della Fiera del Riso non sarà sottotono rispetto alle precedenti e ha confermato che, come era già stato annunciato tempo fa, sarà 2 giorni più lunga di quella del 2025. Si terrà dal 17 settembre al 13 ottobre. La nomina di Marzotto, 57 anni dirigente con oltre 30 anni di esperienza in aziende italiane e internazionali, oltre che sindaco al quarto mandato del comune dell'Adigeguà, arriva al termine di un periodo turbolento. Un tratto di ciclovia a sbalzo sul lago per salvare i cipressi lungo la sponda è uno degli accorgimenti tecnici adottati per realizzare i 2 chilometri inaugurati a Torri del Benaco. Nel servizio di Lucio Salgaro, il sindaco di Torri, Stefano Nicotra, e la consigliera regionale Elisa De Berti.
1: Quello inaugurato a Torri del Benaco è uno dei tratti più complessi ma suggestivi della ciclovia che, una volta completata, permetterà di percorrere tutte le coste del Garda tra Veneto, Lombardia e Trentino. 2 chilometri tra località Brancolino e l'ingresso del paese sono il risultato di un lavoro progettuale complesso volto a tutelare il paesaggio e l'ambiente. La soluzione della passerella a sbalzo in acciaio Corten ha consentito di ridurre l'impatto sulla costa, preservando gli alberi esistenti e garantendo continuità al percorso ciclopedonale, ma non solo.
2: È una grande opera strategica a livello economico, di sicurezza, di turismo e manifestazione e promozione sportiva, sociale, ma la cosa più importante dell'ambiente, perché qui sotto, dove noi stiamo facendo l'intervista, passa il collettore del Garda e questo tratto di collettore è finanziato totalmente dal comune di Torri del Benaco.
1: Il tratto di Torri si inserisce in un investimento complessivo di quasi 18 milioni di euro, finanziato anche attraverso fondi PNRR, che conferma la capacità della regione di rispettare i tempi di attuazione previsti e di realizzare infrastrutture di qualità.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
6: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
7: Ultima di campionato per il Verona, ultima in Serie A dopo 7 stagioni di fila. 38esima giornata, domenica 24 di maggio, stadio Bentegodi. Hellas contro Roma, fischio d'inizio alle 20.45, prepartita dalle 20.15 in diretta su Radio Verona.
8: In collaborazione con
9: distributori di benzina al risparmio.
10: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
11: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Prove d'intesa tra Stati Uniti e Iran. C'è una possibilità che Teheran accetti presto un accordo, dice il segretario di Stato americano Rubio. La Repubblica Islamica frena, le divergenze sono state ridotte ma non c'è ancora l'intesa. Il Pakistan parla di progressi incoraggianti nelle ultime 24 ore. Secondo il Financial Times, che cita i mediatori, si avvicini ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir ad oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese, lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Una decisione, ha spiegato, che fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Smooth Flottiglia. 34 anni dalla strage di Capaci, l'attentato organizzato da Cosa Nostra in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la collega e moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta di Cillo, Montinaro e Schifani. Non venga dimenticato il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia, scrive su X la Premier Meloni. Dalla memoria si costruisce un futuro libero dalla paura. Migliaia di persone hanno sfilato oggi per le strade di Madrid chiedendo le dimissioni del primo ministro socialista, Pedro Sánchez, a seguito di accuse di corruzione all'interno del suo entourage. I manifestanti hanno percorso le vie della capitale spagnola dietro un grande striscione con la scritta «La corruzione ha un prezzo». Ciclismo eterno Vingegaard, il danese vince la 14ª tappa del Giro d'Italia. Tappone valdostano con arrivo a Pila e si prende la maglia rosa. Dopo 10 giorni finisce il sogno di Eulalio, che consegna la maglia al grande favorito del Giro. Sorpresa a Piganzoli, che chiude al quarto posto, quinto Pellizzari. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
6: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
5: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Radio Verona.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Non mi sto imbucando la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
7: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Ascolti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Tace oggi la campagna elettorale per oltre 51.000 aventi diritto al voto. Domani lunedì si apriranno i seggi nei 10 comuni veronesi che dovranno eleggere sindaco e consiglio. Si vota a San Bonifacio, Soave, Rivoli, Erbetre, Venzuolo, Paluvi, Gasio, Colognola e Colli, Albari d'Adige e Bonavigo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 23 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Elezioni amministrative, 10 comuni del Veronese interessati. Le urne apriranno domani 24 maggio dalle 7 del mattino sino alle 23, riapriranno poi lunedì 25 con il classico orario ridotto dalle 7 fino alle 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio. Sentiamo Alessandro Delrico.
5: Il voto riguarda 10 paesi. Il più grande, l'unico che in caso di mancata affermazione al primo turno può andare al ballottaggio, è San Bonifacio. E sembra inevitabile, dato che c'è una forte frammentazione di candidati. Il centrodestra ne presenta 5. La Lega corre da sola, Forza Italia e Fratelli d'Italia sembrano appaiati, ma poi ci sono altre figure che puntano sulle liste civiche, in realtà appoggiate da alcuni esponenti dei partiti principali della galassia del centrodestra della provincia. Probabile dunque che si renda necessario tornare alle urne dopo 2 settimane. Due paesi chiamano i cittadini al voto perché non c'è più un'amministrazione. È il caso di Soave d'Erbè, dove il sindaco nel primo caso è approdato in regione, nel secondo è deceduto, rendendo in entrambe le occasioni vacante la poltrona. E poi c'è Colognola e Colli, dove la giunta si è dimessa. Al voto anche Trevenzuolo, Rivoli, Vigasio, Palù, Albaredo e Bonavigo. La tornata elettorale viene considerata attendibile in vista del prossimo anno, quando alle amministrative verrà chiamata a Verona, per capire quali sono gli umori all'interno del centrodestra, che si presenta diviso in molti centri. Si creeranno probabilmente dei rapporti di forza che potrebbero avere un peso nelle intese e nelle alleanze per il capoluogo. I seggi riguardano una fetta di territorio abitata in complesso da 62.000 abitanti, quindi sicuramente un test importante.
4: Verona chiude definitivamente al traffico privato Piazza Bra, stop alle auto dal lunedì nel tratto davanti al Palazzo della Gran Guardia e di un tratto di fronte ai portoni. La prima rivoluzione in Bra arrivò nel 76 con la liberazione del traffico nel tratto davanti all'Iston. Adesso, dopo 50 anni, un altro provvedimento epocale. Dal 25 maggio sarà consentita la circolazione solo al trasporto pubblico, ai taxi, ai titolari di garage o posti auto, ai mezzi delle forze dell'ordine, biciclette e monopattini. Vengono poi istituite fasce orarie dedicate in cui sarà garantito l'accesso ai veicoli per il carico e scarico delle attività commerciali, un antipasto di quello che accadrà si è avuto durante le cerimonie dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Sulla sanguinosa e complicata situazione in Medio Oriente, Silvia Beltrami ha intercettato ieri il cardinale Zenari alle celebrazioni per Santa Rita, Santa Maria Antica. Zenari, fino a qualche mese fa, era nunzio apostolico in Siria.
6: Una pace, secondo lei, è possibile?
7: Direi è possibile senz'altro, occorre buona volontà e occorre anche la comunità internazionale, che già comincia a reagire, ecco, reagire nel buon senso. Occorre l'intervento della comunità internazionale e indurre le parti a sedersi al tavolo delle trattative.
6: Il suo pensiero adesso che lei manca da là da un po', a chi va in particolare?
7: Come diceva, va ai cristiani, sono spariti dalla Siria, un po' da tutto il Medio Oriente, ecco, il numero massiccio, chiese cristiane,

0: che hanno perso l'80%, poi va soprattutto conosciuto tanti bambini. Io in questi giorni ho vissuto qua il problema di una frattura al femore, ma lì ho visto tanti bambini in Siria con gli arti amputati dalla guerra, gambe amputate, braccia amputate dalla guerra, dalle mine. E quando ero in ospedale sulla sedia a rotelle pensavo a tutti questi bambini che hanno avuto gli arti amputati da mine o da schegge, ecco, veramente penso ai tanti bambini, a quelli morti, 29.000 tra bambini e minorenni, e poi a tutte le vittime e ai scomparsi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
7: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
6: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona. Meteo.
11: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso, con temperatura massima 30 gradi. Domani, domenica 24 maggio, la massima raggiungerà i 31 gradi, la minima sarà 20 gradi. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata.
12: Radio Verona, flashback.

0: Bellissimo! Ma dopo?
1: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
8: La nuova stagione è partita!
9: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
8: Il trekking firmato CMP.
9: Il Made in Italy di Australian.
8: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
9: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: ok,
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Radio Verona, notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Per Donald Trump le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50, lo ha detto lo stesso presidente ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza di accordo e prenderà una decisione entro domani. Secondo i mediatori, e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. La Francia mette al bando Ben-Gvir, il ministro israeliano è stato interdetto dal territorio francese per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti della flottiglia. Sono intanto rientrati a Roma altri 6 attivisti della Global Smooth Flotilla. Si tratta di 5 italiani e un americano residente in Italia. È in condizioni disperate una bambina di 22 mesi investita accidentalmente dal padre davanti casa a Porto Cannone, vicino Termoli, in provincia di Campobasso. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata mentre la piccola stava giocando all'esterno nel giardino di casa. Continua a destare preoccupazione l'epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni paesi africani. Oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dove oggi sono stati confermati 3 nuovi casi, altri 10 stati sono a rischio, a diramare l'allerta dell'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana. Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini non difenderanno il titolo di doppio al Roland Garros. Paolini ha infatti deciso di concentrarsi in questo slam esclusivamente sul singolare. Una scelta precauzionale dopo il problema al piede accusato a Roma. Errani invece farà coppia con la giovane austriaca Lilly Tager, allieva di Francesca Schiavone. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia. Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Da oltre 40 anni Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Domenica 31 maggio alle ore 16 allo stadio Olivieri di Verona torna il triangolare benefico In Campo per Donare, promosso da Hellas Verona Foundation e dall'associazione Save Moras. Scenderanno in campo ex giocatori di Serie A e alcuni dei content creator più seguiti del momento, tutti uniti in una giornata di sport e solidarietà. Tra i protagonisti Vangelis Moras, Juanito Gomez, Andrea Mandorlini e tra i creator Matteo Perrotti, Jay Pata, Federico Marconi e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito. Prenota il tuo posto su eventbrite.it.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 12 61.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Dopo la richiesta di archiviazione per la morte di Maria Cristina Pugliese nella casa del compagno Caldiero, i familiari con i loro avvocati si oppongono e chiedono altre indagini. Per i legali la procura non avrebbe tenuto conto di alcuni segni inequivocabili di violenza riscontrati nell'abitazione. La famiglia attende la fissazione dell'udienza da parte del giudice. Per la procura invece non vi è alcun elemento che porti a pensare che il decesso sia avvenuto per condotte dolose di terzi, ma si sarebbe trattato di incidente.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 23 maggio, ben ritrovati da Francesca.

0: nessuno raggiungerà al primo turno il 50% più uno dei voti, al più piccolo Palù con 1.196 abitanti e una sola candidata, Stefania Caluini, che sfiderà il quorum. In lizza ci sono 29 candidati a sindaco, tra cui solo 8 donne, 37 liste di aspiranti ai consigli comunali che li sostengono, di cui 16 liste solo per il comune più grande, San Bonifacio. Sono poco più di 440 candidati consiglieri, tra i quali ci sono all'incirca 180 donne. L'ente Fiera SRL di Isola della Scala è stato affidato al sindaco di un altro comune. Il primo cittadino isolano, Luigi Mirandola, in veste di rappresentante del socio unico della società, ha nominato nuovo presidente il suo collega Stefano Marzotto, che è a capo dell'amministrazione di Pressana. Sentito dopo il primo incontro avuto con Mirandola e con il direttore dell'ente Alessandro Pagliarini, Marzotto ha assicurato che la prossima edizione della Fiera del Riso non sarà sottotono rispetto alle precedenti e ha confermato che, come era già stato annunciato tempo fa, sarà 2 giorni più lunga di quella del 2025. Si terrà dal 17 settembre al 13 ottobre. La nomina di Marzotto, 57 anni dirigente con oltre 30 anni di esperienza in aziende italiane e internazionali, oltre che sindaco al quarto mandato del comune dell'Adigeguà, arriva al termine di un periodo turbolento. Un tratto di ciclovia a sbalzo sul lago per salvare i cipressi lungo la sponda è uno degli accorgimenti tecnici adottati per realizzare i 2 chilometri inaugurati a Torri del Benaco. Nel servizio di Lucio Salgaro, il sindaco di Torri, Stefano Nicotra, e la consigliera regionale Elisa De Berti.
1: Quello inaugurato a Torri del Benaco è uno dei tratti più complessi ma suggestivi della ciclovia che, una volta completata, permetterà di percorrere tutte le coste del Garda tra Veneto, Lombardia e Trentino. 2 chilometri tra località Brancolino e l'ingresso del paese sono il risultato di un lavoro progettuale complesso volto a tutelare il paesaggio e l'ambiente. La soluzione della passerella a sbalzo in acciaio Corten ha consentito di ridurre l'impatto sulla costa, preservando gli alberi esistenti e garantendo continuità al percorso ciclopedonale, ma non solo.
2: È una grande opera strategica a livello economico, di sicurezza, di turismo e manifestazione e promozione sportiva, sociale, ma la cosa più importante dell'ambiente, perché qui sotto, dove noi stiamo facendo l'intervista, passa il collettore del Garda e questo tratto di collettore è finanziato totalmente dal Comune di Torri del Benaco.
1: Il tratto di Torri si inserisce in un investimento complessivo di quasi 18 milioni di euro, finanziato anche attraverso fondi PNRR, che conferma la capacità della regione di rispettare i tempi di attuazione previsti e di realizzare infrastrutture di qualità.
0: Ed è tutto, una buona serata.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona. Meteo.
0: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso con temperatura massima 30 gradi. Domani, domenica 24 maggio, la massima raggiungerà i 31 gradi, la minima sarà 20 gradi. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. Radio

0: Radio Verona.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
1: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
1: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
1: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
2: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
3: Da oltre 40 anni, Apparent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Complimenti! Auto nuova?
5: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Da oltre 40 anni, Apparent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi. Prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'intesa Stati Uniti-Iran è appesa a un filo. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Una decisione sarà presa entro domani, ha detto Trump ad Axios, sottolineando che oggi incontrerà i consiglieri senior. Secondo il Financial Times, si starebbe andando verso una nuova tregua di 60 giorni. Intanto la Global Summit Flotilla denuncia: le nostre delegazioni sono state rifiutate dalle autorità della Libia dell'Est, chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Parigi mette al bando il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti inqualificabili contro gli attivisti. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati domani e lunedì alle urne per le elezioni comunali, quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina, l'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Il Papa dà la scossa alla terra dei fuochi: va scardinata una cultura del privilegio, della prepotenza, del non rendere conto, che troppo male ha fatto a questa terra, come a molte altre regioni dell'Italia e del mondo, dice Leone, che chiede anche di non porre fine alla rassegnazione. Formula 1: Russell vince a Montreal la terza sprint race del mondiale, Antonelli terzo dopo una battaglia al limite con il compagno di squadra. Nessuna investigazione dei commissari, furia di Kimi che più volte si arrabbia via radio. Secondo Norris, quarto Piastri, poi Leclerc ed Hamilton investigato. Alle 22 le qualifiche per il GP di domani. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Noi due siamo bravi,

0: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
3: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
5: La nuova stagione è partita.
6: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte tutte di Merci. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
6: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
7: La tua firma ha un grande valore. Può donare nuova speranza a molte persone. Devolvi il tuo 5 per 1000 alla ricerca sanitaria indicando il codice fiscale dell'IRCCS, Ospedale Sacro Cuore, Don Calabria di Negrar. La tua firma è vita che scorre. Scopri di più su 5per1000.sacrocuore.it.
8: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Dopo la richiesta di archiviazione per la morte di Maria Cristina Pugliese nella casa del compagno Caldiero, i familiari con i loro avvocati si oppongono e chiedono altre indagini. Per i legali, la procura non avrebbe tenuto conto di alcuni segni inequivocabili di violenza riscontrati nell'abitazione. La famiglia attende la fissazione dell'udienza da parte del giudice. Per la procura, invece, non vi è alcun elemento che porti a pensare che il decesso sia avvenuto per condotte dolose di terzi, ma si sarebbe trattato di incidente.
0: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 23 maggio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Domani e lunedì si apriranno i seggi nei 10 comuni veronesi che dovranno eleggere sindaco e consiglio comunale. Il primo dato da monitorare sarà l'affluenza alle urne, che ha visto segnali di ripresa per il referendum costituzionale di marzo. Si vota San Bonifacio, Soave, Rivoli, Erbè, Trevenzuolo, Palù, Vigasio, Colognola e Colli, Albaredo d'Adige, Bonavigo. È un bacino di oltre 63.000 abitanti e si va dal centro più grande, San Bonifacio, che con i suoi 21.000 abitanti è l'unico che potrebbe andare al ballottaggio due settimane dopo, se tra gli 8 candidati nessuno raggiungerà al primo turno il 50% più uno dei voti, al più piccolo Palù con 1.196 abitanti.

0: Nuovo presidente e il suo collega Stefano Marzotto, che è a capo dell'amministrazione di Pressana. Sentito dopo il primo incontro avuto con Mirandola e con il direttore dell'ente Alessandro Pagliarini, Marzotto ha assicurato che la prossima edizione della Fiera del Riso non sarà sottotono rispetto alle precedenti e ha confermato che, come era già stato annunciato tempo fa, sarà 2 giorni più lunga di quella del 2025. Si terrà dal 17 settembre al 13 ottobre. La nomina di Marzotto, 57 anni dirigente con oltre 30 anni di esperienza in aziende italiane e internazionali, oltre che sindaco al quarto mandato del comune dell'Adigeguà, arriva al termine di un periodo turbolento. Un tratto di ciclovia a sbalzo sul lago per salvare i cipressi lungo la sponda è uno degli accorgimenti tecnici adottati per realizzare i 2 chilometri inaugurati a Torri del Benaco. Nel servizio di Lucio Salgaro, il sindaco di Torri, Stefano Nicotra, e la consigliera regionale Elisa De Berti.
1: Quello inaugurato a Torri del Benaco è uno dei tratti più complessi ma suggestivi della ciclovia che, una volta completata, permetterà di percorrere tutte le coste del Garda tra Veneto, Lombardia e Trentino. 2 chilometri tra località Brancolino e l'ingresso del paese sono il risultato di un lavoro progettuale complesso volto a tutelare il paesaggio e l'ambiente. La soluzione della passerella a sbalzo in acciaio Corten ha consentito di ridurre l'impatto sulla costa, preservando gli alberi esistenti e garantendo continuità al percorso ciclopedonale, ma non solo.
2: È una grande opera strategica a livello economico, di sicurezza, di turismo e manifestazione, promozione sportiva, sociale, ma la cosa più importante dell'ambiente, perché qui sotto, dove noi stiamo facendo l'intervista, passa il collettore del Garda e questo tratto di collettore è finanziato totalmente dal Comune di Torri del Benaco.
1: Il tratto di Torri si inserisce in un investimento complessivo di quasi 18 milioni di euro, finanziato anche attraverso fondi PNRR, che conferma la capacità della Regione di rispettare i tempi di attuazione previsti e di realizzare infrastrutture di qualità.
0: Ed è tutto, una buona serata.
3: Meteo.
0: Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso, con temperatura massima 30 gradi. Domani, domenica 24 maggio, la massima raggiungerà i 31 gradi, la minima sarà 20 gradi. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Radio Verona.
3: Radio Verona Flashback.

0: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro fino al 31 maggio, solo da Unieuro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
6: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go. Dal 21 al 31 maggio, ogni giorno, vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26012 61.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora cielo sereno, poco nuvoloso, con temperatura massima 30 gradi. Domani, domenica 24 maggio, la massima raggiungerà i 31 gradi, la minima sarà 20 gradi. Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata.
1: Radio Verona Flashback. Selection. I ricordi di ieri li ascolti oggi.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
2: La nuova stagione è partita!
3: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Mercy. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
2: Il trekking firmato CMP.
3: Il Made in Italy di Australian.
2: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
3: Tutte Tutte di Mercy. Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre

0: 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
2: Grande attesa per la partita di questa sera.
3: Siamo già qui
4: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
3: Live dal territorio, tutto il giorno.
5: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
3: Radio Verona aumenta l'informazione.
6: Uno spettacolo come non si era mai visto.
3: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
4: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
3: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Verona.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go. Dal 21 al 31 maggio ogni giorno vinci buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, una crociera nel Mediterraneo per due persone. Gioca, vinci e parti. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 0 1261.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: The Dance Club.
0: The Dance Club su Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Radio Verona, Dance Club, Dance Club.
6: Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side, do you feel my heat?

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Radio Verona.
6: I love Dance Club.

king for the music.

ladies and gentlemen, it's time to stop.